Radio Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Radio Verona.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luccichio. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 29 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Siete pronti a prendere le difese di alcune persone che non hanno alcuna relazione con voi, né professionale né affettiva, giusto per amore del conflitto e della lotta contro il potere forte. Toro, vi sentirete parte di una grande impresa in questa giornata e non permetterete a nessuno di distrarvi da questa convinzione, anche perché ne andate davvero fieri. Gemelli, cercate di mantenere il più possibile la concentrazione in questa giornata, poiché è fondamentale che non vi distraiate troppo dall'obiettivo finale. Cancro, non ce la farete a trattenervi nel giudicare una persona o una situazione o a dire la vostra anche se sapete che è contraria rispetto alla maggior parte delle persone. Leone, se volete prendere del tempo per stare insieme alla vostra famiglia, sarà opportuno in questa giornata cercare di fare del proprio meglio per non avere poi delle scocciature al lavoro. Vergine, forse calcherete un po' troppo la mano in questa giornata nel voler scoprire qualche segreto delle persone che vi sono intorno. Probabilmente non avete molto altro da fare. Bilancia, avete bisogno di adottare un altro punto di vista per essere più oggettivi e critici nei confronti di quello che dovete valutare. Se non ci riuscite da soli, basterà chiedere l'opinione altrui. Scorpione, forse sarà molto interessante in questa giornata poter conoscere e criticare diverse situazioni, ma dovreste fare un po' più di attenzione a quello che dite. Sagittario, probabilmente avete bisogno di sentirvi nei panni degli altri per capire di cosa stiamo parlando, nonostante abbiate di base una certa sensibilità. Capricorno, avete bisogno di ricevere messaggi chiari e ben articolati dalle persone che vi sono intorno, altrimenti non avrete la giusta concezione delle cose e finirete per fraintendere. Acquario, sapete bene che la natura delle persone non è sempre delle migliori e che probabilmente non tutti vi stanno dicendo le cose come stanno. Sarete voi a dover comprendere cosa fare. Pesci, provate almeno per oggi a evitare di comunicare con chi non capisce e non vuole capire, perché consumerete soltanto energie preziose per il vostro ultimo progetto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: giorni.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha di sbuca tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444

0: 4 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono matta.
1: Sono le 7:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati, conto alla rovescia per la maturità nel veronese. Dal 18 giugno saranno 7.505 gli studenti di Verona e provincia impegnati nell'esame di Stato, distribuiti in 352 classi e 93 sedi scolastiche. La prima prova scritta di italiano scatterà alle 8:30, confermate le commissioni miste con membri interni ed esterni, mentre il colloquio orale riguarderà quattro discipline individuate dal Ministero. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 29 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Oltre 2.000 persone hanno partecipato ieri sera a Verona alla fiaccolata per la pace promossa da Comune, Diocesi e Comitato per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. Il corteo, aperto dal sindaco Damiano Tommasi e dal vescovo Domenico Pompili, ha attraversato il centro storico per ribadire il rifiuto della guerra e la scelta della non violenza. La manifestazione si è conclusa in Duomo con una preghiera interreligiosa e un appello al dialogo come unica strada per risolvere i conflitti. Sentiamo al microfono di Lucio Salgaro il vescovo di Verona, Domenico Pompili.
5: Eccellenza, una pace che viene invocata con questa manifestazione di popolo, che non è solo un tacere delle armi, perché ci sono anche delle guerre ibride, come ha denunciato Papa Leone nella sua enciclica.
6: Sì, ma soprattutto per reagire a questo piano inclinato che sta diventando la cultura secondo la quale la guerra sarebbe inevitabile, anzi addirittura sarebbe la via per la risoluzione dei conflitti. I conflitti ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ma l'evoluzione di una civiltà si vede se li risolviamo questi conflitti in un modo piuttosto che in un altro. Quest'idea che sta surrettiziamente penetrando, e cioè che la guerra sarebbe in qualche modo inevitabile, credo che sia un dato di fronte al quale occorra reagire, e penso che questo momento debba essere un atto di coraggio senza pretese per dire che c'è altro, c'è ben altro rispetto alla guerra.
4: Sentiamo anche il sindaco Damiano Tommasi.
7: Buonasera. Ma da sempre Verona e l'Arena sono stati catalizzatori di movimenti, e non solo in occasione dell'Arena di Pace, ma anche le attività che il nostro associazionismo sul territorio ha sempre proposto, portato avanti, difeso in tutto il mondo. Per noi ovviamente in questo momento aderire a questa iniziativa, contribuire a costruirla insieme al Vescovo, ma insieme a tutte le comunità della nostra città, credo che sia confermarci in alcuni valori che sono insiti nella nostra città. Orgogliosamente credo di rappresentare il volere di cittadinanza, e credo che sia per noi anche un richiamo a non sentirci soli nei presupposti della pace e nel voler continuare a parlare di quello che oggi sembra utopia.
4: Scattano domani limitazioni straordinarie al traffico lungo l'auto Brennero. Dalle 6 alle 20 i mezzi pesanti oltre le 7 tonnellate e mezzo non potranno circolare in direzione Brennero tra Verona Nord e il confine trentino. Il provvedimento disposto dalla prefettura di Verona punta ad evitare il rischio paralisi della viabilità durante il ponte del 2 giugno. Possibili uscite obbligatorie ai caselli di Verona Nord e Sud e soste nei parcheggi attrezzati. All'origine delle misure c'è la manifestazione ambientale ambientalista in programma sul versante austriaco del Brennero. Gli organizzatori denunciano l'impatto ambientale e sanitario del traffico pesante attraverso le Alpi e chiedono un trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Intanto la protesta alimenta lo scontro politico. Oggi a Bolzano la Lega terrà una conferenza stampa per contestare il blocco e le ricadute su trasporti e l'economia del territorio. L'intelligenza artificiale può diventare uno strumento per favorire inclusione, coinvolgimento e apprendimento personalizzato, e quanto emerge dalla sperimentazione avviata all'Istituto Salesiano San Zeno di Verona, dove nuove tecnologie vengono utilizzate a supporto dell'attività didattica. Nel servizio di Alessandro Del Rico sentiamo Marco Berardinello di Google Italia.
0: La lezione diventa più coinvolgente proprio perché la tecnologia, l'intelligenza artificiale, consente al docente di creare dei contenuti nuovi, innovativi, che pensiamo a un podcast, a un audio video o a un contenuto che non è lo stesso che propina ai propri studenti da tanti anni, e quindi lo studente viene attratto chiaramente da una modalità nuova.
4: È definitiva la condanna dell'ex consigliere comunale veronese Andrea Bacciga per il saluto romano mostrato durante una seduta del consiglio comunale nel luglio 2018 contro alcune attiviste del movimento, non una di meno. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la pena di 6 mesi con sospensione condizionale e il risarcimento alle parti civili. È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
9: Acquistala da Molin Auto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
10: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona.
14: Viabilità.
4: Al momento il traffico risulta scorrevole sulla 22 del Brennero, dove non manca però la presenza di cantieri in direzione di Venezia tra Peschiera e Somma Campagna, poi ancora in entrambe le carreggiate tra Verona Est e l'allacciamento a 22 del Brennero, ancora in entrambe le carreggiate tra Verona Sud e Soave. Per quel che riguarda invece la 22 del Brennero, vi segnaliamo in direzione sud delle code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, anche in direzione opposta, dunque verso nord, sono i mezzi pesanti a restare incolonnati per traffico tra Vipiteno e Brennero. Ci spostiamo sulla viabilità ordinaria in città, il traffico è sostenuto ma ancora sostanzialmente scorrevole, mi riferisco ovviamente alle principali direttrici che portano al centro. Ricordiamo infine gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Unità d'Italia, corso Venezia, via Palazzina, via Basso Acquar, via Turbina, via Aeroporto Berardi. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Meteo.
4: L'alta pressione presente sulla nostra regione oggi si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico oggi giornata poco nuvolosa a Verona, salvo nubi sparse al mattino. La temperatura massima raggiunge i 30 gradi, dunque in diminuzione rispetto a ieri, la minima 21, venti moderati al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da est-sud-est. Non ci sono allerta meteo, dunque scompare l'allerta AFA.
14: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: E c'è un ascoltatore che ci manda le foto immancabili della grandine di ieri pomeriggio che si è abbattuta su Verona e provincia. Per fortuna non è stata così catastrofica come poteva sembrare, almeno per quel che riguarda le automobili, magari per quel che riguarda le coltivazioni e altre cose. Però dice: guardate un po' che chicchi di grandine mi sono caduti in giardino. E ci ha mandato questa foto. Comunque, buongiorno dalla redazione di Radio Verona, buongiorno da Luca Del Ponte. Oggi è venerdì 29 maggio, sono le 7:15 minuti e 30 secondi. Come sempre, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. E come sempre vi diamo i primi fatti della giornata che poi ritroveremo approfonditi sui quotidiani. Sembra che sia stata raggiunta finalmente un'intesa tra Stati Uniti e Iran, però manca il sì di Trump, quindi bisogna capire effettivamente se questo sì arriverà, perché stando appunto alle notizie diffuse da alcuni media, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra. Però appunto manca il verdetto finale di Donald Trump, che vuole prendersi, dice, qualche altro giorno per valutare l'intesa, così Axios. Le conferme arrivano anche dal vicepresidente J.D. Vance. Dopodiché c'è anche un'altra vicenda che riguarda un contractor italiano che è stato ucciso in Ucraina. Si chiama Alex Pineschi, aveva 42 anni, un ex alpino. Il comando centrale militare invece ha definito falso quanto riportato dalla TV iraniana, secondo cui le forze di Teheran avrebbero abbattuto un velivolo americano. Ma questo è un altro paio di maniche. Poi invece c'è un'altra vicenda che riguarda una tregua che vacilla, perché dopo una notte di raid incrociati Stati Uniti-Iran, che hanno fatto vacillare appunto questa tregua. Mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane, l'ordine di Netanyahu controllare il 70% di Gaza. E andiamo invece in Romania, dove è stato colpito da un drone russo un edificio residenziale. Si tratta di un paese membro della NATO, si parla quindi di una irresponsabile escalation. Tutto questo è avvenuto quando la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa. Poi l'Unione Europea che scrive ai 27 per quanto riguarda i ristori alle famiglie e alle imprese per il caro energia, dice si usino i fondi di coesione per l'energia, oppure si usino anche quelli che vengono destinati alla creazione alla transizione verde per ristorare. Non è del tutto contento il governo italiano, che avrebbe sperato delle misure diverse, cioè la possibilità di sforare il patto, ma sembra che molti paesi dei 27 non siano affatto d'accordo sul fatto che si debba fare altro debito per ulteriori ristori. Già appunto siamo, come dire, abbattuti e fiaccati da questo caro energia, fare altri debiti in questo momento forse effettivamente hanno anche ragione questi paesi cosiddetti virtuosi. Non è il caso, insomma, di aggiungere carne al fuoco, come si dice. Bruno Mars.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
4: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
14: Radio Verona, tempo reale.

0: per urlare, per gridare la voglia di pace, per cercare di mandare un messaggio ai decisori politici perché si faccia di tutto per rispettare e per far rispettare il diritto internazionale. Vediamo che le cose non vanno in questa direzione, non vanno sempre in questa direzione. Comunque, ieri in piazza Bra, lo troviamo appunto sul giornale L'Arena, migliaia in piazza contro le guerre, Verona città per la pace, manifestazione con il sindaco e il vescovo. E sentiamo allora anche le voci, visto che il giornale L'Arena occupa taglio alto e taglio centrale di questa notizia. Sentiamo proprio il vescovo di Verona Domenico Pompili al microfono di Lucio Salgaro.
1: Eccellenza, una pace che viene invocata con questa manifestazione di popolo, che non è solo un tacere delle armi, perché ci sono anche delle guerre ibride, come ha denunciato Papa Leone nella sua enciclica.
2: Sì, ma soprattutto per reagire a questo piano inclinato che sta diventando la cultura secondo la quale la guerra sarebbe inevitabile, anzi addirittura sarebbe la via per la risoluzione dei conflitti. I conflitti ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ma l'evoluzione di una civiltà si vede se li risolviamo questi conflitti in un modo piuttosto che in un altro. Quest'idea che sta surrettiziamente penetrando, e cioè che la guerra sarebbe in qualche modo inevitabile, credo che sia un dato di fronte al quale occorra reagire, e penso che questo momento debba essere un atto di coraggio senza pretese per dire che c'è altro, c'è ben altro rispetto alla guerra.
0: Dicevamo dunque, una manifestazione partecipata anche dal comune, quindi dal sindaco Damiano Tommasi, che sentiamo sempre al microfono di Salgaro.
3: Buonasera. Ma da sempre Verona e l'Arena sono stati catalizzatori di movimenti, e non solo in occasione dell'Arena di Pace, ma anche le attività che il nostro associazionismo sul territorio ha sempre proposto, portato avanti, difeso in tutto il mondo. Per noi ovviamente in questo momento aderire a questa iniziativa, contribuire a costruirla insieme al Vescovo, ma insieme a tutte le comunità della nostra città, credo che sia confermarci in alcuni valori che sono insiti nella nostra città. Orgogliosamente credo di rappresentare il volere di cittadinanza, e credo che sia per noi anche un richiamo a non sentirci soli nei presupposti della pace e nel voler continuare a parlare di quello che oggi sembra utopia.
0: Dunque, questi due interventi che vi abbiamo fatto sentire sul giornale L'Arena. Ovviamente non si parla solo della manifestazione di ieri sera, tiene banco anche il blocco del Brennero, ma ne parleremo tra poco. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e poi gli aggiornamenti sulla viabilità.
4: Radio Verona Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Manca però il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. I consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale, che coinvolge tutte le categorie, dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Lo sport: Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti di 2-7-0 accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale si prende la vittoria contro il francese Rinderknecht. È tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
0: E dunque inevitabili le prime code sulla 4 Brescia-Padova, anche proprio per la concomitanza dei cantieri. Andiamo in direzione di Milano, dove si rallenta tra Soave e Verona Est e tra Soave e Verona Sud. Ricordiamo, c'è un cantiere in entrambe le carreggiate, sia verso Venezia che verso Milano, ma ci sono anche lavori tra Verona Est e l'allacciamento a 22 Modena-Brennero. Andiamo ancora più in basso sulla 4, in questo caso siamo in concomitanza di altri cantieri in direzione di Milano, coda tra il bivio A57 e Padova Est. Sulla 22 del Brennero sono saliti a 6 i chilometri di colonna per traffico in carreggiata sud tra Carpi e l'allacciamento con la A1, anche in direzione opposta, dunque verso nord. In questo caso sono i mezzi pesanti ad essere in fila tra Vipiteno e Brennero, sempre per traffico intenso. Si intensifica anche la viabilità cittadina con le prime congestioni di traffico sulle consuete arterie, in particolar modo parliamo della statale 12 da Cadi David verso Borgo Roma, verso in direzione Verona, e sulla l'ultimo tratto della Transpolesana 434 da San Giovanni Lupatoto all'immissione con Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Radio Verona.
11: Radio Verona, tempo reale.

Su Radio Verona, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte ed andiamo avanti con il giornale L'Arena, poi vi porto a spasso anche per il Veneto con gli altri quotidiani della nostra regione. Si parlava del blocco al Brennero, il piano sul traffico, così il giornale L'Arena questa mattina. Se ne occupa Alessandra Vaccari a pagina 15, perché ci sarà questa manifestazione ambientalista in Tirolo, e una manifestazione organizzata tra l'altro da un sindaco del Tirolo per protestare contro l'insostenibilità del passaggio proprio dei camion, lo smog che provocano quotidianamente nelle Alpi, quando invece è rallenta e non è ancora abbastanza utilizzata la ferrovia, un tema questo annoso direi. Chiaro, si va avanti con la progettazione, i lavori esecutivi dell'alta velocità capacità, però intanto la situazione è questa, perché non è che manchi la ferrovia nel frattempo, semplicemente nel frattempo non la si sta usando, o la si sta usando ancora troppo poco, a detta comunque degli ambientalisti che faranno questa lunga catena umana lungo che occuperà diciamo anche il Brennero, in questo caso il valico quindi austriaco, dove la A22 prende il nome di A13. Quindi però le ripercussioni saranno anche in Italia. Dunque, come scrive Alessandra Vaccari a pagina 15, a causa della manifestazione in Tirolo, la prefettura di Verona ha vietato la circolazione dei tir sulla A22 verso il Brennero tra Verona Nord e il confine con Trento dalle 6 alle 20 di domani. Il piano anti-ingorghi, perché? Perché va a coincidere con il weekend del 2 giugno, dove molti austriaci e tedeschi vengono in Italia, specie sul lago di Garda oppure a Jesolo, e invece molti italiani magari vanno proprio in Trentino a prendersi una boccata d'aria. Questa è la cosa, quindi insomma staremo a vedere come sarà gestita questa cosa. È da settimane insomma che si sta lavorando per cercare di non creare problemi al traffico per questa manifestazione. Va detto che ci sono anche delle polemiche da parte del centrodestra, che invece vorrebbe vietare questa manifestazione, sollevazioni appunto contro l'Austria che in qualche maniera l'ha concessa, perché si va appunto, dicono, a ripercuotere sul commercio eccetera. Istanze diverse che devono convivere assieme, da una parte il commercio, dall'altra però anche l'ambiente, spesso dimenticato, grande assente nel dibattito pubblico. Il nodo viabilità, visto che si parla ancora di viabilità, sul giornale L'Arena, Valpolicella allo studio una nuova strada. Il comune di Negrar è stretto nella morsa del traffico, a proposito, e la Valpolicella studia una nuova strada, un'alternativa alla provinciale 4 e alla statale 12, provincia pronta a finanziare la progettazione. Camilla Madinelli a pagina 21. Sì, c'è l'immancabile pezzo ovviamente sul clima pazzo dell'estate, anzi che ci porta verso l'estate, Camilla Ferro a pagina 18, appunto in merito a quanto accaduto ieri con i forti temporali, anche la grandinata, però insomma torna il caldo, anche se sarà meno asfissiante dei giorni precedenti.

l'altro oggi, in questo venerdì, vi ricordo qualche appuntamento che avremo. Intanto parleremo molto della situazione internazionale per quel che riguarda le ricadute anche nei territori, per quel che riguarda ovviamente anche il caro energia, eccetera. Lo faremo con l'ex console onorario Lelio Crivellaro, che è veronese, che sarà con noi più tardi dopo le 8:15, ma alle 8:45 l'appuntamento col cinema, i film nelle sale, prima che inizino le grandi arene estive, insomma ci sono gli ultimi film in uscita, allora ne parleremo con l'appassionata esperta di cinema Nadia Marini. Comunque la nostra edicola prosegue con gli altri quotidiani del Veneto. Io comincio dalla Tribuna di Treviso questa volta con un ultimatum ad Electrolux: ritirate i licenziamenti. Intervista al ministro Ciriani, che afferma questo piano di ristrutturazione di Electrolux sarebbe la fine di un settore. Quindi quello di Electrolux non è un piano industriale, ma di dismissione di un intero settore del bianco in Italia. Un'azienda che taglia il 40% della forza lavoro non sta facendo una ristrutturazione, ma preannuncia una dimissione di un'intera filiera. Il piano va ritirato e solo dopo cominciamo a discutere di ciò che può fare il governo nazionale, quello regionale e i sindacati. Così il ministro Luca Ciriani, in vista del nuovo round di

0: al coltello, inseguimenti, minacce, anche le accuse di rapina e spaccio. Anche l'ultimo ricercato, latitante da giorni, è stato finalmente trovato e arrestato. Si tratta del tunisino Aziz Hamemi, 23 anni, rintracciato nel pomeriggio di mercoledì a Piazzale Roma dopo il doppio blitz della scorsa settimana da parte della mobile e dei carabinieri, che aveva portato all'arresto anche di altri componenti della banda. Gli inquirenti hanno chiuso il cerchio sui giovani tunisini ricercati dopo l'intrecciarsi di due diverse indagini. In centropagina sulla Nuova Venezia anche il Mirano Summer Festival, che porta musica e solidarietà, ma porta anche Ernia, Elio, Emma, The Colors e Panariello, appunto per festeggiare i 20 anni di questa manifestazione. Saranno contenti appunto gli amici del veneziano, che potranno appunto godere quest'estate di questa rassegna che è stata presentata ieri. Appuntamento fisso ormai a Mirano dal 26 giugno fino al 18 luglio. Andiamo sul Mattino di Padova. Università: senza il PNRR sono a rischio 1000 ricercatori. L'allarme sui finanziamenti del direttore generale del BO Alberto Scuttari. Dopo gli investimenti effettuati grazie ai fondi stanziati dal PNRR per le università italiane, si apre una fase di profonda trasformazione che coinvolge l'intero sistema di governo degli atenei. Cambiamenti che toccano inevitabilmente anche l'Ateneo di Padova, come ha osservato il direttore generale Alberto Scuttari, intervenuto al convegno nazionale dei responsabili amministrativo-gestionali delle strutture universitarie ospitato al BO. Le università hanno investito tantissimo, adesso ci sono le persone, ma non ci sono più i fondi. All'Ateneo Patavino sono arrivati circa 300 milioni di euro che hanno consentito di assumere circa 1000 persone. E dopo che succederà? Questa è la domanda. Quando appunto finirà il PNRR, lo Stato sarà in grado di continuare a stare accanto all'università e alla formazione e alla ricerca? Il Giornale di Vicenza, adesso ci spostiamo, si parlava prima di TAV, del trasporto dalla gomma al ferro. Tre sindaci dell'est vicentino ai ferri corti con Vicenza sullo scavalco dei binari. Alta velocità ferroviaria a est non ci stanno. Se a Vicenza il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità un documento che impegna l'amministrazione a far sì che il salto del montone della TAV non sia realizzato in città, i sindaci degli altri tre comuni coinvolti, Torri di Quartesolo, Grumolo delle Abadesse e Grisignano, rilanciano: lo scavalco dei binari deve essere costruito a Vicenza. C'è un'intesa dal 2021. I territori litigano, discutono su quest'opera. Mi domando perché appunto queste discussioni non si sono fatte a suo tempo, cioè non si sono fatte prima. Cioè, veramente, insomma, in Italia è difficile, no, mandare avanti le cose in questo modo, mi viene da dire. Allora, andiamo sul Corriere del Veneto. Migliaia sulle strade fino a Pieve di Soligo, la grande volata nelle terre del Prosecco. Di che cosa si parla? Ovviamente del Giro d'Italia in Veneto, la Corsa Rosa, che ieri appunto era a Pieve di Soligo, oggi il tappone sulle Dolomiti. Autovelox, i comuni incalzano Salvini. Il decreto ministeriale che regola l'omologazione degli autovelox lungo le nostre strade dovrebbe già essere entrato in vigore dallo scorso 4 maggio, ma per ora tutto tace. Nonostante siano scaduti i 90 giorni concessi all'Europa per inviare eventuali osservazioni sulla compatibilità della normativa con il mercato unico europeo, dal Ministero dei Trasporti non è arrivata alcuna direttiva. Un silenzio che non è stato accolto bene dai comuni veneti, diretti interessati nella gestione degli apparecchi per la rilevazione della velocità, in particolare dalle 17 amministrazioni che costituiscono il consorzio della polizia locale del nord-est vicentino e che hanno inviato una lettera al ministro competente Salvini pretendendo chiarezza. Questa è la situazione autovelox. E adesso vi dico che tra poco abbiamo le ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro, poi le previsioni meteo e si vola verso la seconda parte di Tempo Reale in questa mattinata weekend di venerdì 29 maggio.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
2: Galassia.
3: L'iper risparmio per tutti.
4: Ma Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali

0: ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: La nuova stagione è partita!
5: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
4: Il trekking firmato CMP.
5: Il Made in Italy di Australian.
4: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
5: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
8: Gandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
9: Sono le 8 in punto.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. AppRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
12: Verona Top News.
13: Bentrovati e ben trovate. Conto alla rovescia per la maturità nel veronese. Dal 18 giugno saranno 7.505 gli studenti di Verona e provincia impegnati nell'esame di Stato, distribuiti in 352 classi e 93 sedi scolastiche. La prima prova scritta di italiano scatterà alle 8.30, confermate le commissioni miste con membri interni ed esterni, mentre il colloquio orale riguarderà quattro discipline individuate dal Ministero. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
14: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Radio Verona Notizie.
13: È venerdì 29 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Oltre 2000 persone hanno partecipato ieri sera a Verona alla fiaccolata per la pace promossa da Comune, Diocesi e Comitato per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. Il corteo, aperto dal sindaco Damiano Tommasi e dal vescovo Domenico Pompili, ha attraversato il centro storico per ribadire il rifiuto della guerra e la scelta della non violenza. La manifestazione si è conclusa in Duomo con una preghiera interreligiosa e un appello al dialogo come un l'unica strada per risolvere i conflitti, ma sentiamo il vescovo Domenico Pompili al microfono di Lucio Salgaro.
15: Eccellenza, una pace che viene invocata con questa manifestazione di popolo, che non è solo un tacere delle armi, perché ci sono anche delle guerre ibride, come ha denunciato Papa Leone nella sua enciclica.
16: Sì, ma soprattutto per reagire a questo piano inclinato che sta diventando la cultura secondo la quale la guerra sarebbe inevitabile, anzi addirittura sarebbe la via per la risoluzione dei conflitti. I conflitti ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ma l'evoluzione di una civiltà si vede se li risolviamo questi conflitti in un modo piuttosto che in un altro. Quest'idea che sta surrettiziamente penetrando, e cioè che la guerra sarebbe in qualche modo inevitabile, credo che sia un dato di fronte al quale occorra reagire, e penso che questo momento debba essere un atto di coraggio senza pretese per dire che c'è altro, c'è ben altro rispetto alla guerra.
13: In testa al corteo dicevamo anche il sindaco Damiano Tommasi, che sentiamo.
17: Buonasera. Ma da sempre Verona e l'Arena sono stati catalizzatori di movimenti, e non solo in occasione dell'Arena di Pace, ma anche le attività che il nostro associazionismo sul territorio ha sempre proposto, portato avanti, difeso in tutto il mondo. Per noi ovviamente in questo momento aderire a questa iniziativa, contribuire a costruirla insieme al Vescovo, ma insieme a tutte le comunità della nostra città, credo che sia confermarci in alcuni valori che sono insiti nella nostra città. Orgogliosamente credo di rappresentare il volere di cittadinanza, e credo che sia per noi anche un richiamo a non sentirci soli nei presupposti della pace e nel voler continuare a parlare di quello che oggi sembra utopia.
13: Cambiamo argomento, scattano domani limitazioni straordinarie al traffico lungo l'auto Brennero. Dalle 6 alle 20 i mezzi pesanti oltre le 7 tonnellate e mezzo non potranno circolare in direzione Brennero tra Verona Nord e il confine trentino. Il provvedimento disposto dalla prefettura di Verona punta ad evitare il rischio paralisi della viabilità durante il ponte del 2 giugno, possibili uscite obbligatorie ai caselli di Verona Nord e Sud e soste nei parcheggi attrezzati. All'origine delle misure c'è la manifestazione ambientalista in programma sul versante austriaco del Brennero. Gli organizzatori denunciano l'impatto ambientale e sanitario del traffico pesante attraverso le Alpi e chiedono un trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Intanto la protesta alimenta lo scontro politico. Oggi a Bolzano la Lega terrà una conferenza stampa per contestare il blocco e le ricadute su trasporti ed economia del territorio. È definitiva la condanna dell'ex consigliere comunale veronese Andrea Bacciga per il saluto romano mostrato durante una seduta del consiglio comunale nel luglio del 2018 contro alcune attiviste del movimento, non una di meno. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la pena di 6 mesi con sospensione condizionale e il risarcimento delle parti civili. Adesso abbiamo lo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
18: Buongiorno Luca. Sarà Rimini l'avversaria della Tezenis nella finale playoff per la promozione in Serie A1. Ieri Rimini ha vinto anche gara 4, ha chiuso la serie con Cividale sul 3-1, ha vinto la seconda partita in casa 87-76, il finale, una partita in equilibrio per lunghi tratti, poi l'allungo definitivo di Rimini. Per la Tezenis il vantaggio del fattore campo, quindi si gioca al meglio delle 5, 3 partite al Forum, la prima il 7, la seconda il 9, la terza il 12 a Rimini, l'eventuale gara 4 il 14 e l'ancora eventuale gara 5 il 17 di giugno. Dal basket al calcio, con il Verona alla ricerca naturalmente del primo tassello dopo quello di Sogliano, scontato quello del mister, si viaggia sempre fra D'Aversa e Girardino, in un quadro non esattamente facile da districare, con D'Aversa leggermente favorito ma con Girardino che è anche lui parecchie chance. Verona che deve però sciogliere anche il nodo di Massimiliano Di Brogni, braccio destro di Sean Sogliano, arrivato a stagione in corso, lui storico segretario, comunque fedelissimo di Sogliano, lui in scadenza il 30 giugno, un contratto da rinnovare, una trattativa ancora da avviare. Ed è tutto per sport.
13: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo le previsioni del tempo.
19: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
20: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
19: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
20: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
19: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
20: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
21: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Radio Verona. Meteo.
13: L'alta pressione presente sulla nostra regione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba, ormai già passata. Nello specifico a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. La temperatura massima raggiungerà i 30 gradi, la minima si attesterà a 21, venti moderati al mattino da nord-est, al pomeriggio da est-sud-est. Non c'è più l'allerta meteo per afa.
3: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 29 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Siete pronti a prendere le difese di alcune persone che non hanno alcuna relazione con voi, né professionale né affettiva, giusto per amore del conflitto e della lotta contro il potere forte. Toro, vi sentirete parte di una grande impresa in questa giornata e non permetterete a nessuno di distrarvi da questa convinzione, anche perché ne andate davvero fieri. Gemelli, cercate di mantenere il più possibile la concentrazione in questa giornata, poiché è fondamentale che non vi distraiate troppo dall'obiettivo finale. Cancro, non ce la farete a trattenervi nel giudicare una persona, una situazione o a dire la vostra anche se sapete che è contraria rispetto alla maggior parte delle persone. Leone, se volete prendere del tempo per stare insieme alla vostra famiglia, sarà opportuno in questa giornata cercare di fare del proprio meglio per non avere poi delle scocciature al lavoro. Vergine, forse calcherete un po' troppo la mano in questa giornata nel voler scoprire qualche segreto delle persone che vi sono intorno. Probabilmente non avete molto altro da fare. Bilancia, avete bisogno di adottare un altro punto di vista per essere più oggettivi e critici nei confronti di quello che dovete valutare. Se non ci riuscite da soli, basterà chiedere l'opinione altrui. Scorpione, forse sarà molto interessante in questa giornata poter conoscere e criticare diverse situazioni, ma dovreste fare un po' più di attenzione a quello che dite. Sagittario, probabilmente avete bisogno di sentirvi nei panni degli altri per capire di cosa stiamo parlando, nonostante abbiate di base una certa sensibilità. Capricorno, avete bisogno di ricevere messaggi chiari e ben articolati dalle persone che vi sono intorno, altrimenti non avrete la giusta concezione delle cose e finirete per fraintendere. Acquario, sapete bene che la natura delle persone non è sempre delle migliori e che probabilmente non tutti vi stanno dicendo le cose come stanno. Sarete voi a dover comprendere cosa fare. Pesci, provate almeno per oggi a evitare di comunicare con chi non capisce e non vuole capire, perché consumerete soltanto energie preziose per il vostro ultimo progetto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, ci porta anche alla rassegna stampa dei principali quotidiani nazionali sui fatti geopolitici più importanti. Questa mattina insomma abbiamo anche al telefono un ospite importante, si tratta di Lelio Crivellaro, veronese, diplomatico di carriera con una lunga esperienza nelle relazioni internazionali e già rappresentante dell'Italia in sedi strategiche come Turchia, Egitto e India. Buongiorno intanto dottor Crivellaro, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco,
1: grazie.
0: Allora intanto con lei analizziamo i nuovi sviluppi in Medio Oriente, le tensioni ai confini della NATO, le conseguenze economiche della guerra per l'Europa, perché guardi, io le vorrei leggere qualche titolo questa mattina. Da una parte Stati Uniti, Iran, trovata l'intesa, ma manca l'ok di Trump, e questo per quel che riguarda il Corriere della Sera, stessa cosa Repubblica, USA Iran, manca il sì di Trump. Dall'altra invece c'è il tema aiuti per l'energia, con una ripercussione anche sui fondi stanziati per gli armamenti. Allora, comunque cerchiamo di fare un po' di ordine, eccetera, perché la prima notizia, forse la più importante, quella da cui poi discende tutto, è che dopo settimane di tensione sembra prendere forma un accordo tra Stati Uniti e Iran per consolidare il cessate il fuoco, con la possibile riapertura dello stretto di Hormuz e una proroga della tregua. Quanto secondo lei, ambasciatore Crivellaro, è solida questa intesa e quali interessi stanno difendendo Washington e Teheran?
1: Adesso diciamo che sembra esserci una specie di accordo, però nessuno sa bene che cosa contenga, perché è chiaro che c'è una differenza. Se si parla solo di liberare lo stretto di Hormuz e quindi consentire il libero passaggio, se adesso è collegata ad esempio alla questione nucleare, diventa un altro problema, sì, molto grosso. Adesso c'è chi dice che daranno altri 60 giorni per questa seconda fase, però bisogna un po' vedere. Poi c'è anche l'aspetto, ma in Iran chi comanda? È un bel problema, sì, perché Khomeini, Mokhtar Khomeini, corrono varie voci, dicono che sia stato ferito gravemente, dicono sia stato ferito leggermente, però comanderebbero i guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, sì, però è chiaro che loro sono più intransigenti, quindi sarà più difficile riuscire ad avere un accordo con loro. Infatti anche adesso siamo in regime di tregua, però ogni tanto, ogni giorno quasi ci si scambiano le cannonate.
0: Sì, beh, ci sono state anche delle intensificazioni di attacchi da parte di Israele in Libano, proprio, però in questo caso contro Hezbollah più che contro i Pasdaran. I Pasdaran rimangono effettivamente un problema serio a livello di interlocuzione, no? Ci sta spiegando dottor Crivellaro. E senta, c'è un altro aspetto che invece riguarda l'Europa, perché nelle ultime ore un drone, per errore, un drone russo esplosivo è caduto in Romania, che è un paese europeo. Si parla di un atto molto irresponsabile. Siamo di fronte ad un incidente di guerra destinato a rimanere isolato, oppure episodi come questo rischiano di aumentare la pressione sull'alleanza atlantica e sul rapporto tra NATO e Russia? Cioè, in sostanza, anche perché poi a margine di questo c'è tutto l'aspetto legato alla possibilità, anche se abbiamo già il no della Bulgaria e di altri paesi europei, della Romania mi pare, no, dell'Ungheria credo, e poi all'interno, a livello interno, la Lega, che molti osservatori danno come partito filorusso, di un'entrata in Europa dell'Ucraina stessa. Ecco, insomma, si rischia un'escalation o no dopo questo incidente?
1: Difficile poter dare una risposta precisa. Diciamo che sul fronte militare vero e proprio sembrerebbe, avrei visto che c'è questa azione di contenimento che l'Ucraina riesce a fare molto brillantemente, per la verità, con gli aiuti, sia quelli perché gli enti americani si stanno riducendo sensibilmente, quindi ci sono i 90 miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea più gli introiti che vengono dai paesi del Golfo, con i quali l'Ucraina ha stipulato un accordo per la vendita di droni in cambio di denaro.
0: Sì.
1: Questa è un po' la situazione che si presenta. L'Ucraina ha dimostrato una straordinaria resistenza, indubbiamente, e poi secondo me l'Ucraina porta anche una strategia militare che è fondata su innovazione, mobilità, autonomia e rapidità. La strategia russa è il contrario, è tradizione, lentezza, catena di comando ancora quella dei tempi sovietici.
0: Sì.
1: Io quindi ho la netta sensazione che l'equilibrio stia cambiando nei rapporti Ucraina-Russia.
0: Sì.
1: E non certo a favore dei russi, anche perché i russi stanno mandando al fronte giovani sempre più inesperti, sempre più impauriti, e non hanno dal punto di vista poi militare quella capacità fornita dai droni, che è straordinaria, insomma. I droni ucraini hanno una produzione, sì, straordinaria, perché siamo a circa 12.000, eccolo qua, 12.500 droni al giorno.
0: Al giorno che produce l'Ucraina.
1: Esatto, 4,5 milioni all'anno.
0: Tra l'altro è diventato un produttore internazionale di droni da combattimento.
1: È diventato un produttore internazionale importante. La Russia ne produce 170 al giorno.
0: E sappiamo che i droni fanno la differenza.
1: Pazzesca.
0: I droni fanno la differenza. Poi al di là di quanto può impressionare un missile ipersonico, però poi a fare la differenza sul campo di battaglia sono proprio questi strumentini.
1: Certo, certo. Tenendo poi anche conto degli obiettivi, perché mentre quelli dell'Ucraina sono diversificati, cioè cosa colpisce l'Ucraina? Raffinerie, depositi di carburante, centri logistici, la flotta del Mar Nero, comandi militari, eccetera. La Russia è quella tradizionale, colpisce le centrali energetiche per far restare al buio la popolazione e conglomerati civili per impaurire e impressionare la gente. Non c'è neanche in questo la fantasia di poter trovare, o la capacità di poter trovare, obiettivi differenti.
0: Ecco, senta però, dottor Crivellaro, tutto discende anche dalla capacità di mettere risorse in tutto questo, e sappiamo che dietro c'è un'Europa che è fiaccata dal caro energia. Sappiamo anche qual è stata la reazione di Meloni in questi giorni all'ultima risposta che ha avuto da Raffaele Fitto in merito alla possibilità di usare dei soldi, i fondi di coesione, per ristorare aziende e imprese e di accelerare poi anche sulle rinnovabili, e quindi usare quei fondi che sono stati dati. Ma Meloni dice: sì, però io non posso giustificare 15 miliardi di spese per quindi portare al 5% del PIL la spesa per il riarmo dell'Italia e nell'ambito del quadro europeo, quando poi ci mancano i soldi per ristorare famiglie e imprese. E infatti dice: daremo meno soldi. Questo va ad impattare anche sulla difesa in Ucraina?
1: Sì, naturalmente, perché va a impattare, secondo me, teoricamente, perché come dicevo prima, l'Ucraina ha dimostrato una capacità di poter innovare e produrre armamento militare proprio, senza dipendere più né dagli Stati Uniti neanche tanto dall'Unione Europea, e quindi di poter essere in grado di resistere, bisogna vedere quanto tempo, di resistere all'azione russa.
0: Ecco, intanto io ringrazio il dottor Lelio Crivellaro, diplomatico di carriera, lunga esperienza nelle relazioni internazionali, già rappresentante dell'Italia in numerose sedi. Grazie di essere stato con noi, di averci aiutato un po' ad analizzare e a capire anche i titoli dei quotidiani questa mattina. Le auguriamo una buona giornata e un buon weekend, ambasciatore Crivellaro.
1: Grazie mille, altrettanto voi tutti.
0: Questa è Radio Verona.
2: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
4: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
7: Radio Verona Notizie.
8: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco missilistico con i droni nella vicina regione di Odessa. USA e Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. La Commissione europea apre all'utilizzo di fondi della coesione per affrontare la crisi energetica. In una lettera ai 27 Paesi membri, Raffaele Fitto invita governi e regioni a riprogrammare le risorse già disponibili. Bruxelles non mette sul tavolo nuovi finanziamenti, ma concede maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei. Il tennis: Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Cerundolo in 5 set. Avanti 2-7-0, Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un colpo di calore e perde 18 degli ultimi 20 game. Passano invece al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo. L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, che va quindi a presentare una giornata di bel tempo. In particolar modo lo vediamo anche su Verona, la temperatura massima raggiungerà i 30 gradi, la minima 21, venti moderati al mattino da est nord-est, al pomeriggio da est sud-est. Cessa l'allerta AFA.
7: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
0: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Radio Verona.
7: Radio Verona, tempo reale.

In questo venerdì 29 maggio parleremo anche di cinema tra poco, ma intanto cerchiamo di approfondire forse uno dei capitoli che a volte riescono ad essere, diciamo, ascoltati in modo distratto, ma è importante cercare di andarci a fondo e cercare anche di fare chiarezza. E lo fa, secondo me, abbastanza bene questa mattina l'articolo della Stampa legato a cosa? Alla richiesta dell'Italia di poter sforare il famoso patto di stabilità per poter ristorare famiglie e imprese per il caro energia, per poter abbassare le accise sui carburanti, eccetera. Allora, spiegano Luca Monticello e Marco Bresolin sulla Stampa questa mattina che la Commissione europea ha risposto invitando gli Stati membri a riprogrammare la destinazione dei fondi di coesione e ad accelerare l'uso delle risorse del fondo per la transizione giusta. E l'appello arriva tra l'altro con una lettera firmata dal vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, che pure è di Fratelli d'Italia, indirizzata ai 27 ministri responsabili delle politiche di coesione, che però fa infuriare le regioni, perché quando si dice usate i fondi di coesione vuol dire usate i fondi dei territori in difficoltà, quindi delle regioni che dicono noi non siamo un bancomat, però usate anche i soldi della transizione energetica. Quindi viene spiegato, stiamo invitando gli stati e le regioni ad intraprendere uno sforzo di riprogrammazione con un focus mirato sull'energia, spiega Fitto, con l'obiettivo di incanalare le risorse verso investimenti in grado di dare sollievo immediato alle famiglie e alle imprese che soffrono per gli elevati prezzi dell'energia. L'esponente di Fratelli d'Italia ha spiegato che per accelerare l'utilizzo di queste risorse gli stati possono anche creare nuovi strumenti finanziari per anticipare i pagamenti. Nella missiva Fitto indica in modo esplicito i tre strumenti mobilitabili: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo di Coesione e Just Transition Fund, sostenendo che possono fornire un sostegno fondamentale per affrontare gli effetti della crisi energetica e degli shock geopolitici. Però dice, per ottenere via libera queste spese devono essere coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione della Commissione europea, e cioè migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici per ridurre il consumo, accelerare la diffusione delle energie pulite, investire nelle infrastrutture energetiche, sostenere la mobilità sostenibile e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. E cioè, dice, vanno bene le misure per incentivare la sostituzione delle caldaie a gas, ma certamente non quelle che prevedono un taglio delle accise sulla benzina e sul diesel. Ed è proprio questo il nodo politico per il governo italiano, a cui insomma non piace, all'Italia non piace questa risposta. L'apertura, e viene spiegato appunto in questo articolo, l'apertura di Bruxelles sulla riprogrammazione dei fondi non consente infatti di finanziare uno degli interventi più immediati e visibili sul fronte del caro energia, cioè la riduzione delle accise sui carburanti. L'ultimo intervento in vigore scade il 6 giugno e finora è costato alle casse pubbliche circa 2 miliardi di euro. In questo quadro, cosa fa Palazzo Chigi? Lavora ad una dote che potrebbe arrivare fino a 5 miliardi, ma non si tratta di nuove risorse. L'obiettivo dell'esecutivo è proprio quello di spostare una parte dei fondi di coesione non spesi verso il capitolo energia attraverso una nuova rimodulazione per sostenere famiglie e imprese colpite dal caro bollette. Quindi questa strategia, però, viene spiegato nell'articolo, si scontra con i vincoli europei sulle tipologie di spesa e con le resistenze dei territori. Cioè ci dicono usate questi soldi per implementare le energie rinnovabili in modo da, perché poi non si parla mai del disaccoppiamento delle bollette dal gas, no? Per cui se tu riesci a superare la soglia del gas per la produzione di energia elettrica, a quel punto diventa più facile, più semplice fare il famoso disaccoppiamento e quindi riuscire a pagare meno l'energia. Quindi c'è questo dialogo, chiamiamolo così, con Bruxelles, e vedremo a che cosa porterà. Resta il fatto che l'Italia non si è mossa con velocità nel rinnovare il parco della produzione di energia, e adesso ne paghiamo le conseguenze, ovviamente. Paolo Gentiloni, sempre sulla Stampa, intervistato da Francesco Malfetano, dice: ridicolo che Meloni attacchi l'Europa, inveire contro la burocrazia non basta.
dice in sintesi: basta attacchi all'Europa, così rischiamo di renderci ridicoli. Dopo una robusta ripresa post-Covid, oggi in Italia siamo ultimi per crescita e primi per debito. Questo nonostante negli ultimi 5 anni il nostro paese abbia ricevuto una quantità enorme di fondi pubblici europei. Addirittura in 70 anni di storia dell'Unione Europea nessuno ne ha mai avuti così tanti. Forse prima di prendersela con Bruxelles sarebbe più corretto fare i conti con i propri problemi, perché dire che il problema dell'Italia sono gli eccessi burocratici di Bruxelles ricorda quello che diceva che il problema di Palermo è il traffico. Benigni, la citazione di Benigni. Così Gentiloni in questa intervista molto lunga, questa è soltanto la sintesi naturalmente, per dire questo, che insomma a noi piace analizzare anche le cose attraverso la lettura e i commenti che troviamo anche dai quotidiani questa mattina, e tra poco parliamo di cinema.

0: Forte e cattiva, oggi è venerdì 29 maggio, l'ultima parte di Tempo Reale che già sa di weekend la dedichiamo al cinema, tra l'altro sono anche le ultime proiezioni, le ultime uscite, perché poi insomma iniziano le grandi arene estive e magari su questo interpelleremo più avanti la nostra esperta di cinema, responsabile del Cineforum di Cerea, Nadia Marini, che è collegata al telefono con noi. Buongiorno intanto Nadia Marini, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ecco, no, dicevo, ti interpelleremo più avanti per dirci, secondo te, segnatamente, quali saranno eventualmente i film da rivedere o da non perdere, se qualcuno se lo fosse perso durante l'inverno nelle arene estive, ma adesso ci concentriamo invece sui film in uscita, a parte un evento, perché c'è anche un evento di cui ci parlerai. Voi che diamo proprio un accenno, ma veloce, ad un film che non è nelle sale veronesi, ma uno se lo va a vedere a Mantova, che ne so, cioè dico io. Il titolo è Hen, storia di una gallina, al cinema proprio da ieri. Quindi insomma, sentiamo un attimo il trailer.
2: Ma quella è nera!
3: La porto a mia moglie che me la fa in brodo.
0: Quella è nera, la porto a mia moglie che me la fa in brodo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della protagonista di questa gallina nera che insomma è subito...
1: E ancora una volta il nero viene individuato facilmente.
0: Sì, certo, certo.
1: È una storia di una gallina dal punto di vista di una gallina.
0: Sì.
1: La particolarità di questo film sta nel fatto che, a differenza di quanto succede molto spesso con film che hanno come protagonisti gli animali, la nostra gallina si comporta esattamente come una gallina, cioè non parla, non viene umanizzata. È una storia che ricorda un po' quella dell'asinello di qualche anno fa,
0: sì.
1: Ecco, gli animali, come ci vedono anche gli animali,
0: sì.
1: E se siamo noi alla fine più animali che loro. Che dire, come dicevi tu, non è nelle sale veronesi, pur essendo uscita questo weekend, per cui chi

0: personaggi che non parlano, vabbè, in questo caso però sì, è tutta un'altra cosa, ovviamente. Stiamo parlando del Silenzio degli Altri, il dramma spagnolo di Eva Libertad. Sì. Faccio sentire un attimo il trailer in una delle poche parti parlate, un secondo solo, un secondo.
1: E il bambino? Sta bene? Già si sa se...
2: C'è un 50% di possibilità.
0: Ecco, e qual è il 50% di possibilità? Che nasca sordomuto, no? Questo è un po' il tema nel Silenzio degli Altri, film uscito in questi giorni.
3: Allora, di questo ne parlo volentieri perché è un altro esempio di come il cinema spagnolo si stia prendendo una bella rimonta su tutte le altre cinematografie europee. Mm-hmm. E abbiamo moltissimi film in arrivo dalla Spagna che sta vivendo un momento economico favorevole, e anche il cinema, non dimentichiamo che è un'industria, quindi sta un po' riflettendo questo. Questo film di cosa parla? Parla di diversità, parla di un momento di crisi in una coppia dove lui è udente e lei no, arriva questo bambino, questa bambina, e che non si sa se dirà o no, e ognuno, i due genitori si comportano ognuno a modo suo, ognuno con la propria specificità, e questo causa anche degli attriti che comunque, vorrei dirti, da genitori arrivano lo stesso anche quando sono entrambi sulla stessa linea.
0: Sì.
3: E la particolarità di questo film cos'è? Non è il primo film in cui si esplorano le diversità, il confronto con il resto della società e le difficoltà. La particolarità di questo film sta che esce in sala con i sottotitoli anche nella versione italiana. Su questo vorrei dirti che sarebbe un momento di civiltà molto alto se iniziassimo a proiettare film anche con i sottotitoli, sì, per permettere anche ai non udenti di accedere alle nostre sale.
0: Ecco, guarda, questa è una cosa molto interessante, perché già lo fanno sui social, che di solito non si dovrebbe mai imparare, no, dai social, ma in realtà lo fanno proprio per rendere più facile la fruizione di anche di short, di, sì, brevi film.
3: Allora,
0: no?
3: Ci sono delle sale nelle città, Padova c'era, insomma, dopo non so se sia ancora attiva, ma comunque ci sono in città delle sale dedicate proprio a questo tipo di proiezione. E da noi i sottotitoli danno fastidio, è inutile dirlo, insomma, sì, io operando in un cinema so, però forse dovremmo anche
0: proporre, esatto, sì, anche i sottotitoli, anche nei,
3: ecco,
0: film
3: questo,
0: che sono
3: doppiati in italiano. Questo, certo, film viene declinato in questa maniera e lo trovo una cosa molto avanti, ecco.
0: Bene. Allora, ultimo film, anzi ultimo film, l'evento, la proiezione di...
3: Il film evento.
0: Sì, allora sentiamo soltanto queste brevi parole.
3: Ok, ragazzi, prendetevi tempo.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui.
0: Stiamo parlando di Kill Bill 2 e anche l'1, perché poi insomma vengono proiettati entrambi, giusto?
3: Giusto, Kill Bill 1 e 2. Che esce finalmente nelle sale in una distribuzione globale, così come l'aveva ideato Tarantino.
0: Ah.
3: Un fiume fluviale, cioè un film fluviale, durata di quasi 5 ore,
0: sì,
3: che non solo unisce i due film, l'uno e il due, ma c'è anche un montaggio diverso, adeguato quindi a far comprendere il decorso della storia. Sono state inserite delle scene già tagliate, è stato inserito un cortometraggio di animazione e soprattutto la scena degli 88 folli la vedremo a colori, mentre nelle versioni precedenti era in bianco e nero. Sembra perché il troppo colore, alias sangue,
0: sì,
3: poteva turbare, quindi
0: ecco, certo. Ecco, insomma,
3: quindi stavolta lasciamoci turbare,
0: ecco, per stomaci forti mi verrebbe da dire, però ecco,
3: allora Tarantino, sì, sì, uno va a vedere, cioè non può essere una sorpresa quando attraversi la porta di questa, certo, sala, sai che vai a vedere Tarantino, sai che vai a vedere Kill Bill e soprattutto sai che vai a vedere Uma Thurman. Leggevo qualche giorno fa l'intervista del maestro di arti marziali che ha curato le coreografie di Kill Bill,
0: sì,
3: parole sue, Uma ha mostrato nelle sue coreografie una ferocia senza pari.
0: Allora, quindi, ci fermiamo a questa cosa, basta Nadia, no, perché dobbiamo andare in pubblicità. Assolutamente ringraziamo Nadia Marini per queste dritte sui film.

0: Per questo weekend è una storia di una gallina, Kill Bill 1 e 2, Il silenzio degli altri. Ti auguriamo una buona giornata e un buon weekend.
1: Grazie a tutti, ascoltate e cercate la vostra sala.
0: Questa è Radio Verona.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
7: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
6: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
0: Chiude il tempo reale che torna domattina. Io sono Luca Del Ponte, adesso le ultime news locali e poi il giravoce.
20: Sono le 9:02.
21: Ora esatta, in collaborazione con...
22: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
23: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
21: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente ieri sera poco dopo le 19 tra Trevenzuolo e la provincia di Mantova. Un uomo di 55 anni che viaggiava in scooter con il figlio 15enne è uscito di strada per cause in via di accertamento. Il padre, finito in arresto cardiaco dopo l'impatto, è stato rianimato dai soccorritori e trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento con gravi traumi alla testa e al torace. Illeso invece il figlio. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Villafranca. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
21: la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 29 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Oltre 2000 persone hanno partecipato ieri sera a Verona alla fiaccolata per la pace promossa da Comune, Diocesi e Comitato per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. Il corteo, aperto dal sindaco Damiano Tommasi e dal vescovo Domenico Pompili, ha attraversato il centro storico per ribadire il rifiuto della guerra e la scelta della non violenza. La manifestazione si è conclusa in Duomo con una preghiera interreligiosa e un appello al dialogo come unica strada per risolvere i conflitti. Sentiamo il vescovo Domenico Pompili al microfono di Lucio Salgaro.
1: Eccellenza, una pace che viene invocata con questa manifestazione di popolo, che non è solo un tacere delle armi, perché ci sono anche delle guerre ibride, come ha denunciato Papa Leone nella sua enciclica.
2: Sì, ma soprattutto per reagire a questo piano inclinato che sta diventando la cultura secondo la quale la guerra sarebbe inevitabile, anzi addirittura sarebbe la via per la risoluzione dei conflitti. I conflitti ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ma l'evoluzione di una civiltà si vede se li risolviamo questi conflitti in un modo piuttosto che in un altro. Quest'idea che sta surrettiziamente penetrando, e cioè che la guerra sarebbe in qualche modo inevitabile, credo che sia un dato di fronte al quale occorra reagire, e penso che questo momento debba essere un atto di coraggio senza pretese per dire che c'è altro, c'è ben altro rispetto alla guerra.
0: Cambiamo argomento, scattano domani limitazioni straordinarie al traffico lungo l'auto Brennero dalle 6 alle 20, i mezzi pesanti oltre le 7 tonnellate e mezzo non potranno circolare in direzione Brennero tra Verona Nord e il confine trentino. Il provvedimento disposto dalla prefettura di Verona punta ad evitare il rischio di paralisi della viabilità durante il ponte del 2 giugno, possibili uscite obbligatorie ai caselli di Verona Nord e Sud e soste nei parcheggi attrezzati. All'origine delle misure c'è la manifestazione ambientalista in programma sul versante austriaco del Brennero. Gli organizzatori denunciano l'impatto ambientale e sanitario del traffico pesante attraverso le Alpi e chiedono un trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Intanto la protesta alimenta lo scontro politico. Oggi a Bolzano la Lega terrà una conferenza stampa per contestare il blocco e le ricadute su trasporti ed economia del territorio. L'apertura della borsa, l'avvio positivo in Europa, Milano più 0,3%, Parigi più 0,4%, adesso il traffico.
21: Viabilità.
0: Ancora qualche disagio sulla 4 Brescia-Padova, dove insistono anche dei cantieri. In direzione di Milano si rallenta tra Soave e Verona Est, ricordiamo la presenza di cantieri tra Soave e Verona Sud in entrambe le direzioni, sempre in A4. Restiamo in A4 con una coda in direzione di Venezia, in direzione di Trieste. Tra Grisignano e Padova Ovest, questo per un incidente, e ancora abbiamo altre situazioni di traffico in direzione sempre di Venezia, coda tra Padova Est e il bivio con la A57, anche in direzione opposta tra Spinea e Padova Est. Sempre verso Milano ci sono anche lavori tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Sulla 22 del Brennero restano 6 i chilometri di colonna per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la 1, anche in direzione opposta, dunque verso nord. Mezzi pesanti in fila per traffico tra Bressanone e Brennero. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
21: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
5: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 29 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Siete pronti a prendere le difese di alcune persone che non hanno alcuna relazione con voi, né professionale né affettiva, giusto per amore del conflitto e della lotta contro il potere forte. Toro, vi sentirete parte di una grande impresa in questa giornata e non permetterete a nessuno di distrarvi da questa convinzione, anche perché ne andate davvero fieri. Gemelli, cercate di mantenere il più possibile la concentrazione in questa giornata, poiché è fondamentale che non vi distraiate troppo dall'obiettivo finale. Cancro, non ce la farete a trattenervi nel giudicare una persona, una situazione o a dire la vostra anche se sapete che è contraria rispetto alla maggior parte delle persone. Leone, se volete prendere del tempo per stare insieme alla vostra famiglia, sarà opportuno in questa giornata cercare di fare del proprio meglio per non avere poi delle scocciature al lavoro. Vergine, forse calcherete un po' troppo la mano in questa giornata nel voler scoprire qualche segreto delle persone che vi sono intorno. Probabilmente non avete molto altro da fare. Bilancia, avete bisogno di adottare un altro punto di vista per essere più oggettivi e critici nei confronti di quello che dovete valutare. Se non ci riuscite da soli, basterà chiedere l'opinione altrui. Scorpione, forse sarà molto interessante in questa giornata poter conoscere e criticare diverse situazioni, ma dovreste fare un po' più di attenzione a quello che dite. Sagittario, probabilmente avete bisogno di sentirvi nei panni degli altri per capire di cosa stiamo parlando, nonostante abbiate di base una certa sensibilità. Capricorno, avete bisogno di ricevere messaggi chiari e ben articolati dalle persone che vi sono intorno, altrimenti non avrete la giusta concezione delle cose e finirete per fraintendere. Acquario, sapete bene che la natura delle persone non è sempre delle migliori e che probabilmente non tutti vi stanno dicendo le cose come stanno. Sarete voi a dover comprendere cosa fare. Pesci, provate almeno per oggi a evitare di comunicare con chi non capisce e non vuole capire, perché consumerete soltanto energie preziose per il vostro ultimo progetto. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
21: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
24: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
26: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
27: Radio Verona.
28: And now, the moment you've all been waiting for.
21: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Anytime Schilla, la testa gira, 9:18 minuti, questa è Radio Verona. Buongiorno, buon venerdì, grazie al nostro Luca del Ponte per averci accompagnati finora con tantissima informazione. E ora tocca a noi, a me, a voi, a me farvi compagnia. A voi, se volete scriverci, interagire con noi al 335 60 11 610. Vi ricordo anche l'app, basta cercare Radio Verona, ci ascoltate in DAB, ma non è finita qua. Sì, perché potete ascoltarci anche online da ogni dove nel nostro globo, in giro per il mondo, grazie al sito radioverona.it. E poi ci sono le pagine social, Instagram e Facebook. Iniziamo con Shakira, Border Boy, insieme, dai.

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito, prenota il tuo posto su eventbrite.it.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: La nuova stagione è partita.
10: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CMP.
10: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
10: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in Passacquart, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Passacquart.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
15: Grande attesa per la partita di questa sera.
16: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
16: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
16: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
16: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
16: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno, spiegando che il drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, hanno riferito i media rumeni. Ancora nessuna certezza sull'accordo annunciato dai media statunitensi, secondo cui Washington e Teheran avrebbero trovato l'intesa sui termini di un memorandum di intesa ormai definitivo nei punti chiave. A mancare, secondo la prima versione della giornata, sarebbe solo la firma di Donald Trump. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni, al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella scorsa notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Il calcio, terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta, la Lazio si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso, il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve, è dunque Allegri il successore di Antonio Conte. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: di felicità.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Radio Verona, Radio Verona, compile

Sweet Hall Teddy Swims su Radio Verona, 9:43 minuti, la nostra mattinata da vivere insieme. 335 60 11 610, questo è il numero se volete interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Scrivetelo, perché tra poco per uno o una di voi ci sarà anche la possibilità di vincere grazie a Radio Verona. Arriva Laura Pausini, immensamente.

0: Zombie su Radio Verona, 9:50 minuti, ancora ben trovati, buon venerdì a tutti quanti voi, arriva il weekend, arriva anche la bella stagione, abbiamo superato il brutto temporale vissuto ieri sera, nel tardo pomeriggio in serata, e dovrebbe risplendere qualche raggio di sole, ma lo scopriremo perché dopo curioseremo tra le varie previsioni dei vari esperti e vedremo se ci rassicurano o meno per ciò che concerne proprio il fine settimana in arrivo, fine settimana di ponte, perché c'è anche il 2 giugno per i più fortunati, magari qualche giorno via al di fuori di quelle che sono proprio le mura domestiche, via dal lavoro, qualche giorno di relax. A proposito di relax, vi parlo del Parco Giardino Sigurtà, è a due passi da Verona, Viareggio sul Mincio, in questa location splendida, vicino, proprio confinante con il borghetto di Viareggio. Questo parco pluripremiato con rose, ninfe in fiore, è un insieme di scorci da cartolina, di profumi, 600.000 metri quadrati di bellezza, proprio a due passi da Verona, per vivere magari una giornata all'insegna della natura, ma non solo, anche del divertimento. Vi ricordo che c'è il labirinto, ci sono tante attività, e il 31 maggio ci sarà anche pecora tosando per i più piccini, per far scoprire ai più piccoli il mondo della tosatura delle pecore, ovviamente nel rispetto degli animali. Ma poi ci sarà anche la giornata dei bambini il 7 giugno, tantissimi eventi al Parco Giardino Sigurtà Viareggio sul Mincio. Perché ve ne sto parlando? Perché grazie al Parco Giardino Sigurtà, ovviamente anche a Radio Verona, c'è per voi la possibilità di vivere una giornata emozionante con il vostro lui, la vostra lei, il vostro figlio, vostra figlia, insomma con chi volete, il vostro amico, la vostra amica. Come fare? Beh, per vincere un biglietto valido per due persone bisogna inviare un messaggio. Io prego astenersi a chi ha già vinto, perché diamo anche un po' di spazio a tutti coloro che non riescono mai a vincere in tempo. Quindi inviare un messaggio via WhatsApp, esclusivamente via WhatsApp, al 335 60 11 610. Ripeto, 335 60 11 610. E come ormai ho sottolineato da tanti giorni, è un gioco difficilissimo, perché in questo messaggio dovete concentrarvi e scrivere la parola sicurtà.
1: Vieni a risparmiare. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti.

0: Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Si torna insieme in redazione, ci sta aspettando Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata, ne parlavamo prima, dal meteo.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente ieri sera poco dopo le 19 tra Trevenzuolo e la provincia di Mantova. Un uomo di 55 anni che viaggiava in scooter con il figlio 15enne è uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento. Il padre, finito in arresto cardiaco dopo l'impatto, è stato rianimato dai soccorritori e trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento con gravi traumi alla testa e al torace. Illeso invece il figlio. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Villafranca. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie d'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 29 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Oltre 2000 persone hanno partecipato ieri sera a Verona alla fiaccolata per la pace promossa da Comune, Diocesi e Comitato per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. Il corteo, aperto dal sindaco Damiano Tommasi e dal vescovo Domenico Pompili, ha attraversato il centro storico per ribadire il rifiuto della guerra e la scelta della non violenza. La manifestazione si è conclusa in Duomo con una preghiera interreligiosa e un appello al dialogo come unica strada per risolvere i conflitti. Sentiamo il sindaco Damiano Tommasi.
6: Ma da sempre Verona e l'Arena sono stati catalizzatori di movimenti, e non solo in occasione dell'Arena di Pace, ma anche le attività che il nostro associazionismo sul territorio ha sempre proposto, portato avanti, difeso in tutto il mondo. Per noi ovviamente in questo momento aderire a questa iniziativa, contribuire a costruirla insieme al Vescovo, ma insieme a tutte le comunità della nostra città, credo che sia confermarci in alcuni valori che sono insiti nella nostra città. Orgogliosamente credo di rappresentare il volere di cittadinanza e credo che sia per noi anche un richiamo a non sentirci soli nei presupposti della pace e nel voler continuare a parlare di quello che oggi sembra utopia.
5: Traffico a rischio domani sull'auto Brennero per la manifestazione ambientalista in programma sul versante austriaco del Brennero contro l'impatto del traffico pesante sulle Alpi. Dalle 6 alle 20 stop ai camion oltre le 7 tonnellate e mezzo in direzione nord tra Verona Nord e il confine trentino. Possibili uscite obbligatorie ai caselli veronesi e soste nei parcheggi dedicati. Le autorità invitano a limitare gli spostamenti lungo la A22 e a utilizzare il valico di Tarvisio come percorso alternativo verso l'Austria. È definitiva la condanna dell'ex consigliere comunale veronese Andrea Bacciga per il saluto romano mostrato durante una seduta del Consiglio Comunale nel luglio 2018 contro alcune attiviste del movimento Non Una di Meno. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa confermando la pena di 6 mesi con sospensione condizionale e il risarcimento alle parti civili. La cronaca: un marocchino di 34 anni è stato arrestato dalla polizia di Verona con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato mercoledì sera in via Albere nei pressi di un centro scommesse. Gli agenti hanno sequestrato oltre 4 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e quasi 10 grammi di hashish. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Verona. Ora le previsioni del tempo, mentre le prossime news locali tornano tra meno di un'ora alle 11.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per oggi, venerdì 29 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, oggi avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Temperatura massima in diminuzione rispetto a ieri, si porta comunque a 30 gradi, minima a 21. Venti moderati al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da est-sud-est. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. La salute prima di tutto, anche in radio. Prima la salute, con Francesca Pellegrini, solo su Radio Verona.
1: E ben ritrovati da Francesca Pellegrini a questo nuovo appuntamento con Prima la Salute. L'Italia è il primo paese in Europa per obesità infantile con il più alto tasso di bambini sovrappeso. Le concentrazioni più alte sono nel centro-sud, mentre il nord ha un tasso inferiore. Le cause dell'obesità sono genetiche, culturali e sociali. A parità di predisposizione genetica sono più a rischio di aumento del peso corporeo i figli delle famiglie con bassa scolarità. L'eccesso di tessuto adiposo a livello viscerale in età pediatrica causa danni a tutti i sistemi corporei e aumenta la probabilità di mortalità e malattie gravi in giovane età tra i 40 e i 50 anni. L'obesità pediatrica è un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, diabete mellito, malattie respiratorie croniche e tumori in diversi organi. Dal 1 maggio a Verona è partita la lotta all'obesità infantile e adolescenziale grazie al progetto Obelisk finanziato dall'Unione Europea, di cui ci parla la professoressa Anita Morandi, medico di pediatria B all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Sentiamola.
2: Un progetto europeo finanziato da Horizon Europe, è stato finanziato in totale per più di 11 milioni di euro, di cui 1,6 milioni è stato assegnato a Verona, e che ha proprio come focus la prevenzione e anche il trattamento dell'obesità nelle prime epoche della vita. È particolarmente importante per il nostro paese, che ha il più grande tasso di obesità in tutta Europa, addirittura parliamo di un bambino su 10 e del 30% di bambini con almeno un sovrappeso. E il progetto, da un punto di vista clinico, che tra l'altro è coordinato da noi come punto di vista, è un progetto che si declinerà in tre studi principali, si focalizzerà sui neonati e che verranno suddivisi per essere destinati a trattamenti più o meno intensivi in neonati più o meno a rischio di sviluppare obesità futura, in base a criteri molto moderni, che sono criteri molecolari che utilizzano un tampone salivare, e in base anche a criteri tradizionali come il peso dei genitori o le abitudini dei genitori. Questi neonati potranno beneficiare, o meglio i loro genitori, o solamente dell'accesso ad un sito internet educativo con delle app di automonitoraggio, o anche proprio un follow up con dietista almeno una volta ogni 2 o 3 mesi per i primi 3 anni di vita, per poi poter fare un confronto tra i neonati che hanno partecipato a questo studio e i neonati invece che serviranno come braccio di controllo, per capire se riusciamo, focalizzandoci sui neonati più a rischio, ad essere efficaci.
1: C'è poi un altro progetto che riguarda gli adolescenti, sentiamolo dalla stessa dottoressa Morandi.
2: Un altro studio invece riguarderà adolescenti che sono già in una condizione di obesità e che provengono da famiglie da un punto di vista socio-economico sfavorite, che verranno reclutati a scuola e che poi potranno partecipare ad un gruppo hip hop che durerà per tutti i 9 mesi scolastici, che sarà coordinato anche da scienze umane e da scienze motorie, e che porterà alla costruzione di un video multilingue per l'Europa antistigma, e infine uno studio innovativo con un nuovo farmaco anti-obesità in adolescenti con forme molto gravi, rare e ereditarie.
1: E cambiamo argomento. A spiegarci i progressi fatti dalla chirurgia vitro-retinica, la dottoressa Pertile dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrarra.
3: Beh, ci sono tante nuove frontiere aperte, purtroppo ci sono ancora tante malattie che non si possono curare completamente, e quindi il futuro si fa a piccoli passi, e quindi è importante potersi confrontare fra clinici e anche fra le aziende che producono sia farmaci sia tecnologia, per far capire loro quali sono le nostre esigenze e per interagire in maniera da avere le cure migliori disponibili per un prossimo futuro.
1: La dottoressa Pertile fa parte anche del team Tutto Made in Italy, che lavora da tempo sulla retina artificiale liquida, dunque sistemi ottici innovativi. Ci sono delle malattie alle quali ancora non si è arrivati, risponde sempre la dottoressa Pertile.
3: Ma diciamo che in realtà, per fortuna, le malattie più frequenti riusciamo a trattarle abbastanza bene. Ci sono meno frequentemente tutta una serie di malattie genetiche o degenerative che non siamo ancora in grado di trattare. Per cui e anche i trattamenti che abbiamo per le malattie frequenti speriamo possano offrire dei miglioramenti funzionali in maniera da poter mantenere anche nelle persone di età più avanzata una buona vista, che è sempre un elemento estremamente importante per la qualità della vita anche degli anziani. Cerchiamo di ridare un po' di vista attraverso vari sistemi di retina artificiali, sistemi di ingrandimento, nuove tecnologie che ti permettono di fare una chirurgia sempre più avanzata. Direi che la cecità completa attualmente non possiamo dire che ridiamo la vista completamente, ma possiamo migliorare parzialmente la situazione e speriamo in un futuro di poterla migliorare anche completamente, come con la retina artificiale su quale stiamo lavorando da tempo.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito, a risentirci la prossima settimana. Buona mattinata.
0: Su Radio Verona, prima la salute con Francesca Pellegrini. Radio Verona, Radio Verona.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine. Buonissima e morbidissima.
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Song of the Future, 10 e 28 minuti, questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia insieme per tutta, ma proprio tutta la mattinata fino alle ore 13 con le notizie più belle da condividere che arrivano dal nostro territorio, poi sia in questa mattinata ma anche domani. Scopriremo i tanti, tantissimi eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Beh, è il weekend in cui prende proprio il via e continuerà fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino il Mura Festival di Verona, la rassegna che negli ultimi anni ha trasformato le mura cittadine in questo spazio dedicato a musica, sport, cultura, socialità. Vi anticipo già che il giovedì ci troverete noi di Radio Verona, troverete il nostro Matteo Samugaro, Alessandro De Pietro. La domenica ci troverete nuovamente, ci sono diverse domeniche che ci troverete a presenziare questa bellissima location e troverete me. Tra poco insieme faremo un saltone negli anni 90, subito l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della difesa rumeno. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media rumeni. La NATO ha condannato l'attacco, la Russia sconsiderata. È morta la bambina di 22 mesi rimasta gravemente ferita sabato scorso a Porto Cannone in provincia di Campobasso dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Oggi incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Tra oggi e martedì prossimo sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Verona, Radio Verona,
14: compile

Max, Imagine Dragons su Radio Verona, 10:43 minuti nel nostro venerdì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Buon weekend, buon lungo ponte in arrivo, con la possibilità di vivere tantissimi eventi anche nel nostro territorio. Come dicevo, sarà un weekend davvero ricco. Si inizia col Mura Festival, ma non solo, c'è la festa del melone a San Zenone di Minerbe, proprio nel cuore della pianura veronese. Inizia proprio questa sera e continuerà fino al 1 giugno, compreso, quindi diversi giorni per vivere la gastronomia, il meglio della cultura gastronomica scaligera, con tantissima musica, convivialità, con un calendario pensato un po' per tutti, che ci avvicina a questo prodotto buonissimo, ovvero il melone del nostro territorio. Su Radio Verona arriva anche Fulminacci, il singolo, quello che abbiamo gustato, vissuto e che ci ha emozionati sul palco dell'Ariston lo scorso Sanremo. Stupida sfortuna.

0: Unici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
1: La nuova stagione è partita.
2: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte di Marzi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte di Marzi. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Primo assaggio d'esodo estivo per il ponte del 2 giugno. ANAS prevede un forte aumento del traffico anche in Veneto, con particolare attenzione alle ripercussioni del blocco del Brennero previste domani per una manifestazione sul versante austriaco. Sulle statali Venete 47 della Valsugana, 51 di Alemagna, 51 bis e 52 saranno attivati pannelli informativi per indirizzare gli automobilisti. Nel fine settimana scatteranno inoltre limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 29 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Grave incidente ieri sera, poco dopo le 19, tra Trevenzuolo e la provincia di Mantova. Un uomo di 55 anni che viaggiava in scooter con il figlio 15enne è uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento. Il padre, finito in arresto cardiaco dopo l'impatto, è stato rianimato dai soccorritori e trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, con gravi traumi alla testa e al torace. Illeso invece il figlio. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Villafranca. Duro affondo del Partito Democratico sulla sanità territoriale veneta. In un comunicato la consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon sostiene che molte case della comunità siano attive solo sulla carta e denuncia una grave carenza di personale. Secondo Bigon, nell'ULS 9 Scaligera risultano aperte 16 strutture tra hub e spoc, ma senza i servizi previsti dal piano nazionale. L'esponente DEM accusa la regione di considerare attiva una struttura anche con un solo servizio operativo. L'intelligenza artificiale può diventare uno strumento per favorire inclusione, coinvolgimento e apprendimento personalizzato, e quanto emerge dalla sperimentazione avviata all'Istituto Salesiano San Zeno di Verona, dove nuove tecnologie vengono utilizzate a supporto dell'attività didattica. Nel servizio di Alessandro Del Rico sentiamo Marco Berardinello di Google Italia.
4: La lezione diventa più coinvolgente proprio perché la tecnologia, l'intelligenza artificiale, consente al docente di creare dei contenuti nuovi, innovativi, che pensiamo a un podcast, a un audio video o a un contenuto che non è lo stesso che propina ai propri studenti da tanti anni, e quindi lo studente viene attratto chiaramente da una modalità nuova.
3: A Somma Campagna si parla di longevità e prevenzione. Domani, ricorda un comunicato dell'Associazione Italiana Dottori Scienze Motorie, al centro congressi di Biotel Verona Airport si svolge Longevity Revolution, convegno scientifico che riunisce medici, ricercatori ed esperti del benessere. Al centro dell'incontro i temi dell'invecchiamento attivo, dell'alimentazione, dell'attività fisica e della qualità della vita, con l'obiettivo di promuovere una cultura della salute orientata a vivere più a lungo e meglio. È tutto, tra meno di un'ora, mezzogiorno, le prossime news locali. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

11:16 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati. Seconda vita per gli alberi di Verona. A Verona nascono gli alberi Habitat per salvare la biodiversità. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Subito torniamo nell'estate 2018. Calcutta

0: allora domenica, beh, ho c'ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbugato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
2: Mamma,

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: buongiorno anche per Farrucco su Radio Verona, 11:30 minuti, ancora ben trovati. Parliamo anche del verde della città di Verona, seconda vita, come dicevo, agli alberi. Arriva la location Alberi Habitat per salvare proprio la biodiversità in città. Saranno 20, sono già stati selezionati i condomini della natura. Praticamente sono delle piante che comunque non versavano in ottime condizioni, quindi diciamo un po' malate, pericolanti, che grazie all'intervento mirato di Ami a Verona non verranno abbattute, ma saranno messe in sicurezza e modellate per far cosa? Per diventare il rifugio perfetto per gli uccellini, piccoli rapaci, gli insetti, i funghi. Una strategia ecologica innovativa che darà ben presto i suoi frutti. Qualche habitat è stato già creato. In un pioppo nero della città è stata recentemente avvistata una numerosa covata, potrebbe essere cincerella, quindi di uccellini. Un altro esemplare è stato diventato la casa di un piccolo e prezioso rapace notturno che ha trovato riparo proprio tra le sue cavità. Quindi alberi che diventano rifugio, casa per la natura, una bellissima iniziativa a mio avviso. Ora scopriamo che cosa sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio. In seguito all'attacco, due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa feriti sul suolo NATO. Il presidente della Nicusor, Dan, ha intanto convocato per questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. È morto in casa sua per un colpo di arma da fuoco nel giorno del suo compleanno. La vittima è un 65enne, Alberto Scalari. Il proiettile sarebbe partito per errore mentre l'uomo stava maneggiando l'arma. Unica testimone del fatto la moglie 53enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. I fatti nel Mantovano. Sfiorata la tragedia sulla via dei Laghi nella zona dei Castelli Romani, dove ieri sera un'auto ha avuto un violentissimo impatto con un enorme toro selvatico che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. Durissimo il commento del sindaco di Nemi, che torna a chiedere interventi immediati e concreti per fermare una situazione ormai fuori controllo. Oggi giornata di disagi per uno sciopero generale di 24 ore, a rischio il servizio scolastico e il trasporto dai treni ai bus. Le organizzazioni sindacali di base denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Kids Molella insieme su Radio Verona Top Record Novità.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Vede che abbiamo voglia d'estate, abbiamo voglia di indossare il costume, comunque ci stia, è proprio così. 11:45 minuti, il tempo che vola su Radio Verona in vostra compagnia. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. E con l'avvicinarsi del ponte del 2 giugno, in tantissimi stanno già organizzando qualche giornata magari in spiaggia, al mare, in montagna. È un weekend lungo, poi ci sono le prime temperature estive. E c'è un'indagine basata su Google Trends Italia, nella categoria Viaggia, che ci mostra quali sono le destinazioni più cercate online in vista proprio della festa della Repubblica, quindi del ponte che vivremo. Tra le mete più ricercate spicca Ischia, considerata una delle isole più belle del Mediterraneo e tra le località simbolo proprio dell'arcipelago della nostra bellissima penisola. Allo stesso modo anche la Sicilia registra un forte interesse, soprattutto tra chi vuole unire mare, città d'arte, gastronomia, in pochissimo tempo. In questo senso il ponte 2 giugno in Sicilia è tra quelli più cercati su Google come location. Accanto alle località balneari aumentano anche le ricerche dedicate alle città d'arte e alle capitali europee, quindi tanti hanno cercato Roma, Firenze, Palermo, mentre all'estero continuano ad attirare, ad essere ambite, a essere super cercate su Google Londra e Amsterdam. In crescita anche le ricerche legate alle offerte, ovviamente voli low cost dati gli ultimi costi e pacchetti viaggio, e questo è il segnale di una forte attenzione anche al budget. In ogni caso sappiatelo, il mare resta la scelta dominante. BTS, Swim.

0: Sweet Side, 11:54 minuti. Tra poco torniamo insieme con un altro tormentone estivo, quello firmato da Oceana and the Summer.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet.

0: guardo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Samur Oceania su Radio Verona, canzone che è stata, ve lo ricordate, anche in ufficiale del campionato europeo di calcio 2012, ma non solo, canzone che è stata il tormentone dell'estate 2012. Ora voliamo in redazione e torna a trovarci Luca Del Ponte, lui sempre pronto, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dalla viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Primo assaggio d'esodo estivo per il ponte del 2 giugno. ANAS prevede un forte aumento del traffico anche in Veneto, con particolare attenzione alle ripercussioni del blocco del Brennero previste domani per una manifestazione sul versante austriaco. Sulle statali venete 47 della Valsugana, 51 di Alemagna, 51 bis e 52 saranno attivati pannelli informativi per indirizzare gli automobilisti. Nel fine settimana scatteranno inoltre limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente ieri sera poco dopo le 19 tra Trevenzuolo e la provincia di Mantova. Un uomo di 55 anni che viaggiava in scooter con il figlio 15enne è uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento. Il padre, finito in arresto cardiaco dopo l'impatto, è stato rianimato dai soccorritori e trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento con gravi traumi alla testa e al torace. Illeso invece il figlio. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Villa Franca. Duro affondo del Partito Democratico sulla sanità territoriale veneta. In un comunicato la consigliera regionale Anna Maria Bigon sostiene che molte case della comunità siano attive solo sulla carta e denuncia una grave carenza di personale. Secondo Bigon, nell'ULS 9 Scaligera risultano aperte 16 strutture tra hub e spoke, ma senza i servizi previsti dal piano nazionale. L'esponente DEM accusa la regione di considerare attiva una struttura anche con un solo servizio operativo. Scontro politico tra il deputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato e il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. L'esponente pentastellato accusa il ministro di avere favorito la società che organizza gli eventi extralirici all'Arena di Verona, di cui era stato dirigente prima dell'ingresso al governo. Nel mirino presunti finanziamenti pubblici e la scelta dell'anfiteatro veronese per l'evento del 5 giugno dedicato alla candidatura UNESCO della canzone classica napoletana. Mazzi respinge ogni addebito e annuncia azioni legali. Gli angeli del bello hanno ripulito Ponte Pietra dalle scritte vandaliche di matrice anarchica comparse il 27 maggio scorso sullo storico monumento veronese. A segnalare l'episodio era stato il deputato veronese di Fratelli d'Italia Marco Padovani. L'assessore all'arredo urbano Federico Benini ha quindi attivato la fondazione Angeli del Bello, incaricata dell'intervento di pulizia. In un comunicato diffuso oggi, Padovani esprime soddisfazione per il risultato, ma accusa l'amministrazione Tommasi di aver minimizzato l'accaduto. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia si rallenta per intensità della circolazione tra Brescia Ovest e Peschiera. In direzione opposta, dunque verso Milano, rallentamenti per un cantiere tra Soave e Verona Est. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud permangono 8 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1, con traffico rallentato anche tra Chiusa Val Gardena e Affi. In carreggiata nord, coda di mezzi pesanti tra Vipiteno e Brennero. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: con anche Shorty su Radio Verona, 12:13. Abbiamo indossato il costume a partire da quest'oggi, da questo venerdì. Superato il temporale, abbiamo deciso di vestirci in maniera estiva anche dal lato musicale. Tante tantissime le novità, e con noi c'è Alessandro Derrico, perché non solo la musica dell'estate che è entrata pienamente in rotazione sulla prima unica radio di Verona, ma ci sono anche tante novità riguardo proprio le altre trasmissioni. Ben ritrovato Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Questa volta parliamo di Telearena. Sapete che siamo una realtà unica, Radio Verona Telearena, sotto la proprietà Atesis, quella che edita anche il giornale L'Arena e poi ancora altre realtà fuori provincia. Ebbene, Telearena vara una nuova trasmissione. Si chiama Era Ieri, perché abbiamo riflettuto, siamo andati a vedere i nostri archivi, le vecchie immagini, abbiamo cose degli anni 80, tante degli anni 90, qualcosina anche degli anni, tra gli anni 70, insomma, vogliamo far rivedere una Verona che non c'è più a chi l'ha vissuta, che quindi posso dire capperi, ma davvero era così, che so io, Piazza Bra con le auto parcheggiate nei giardini, oggi che hanno deciso da pochi giorni di non far transitare più le vetture private, andavano addirittura a parcheggiare, pensate, nel Vallo Reniano, quello oggi super tutelato dalla sovrintendenza, giustamente anche. Poi possiamo vedere l'aeroporto che davanti aveva 4 macchine parcheggiate, quando oggi ci sono i silos, i mega parcheggi per il traffico aereo che nel frattempo si è sviluppato, ma ancora tante decisioni, no? Si parla di 'ndrangheta nei paesi, allora siamo andati a rivedere quando c'erano i primi confini, arrivavano i primi personaggi, fatti ovviamente con grande buona fede, si volevano togliere certi personaggi dal loro ambiente naturale dove progrediva il malaffare e li si portava in paesi del nord, sperando in questa maniera di estrarli dal loro alveo naturale e quindi di in qualche modo isolarli. In realtà cosa hanno fatto? Non parlo sicuramente per Verona, dove però alcune inchieste lo hanno accertato, ma in tanti altri posti hanno finito per esportare il malaffare. Insomma, una Verona che non c'è più, ma vorremmo anche far vedere ai giovani quello che non hanno mai visto, e quindi fargli, l'obiettivo sarebbe fargli spalancare la bocca e dire ma davvero era così Verona una volta, ma pensa te. Insomma, l'appuntamento è per sabato sera 21:15, parleremo come prima puntata di traffico e mobilità su Telearena 21:15 con la trasmissione Era Ieri. A te la linea.
0: Grazie al nostro Alessandro Derrico, un appuntamento davvero immancabile sul canale 16 del digitale terrestre su Telearena. Continuiamo con la musica, quella bella della prima unica radio di Verona, arriva Zerb, Sofia, Kumbaya.

0: c'è già il nostro Matteo Sandri che si aggira nei nostri studi alle 12:22 minuti. Ora io mi dico 12:22 minuti. Le 12:22 minuti, insomma, è un orario abbastanza
1: troppo presto.
0: No, cioè io comprendo, caro Matteo, che anche per te gli anni passano, che sul TG
1: 8,
0: dicono che dovete stare, perché c'è la sedia davanti. Che dovete stare praticamente al fresco perché ormai siete anziani e quindi tu ti sei rifugiato in radio perché fuori fa caldo. Ma sono le 12:22 minuti,
1: vabbè,
0: Matteo.
1: Vabbè, io ho stato un periodo che qua a Radio Verona facevo da mezzogiorno alle 3.
0: Sì, ma questo oggi non lo fai, quindi
1: no,
0: ora
1: faccio dalle 2.
0: Ecco,
1: sì. No, perché oggi, essendo il mio ultimo giorno qui a Radio Verona, volevo salutare tutti.
0: Se fai così in onda, ora, se tu fai così in onda,
1: sì?
0: Io piango in
1: ma
0: onda.
1: Devi
0: quindi
1: piangere?
0: Tu devi fare
1: dopo 8
0: bravo,
1: anni
0: non
1: ti
0: devi
1: manca,
0: dire...
1: ti mancherò un po', vero?
0: Sì, non devi dire queste cose così, ma poi non me l'aspettavo neanche. Pensavo che tu ora parlassi del meteo, del tempo.
1: No,
0: non è vero, non
1: no,
0: fa caldo,
1: no.
0: Ci sono
1: sono
0: stati
1: sono come
0: tempo,
1: il meteo,
0: no?
1: Ogni tanto cambio, vado, torno, mi arrabbio. Sono stato un po' come il meteo qui dentro, però,
0: in
1: no?
0: ogni caso, a differenza del meteo,
1: spero di aver lasciato il sereno.
0: Rimarrai sempre nel nostro corazon, corazon, corazon.
2: La nuova stagione è partita.
3: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Albe, Karma su Radio Verona, 12:29, ancora ben trovati, buona mattinata a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, De Nicolò, insieme anche quest'oggi fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira, quindi ancora una mezz'oretta suon di musica ed emozioni, e poi l'avete sentito, a partire dalle 14 con voi ci sarà Matteo Sandri. Ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due persone. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, ha detto la premier Giorgia Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale, lo confermano fonti di Medici Senza Frontiere. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, lordo dei tabacchi, registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat. Da domani inizierà ad attenuarsi il grande caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole e nelle carceri, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura, dove già volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevate e il meteo non fermerà le partenze per il lungo ponte. Tra oggi e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
8: Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

quella cristallina di Arisa alle 12.42 minuti nel nostro venerdì. Parliamo anche del vivere a lungo. Secondo un'ulteriore ricerca che è stata pubblicata recentemente, non è solo una questione di salute, ma la longevità dipenderebbe da quanto nella vita condividiamo con gli altri. A volte non ci pensiamo, ma in realtà la socialità è davvero un elemento fondamentale del nostro percorso di vita. Ne parliamo insieme tra pochissimo, prima dei saluti. Subito Charlie XCX, Rock Music.

XX, davvero particolare, 12:45 minuti, questa è Radio Verona. Vivere a lungo è una questione di socialità, secondo un recente studio. C'è questa ricerca che dice che c'entra tantissimo il contesto che viviamo, cioè come viviamo e come ci relazioniamo con le altre persone, da quanto condividiamo con loro la nostra vita. Pensate, oggi il 63% degli italiani associa a uno stile di vita sano e attivo proprio la socialità. Il 48% delle persone associa la propria vita sana al fatto di voler vivere più a lungo possibile, ma per vivere più a lungo bisogna relazionarsi. Quella che è la longevità per 2 italiani su 3 è più che un punto d'arrivo, è un percorso che emerge da una dimensione dello stare insieme e condividere. Quindi conta il modo in cui viviamo, quelle che sono le nostre relazioni nel quotidiano, nel nostro senso di appartenenza, le nostre abitudini quotidiane, come ci relazioniamo anche al posto, nei vari posti in cui viviamo le nostre giornate. Quindi può essere il posto di lavoro, può essere la famiglia, può essere la location dove ci incontriamo con gli amici. Il 77% delle persone intervistate per questo sondaggio ha dichiarato che la presenza degli altri influisce sul proprio benessere, e quindi quando si sta bene sostanzialmente si vive più a lungo. Posso abbreviarvela così questa nuova relazione che è stata pubblicata grazie a dei sondaggi effettuati proprio direttamente chiedendo a noi italiani cosa ci fa stare bene e quindi di conseguenza cosa ci può far vivere di più, cosa ci emoziona di più, cosa ci rende più tranquilli. Detto questo, ahimè, devo salutarvi. Perché? Perché in arrivo, sì, Chieri a tira, è pronto già Alessio Faccincani a seguire il nostro Matteo Sandri, che avete sentito poc'anzi, che vi farà compagnia per tutto il pomeriggio. Poi dalle 17 come sempre Matteo Sambugaro, dalle 19 l'appuntamento sportivo con Fuorigioco, l'appuntamento serale sportivo di Radio Verona con Alessandro De Pietro. Noi ci ritroviamo domani mattina, che è sabato, per scoprire insieme tutti gli eventi da vivere in questo lungo weekend di ponte a Verona in provincia. Concludiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: musica.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Domenica 31 maggio alle ore 16, allo Stadio Olivieri di Verona, torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Verona conferma il numero chiuso per bar e ristoranti nel centro storico. Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di ieri una delibera che mantiene il tetto massimo di 268 licenze per le attività di somministrazione di cibi e bevande nell'area tutelata dall'UNESCO. Secondo l'assessora al commercio Alessia Rotta, la misura punta a conciliare l'offerta commerciale con la qualità della vita dei residenti. Nel resto della città, invece, l'apertura di nuovi esercizi resterà libera senza autorizzazione. Autorizzazioni preventive. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È venerdì 29 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Oltre 2.000 persone hanno partecipato ieri sera a Verona alla fiaccolata per la pace promossa da Comune, Diocesi e Comitato per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. Il corteo, aperto dal sindaco Damiano Tommasi e dal vescovo Domenico Pompili, ha attraversato il centro storico per ribadire il rifiuto della guerra e la scelta della non violenza. La manifestazione si è conclusa in Duomo con una preghiera interreligiosa e un appello al dialogo come unica strada per risolvere i conflitti. Sentiamo il vescovo Pompili al microfono di Lucio Salgaro.
4: Soprattutto per reagire a questo piano inclinato che sta diventando la cultura secondo la quale la guerra sarebbe inevitabile, anzi addirittura sarebbe la via per la risoluzione dei conflitti. I conflitti ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ma l'evoluzione di una civiltà si vede se li risolviamo questi conflitti in un modo piuttosto che in un altro. Quest'idea che sta surrettiziamente penetrando, e cioè che la guerra sarebbe in qualche modo inevitabile, credo che sia un dato di fronte al quale occorra reagire.
2: Così invece il primo cittadino, Tommasi.
5: Da sempre Verona e l'Arena sono stati catalizzatori di movimenti, e non solo in occasione dell'Arena di Pace, ma anche le attività che il nostro associazionismo sul territorio ha sempre proposto, portato avanti, difeso in tutto il mondo. Per noi ovviamente in questo momento aderire a questa iniziativa, contribuire a costruirla insieme al Vescovo, insieme a tutte le comunità della nostra città, credo che sia confermarci in alcuni valori che sono in siti nella nostra città. Orgogliosamente credo di rappresentare il volere di cittadinanza e credo che sia per noi anche un richiamo a non sentirci soli nei presupposti della pace e nel voler continuare a parlare di quello che oggi sembra utopia.
2: Preoccupa anche nel veronese il fenomeno del binge drinking tra i giovani. A lanciare l'allarme il progetto Go Safe dell'ULS 9 Scaligera e della cooperativa Energie Sociali, che in un anno ha realizzato 63 interventi in 26 comuni e nei principali eventi di aggregazione. Dai dati emerge che il 27% dei ragazzi si mette alla guida pur oltre i limiti di legge, mentre circa la metà degli intervistati non percepisce correttamente il proprio livello di alcolemia. Felice Alfonso Nava, direttore dei servizi sociosanitari, azienda ULS 9 Scaligera.
6: Sicuramente la fascia a rischio è una fascia che va oltre il 50% della popolazione giovanile, proprio perché il consumo di alcol è entrato nelle abitudini. L'esempio del binge drinking, cioè del consumo di più di 5 unità alcoliche durante il weekend, per esempio, quindi stiamo parlando di aperitivi, di spritz, anche di superalcolici.
2: Debutta domani la nuova opera immersiva in programma al Teatro Ristori, Frida Kahlo e Revolutionary Life, in cartellone sino all'11 ottobre. Stamani l'anteprima per la stampa, sentiamo Silvia Beltrami.
7: Sì, buon pomeriggio. Al Teatro Ristori torna l'arte immersiva dopo il felice debutto della scorsa estate, un'arte immersiva che quest'anno trasforma i capolavori di Frida Kahlo in grandi affreschi in movimento, dando vita a un ambiente visivo e sonoro

0: capace di coinvolgere tutti i sensi. Le immagini si fondono con una colonna sonora che attraversa epoche e linguaggi, accompagnando il pubblico in una dimensione onirica, intensa e profondamente evocativa.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Viabilità.
1: Al momento sulla 4 Milano-Venezia traffico intenso con rallentamenti in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera. In carreggiata opposta verso Milano circolazione rallentata tra Soave e Verona Est. Sulla 22 del Brennero 8 km di code in direzione Modena tra Carpi e l'allacciamento con la 1. Sempre verso sud traffico rallentato tra Bolzano Sud e Affi. In direzione nord coda di mezzi pesanti tra Vipiteno e Brennero. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Sono le 13:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
6: Buongiorno, buongiorno amici di Telearena di Radio Verona. Non sono solo, oggi con me il mister Olindo Filippi. Ciao mister.
7: Ciao Alessio e ciao a tutti.
6: Con il popolo gialloblu che brama notizie, con il popolo dell'Hellas che brama i nomi del DS, ma quello ve l'abbiamo già fatto. Rimarrà Sean Sogliano, sciolte tutte le riserve, rimaniamo solo in attesa dell'annuncio ufficiale, però non fossilizziamoci più di tanto, secondo me nemmeno sull'annuncio, perché tutte le cose sono state messe al suo posto. Sogliano rimane, adesso però la questione si sposta sul profilo dell'allenatore e ci sono ovviamente dei nomi che stanno emergendo in queste ore. La prima scelta di Sogliano è appunto quella del tecnico. Due nomi che sono emersi in maniera principale, quello di D'Aversa e quello di Gilardino. Partiamo da lì, chi ti convincerebbe di più sulla panchina del Verona, mister?
7: Ma tutte e due, perché D'Aversa ha fatto bene a Torino e aveva trovato uno spogliatoio non tanto semplice da gestire, però è un uomo di carattere, un allenatore preparato, può essere simpatico o antipatico magari per il suo modo di agire, il suo modo di fare, perché dice quello che pensa. Gilardino è un allenatore giovane che si è fatto le ossa in Serie C, poi ha fatto bene nella primavera del Genoa. Ha preso in mano la prima squadra giocando a 4-3-3, ha vinto un campionato vincendo e convincendo. Poi in Serie A le cose sono andate diverse, poi ha cambiato sistema di gioco, è passato dal 4-3-3 al 5-3-2, che a me non piace per niente, perché è un sistema di gioco prettamente difensivo, perché giochi con un difensore in più, in poche parole. E quest'anno c'è stato l'esonero e via di seguito, insomma. Però sono due profili che interessanti e vanno bene per la squadra che si deve costruire. L'importante, idee chiare in società, direttore sportivo, l'allenatore, confermare, parlare con i giocatori dello zoccolo duro del Verona che vogliono e si meritano e sono convinti di rimanere qua, e poi fare le aggiunte di qualità e costruire una squadra per vincere il campionato.
6: Occhio al lavoro, estremamente difficile per Sogliano, che vedrà i pezzi migliori andare via, come Belgali, i giocatori che non hanno reso invece rimanere qui, dovrà essere bravo a smistarli. Ciao da Luke. Mi hai parlato di zoccolo duro, mi spieghi cosa intendi, mister, per zoccolo duro? Dove lo vedi in questo Verona che purtroppo sappiamo che stagione ha fatto?
7: Una volta il grande Lidl diceva: la squadra si costruisce così, prima la spina dorsale, portiere, difensore, allora c'era il libero, centrocampista centrale e centravanti. Lo zoccolo duro adesso si costruisce dalla difesa. Allora, giocatori come Edmundson, come Frese, come lo stesso Nelson, Montipò penso che ormai abbia fatto il suo tempo e sicuramente cambierà aria. Comunque servirà un portiere all'altezza, Gagliardini davanti alla difesa, Apro, un giocatore di quantità che quest'anno ha avuto dei problemi, però è un giocatore importante, è un combattente che serve in Serie B per fare un campionato di vertice, e poi davanti mettere in fianco e mettere assieme, se giochi in base a come giochi, se giochi a 5-3-2 come se giocherà allenerà Gilardino, ci vogliono 4 punte, 2 doppioni, però la punta principale da costruire qualcosa intorno è Bovi. Dunque sono tutti, come si dice, sono tutti ragazzi pronti per affrontare un campionato importante e di vertice in una categoria inferiore di quella che hanno frequentato, ma lì non conta il nome, lì non conta la qualità, conta la convinzione di rimanere e credere in quello che vai a fare in un campionato di Serie B nel Verona e a Verona.
6: D'Aversa considerato come possibile allenatore, si vede che nella violenza il colpo di testa paga sempre, insomma si porta dietro poi questa macchia in carriera, questa tentata testata da Ri, anche quello magari...
7: No, gliela diede.
6: Usato diede. Un termine elegante, tentata, però alla fine c'è stata anche effettivamente, però alla fine secondo me... possiamo dare una seconda chance ad D'Aversa da questo punto di vista, credo sia anche acqua passata e bisogna andare anche un po' oltre, poi sarà lui magari a spiegare è quello che è accaduto. Mi chiedete di Orban ancora, Orban è già tornato in Nigeria, non lo vedremo mai più con la maglia dell'Hellas, come tanti profili che erano qui in prestito che se ne andranno tutti, mi riferisco ai vari Nelson, al Musrati, anche Orban era in prestito con diritto di riscatto, dopo quello che ha fatto non ha più giocato e anche giustamente non lo vedremo più con la maglia dell'Hellas. Su D'Aversa aggiungo una cosa. D'Aversa in questo momento vorrebbe aspettare una Serie A, da quanto ci risulta, perché non allena in Serie B da 8 stagioni. Roberto D'Aversa si sente un allenatore di Serie A e quindi vorrebbe aspettare la Serie A. Al Torino gli hanno chiuso le porte in faccia perché Cairo vorrebbe o Abate o Aquilani, i colloqui sono con questi due allenatori, tra l'altro anche inseguiti dal Verona in una fase iniziale anche del mercato, poi anche su Abate e Aquilani è diventato difficile arrivare proprio perché entrambi hanno offerte dalla Serie A, Torino e Sassuolo in primis, e anche D'Aversa vorrebbe capire il domino della Serie A, perché ad esempio a Bologna potrebbe andarsene italiano.
7: No, ha già rescisso
6: italiano, quindi tante cose che stanno accadendo, ad esempio Di Francesco potrebbe passare al Bologna. Quindi la panchina del Lecce libera, quindi tante cose ancora da sistemare, e sicuramente non avere più la Serie A non ti dà più una posizione di vantaggio, c'è poco da fare, tanti allenatori di un certo tipo aspettano anche la Serie A e magari tu devi arrivare un attimo dopo. Meglio Gilardino, Lindo, la gente non ha dimenticato D'Aversa e sarà accolto malissimo, sarò felice di vedere il gruppo di oggi andarsene, voglio facce nuove, cosa ne pensi mister?
7: No, ma ha ragione, ma si può ripartire anche dalle facce vecchie, ma chi ci crede? Chi pensa che sia limitante, che sia penalizzante per lui giocare in Serie B, quella alla porta se ne va, no? Cioè tu devi essere convinto di rimanere a Verona, tu puoi, e non guardare tanto al contratto, perché se guardi al contratto guardi i soldi, tu devi guardare l'obiettivo che ha la società del Verona costruendo quella squadra lì per quel campionato lì, allora tu parli di calcio, se parli di contratto parli di soldi e lì non va bene. Bisogna fare bene il proprio lavoro, quest'anno non l'hanno fatto bene, hanno la possibilità di riscattarsi in un campionato di categoria inferiore, però se giochi per il vertice è sempre importante, l'ha dimostrato quest'anno Stroppa a Venezia e l'ha dimostrato il Frosinone della famiglia Stirpe
6: con Alvini. Tra l'altro che ha fatto molto bene, Alvini è anche uno dei nomi più papabili in questo momento anche per il tifoso, anche se è difficile perché Alvini ha detto che vuole assolutamente giocarsi le sue chance in Serie A e quindi farà così. Ci fermiamo,
7: bene.
6: E il mister rimane qui e ci vediamo tra poco.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: Radio Verona.
8: Che noche hermosa, hay corazones que no duermen.

0: In diretta di nuovo Alessio Faccincani, Olindo Filippi, è qui nella seconda parte di Chiari a Tira, che proseguirà fino al 12 di giugno, quindi ancora un paio di settimane di Chiari a Tira in nostra compagnia, per analizzare probabilmente il nome dell'allenatore, perché fra due settimane sicuramente ci sarà e quindi avremo anche il tempo e il modo di entrare nel dettaglio della figura che arriverà a Verona. Leggo i vostri messaggi perché ce ne state mandando tantissimi e questo fa sempre piacere. Ciao Alessio Lindo, questo è Francesco, è dal Lussemburgo, nostro amico affezionato. Secondo me è importante, una volta preso l'allenatore, mettere in piedi la nuova squadra il prima possibile, perché si deve lavorare quest'anno seriamente nella preparazione e non ripetere l'errore dell'anno scorso con arrivi last minute, un po' alla Carlona. Un saluto da Francesco. Dico amen, nel senso che sono d'accordo, però nel calcio di adesso funziona così. C'è poco da fare, si arriva il primo di settembre, te ne arrivano 3-4 nell'ultimo giorno che poi sono l'ossatura della tua squadra, ma non è che arrivano il primo di settembre perché è bello che arrivino il primo di settembre, ma perché costano meno il primo di settembre. Non è che c'è molto da capire, mister.
1: Sì, sì. questo è il calcio moderno.
0: Li paghi meno e quindi arrivano alla fine. Buongiorno, troppi giocatori importanti si sono arresi presto per i vari obiettivi che avevano. Non credete che anche i tanti infortuni sono dovuti alle poche motivazioni, allenamenti magari fatti in maniera non convinta? Beh, testa e fisico sono sempre collegate, non lo so, mister.
1: Sì, però gli infortuni muscolari sono troppi, qualcosa non è andato per il verso giusto, perché non sono infortuni traumatici, botte e via di seguito, sono infortuni muscolari e lì c'è qualcosa che non torna nello sforzo, nel recupero e via di seguito, c'è qualcosa che non torna perché sono troppi. E non è che il Verona avesse le partite di Coppa a metà settimana,
0: Ci vuole un comandante di ferro in panchina che va contro tutto e tutti alla Juric. In B siamo il Verona e pretendiamo rispetto, altrimenti noi siamo abituati a subire e basta. Ti dico, Juric cancelliamolo, nel senso dal listone, no. Perché prende troppo per la Serie B, sarò anche molto netto, molto, molto diretto, per un allenatore che percepisce 2 milioni di ingaggio non rientra nei parametri del Verona, servirebbe una sforbiciata importante da parte di Juric, ma non vedo segnali di questo tipo. Si sta andando verso due profili che sono D'Aversa, che piace e parecchio a Sogliano, e anche Gilardino, che comunque è nome molto apprezzato. Vedremo se alla fine uno di questi due scatterà davanti all'altro, però adesso io ve li metto insieme questi nomi, ne abbiamo già parlato con mister, entrambi possono essere buoni allenatori in Serie B. Ciao, se D'Aversa aspetta una panchina di A, allora credo che dovrà aspettare. Meglio un allenatore come per i giocatori che abbia come prima scelta il Verona e non che sia una seconda o terza scelta. Poi uno dei nomi usciti va benissimo. L'importante è avere una buona squadra, un allenatore che non faccia danni. Da Marco, non fossilizziamoci anche su quello, è la prima, è la seconda, è la terza scelta. Quando poi arrivano a Verona devono indossare quella maglia, quella tuta, portare in campo una squadra che deve vincere, e quindi anche questi ragionamenti si fanno prima, ma poi dobbiamo davvero pensare ad altro. Secondo me è un errore che si fa spesso.
1: Sì, però cioè, mio pensiero personale, se a me succedesse una cosa del genere, ho una proposta da Serie A in una squadra che deve lottare per retrocedere, io personalmente scelgo il Verona in Serie B per vincere il campionato. Cioè, non vedo il problema, anche perché l'anno prossimo c'è un campionato di Serie B che prevede squadre come Pisa, Cremonese, Palermo, Hellas, Modena, Avellino, che ha preso Nesta, contratto di 2 anni, non l'ha preso per lottare per la retrocessione, la Samp, che deve riscattare un'annata ingloriosa come stanno, l'Empoli, un'annata ingloriosa, però l'Empoli ci ha abituato 2-3 anni in A, poi va in B, poi 2-3 anni in B, poi ritorna su. C'è un presidente che è un presidente vero, perché è tifoso e vuole bene la società.
0: L'hai già detto Palermo.
1: Sì, sì, sì. E dove sarà confermato Pippo Inzaghi. E stasera aspettiamo Catanzaro
0: probabilmente, sì, perché il Monza parte molto.
1: Però il Catanzaro, ritornando al discorso, io l'ho vista la partita, Catanzaro gioca bene, però il Monza tecnicamente ha qualcosa in più.
0: Sorpresa, sorpresa, arriverà qualcuno di cui nessuno parla da Stefano. Il calcio è sempre pieno di sorprese, nel caso siamo pronti per raccontarvi anche eventuali sorprese. Questo amico mi fa il nome di Vanoli. Ciao mister, sono Andrea, che ne pensi di Vanoli all'Hellas? Mi dicono ci sono tanti indizi. Vanoli in questo momento potrebbe addirittura rimanere alla Fiorentina, perché non è uscito del tutto dalla Fiorentina. Ci deve ancora essere un incontro chiarificatore e quindi nel caso Vanoli intanto parlerà con la Fiorentina, ma vi assicuro che adesso i due nomi che stanno viaggiando sono quelli che vi abbiamo fatto, D'Aversa e Gilardino. Poi se Vanoli si libera dalla Fiorentina e vuole venire a Verona, chissà, perché
1: viene a casa
0: il procuratore Andrea D'Amico, e sappiamo quanto Andrea D'Amico abbia avuto incidenza negli allenatori del Verona nell'ultimo periodo. Però in questo momento questa è la situazione. Questo amico descrive un bravo Lindo,
1: grazie,
0: secondo me su quello che stavi raccontando prima, anche del fatto di scegliere la B per vincere rispetto alla Serie A per salvarsi. C'è una chiamata, chiudiamo così dai questa puntata di Chiari a Tira, non c'è più la chiamata, allora leggiamo il messaggio di questo amico. Bisogna costruire una squadra, no plus valenza, il centrocampo ha fatto 0 gol, grosse responsabilità che cadono su direttore e allenatori. Ciao da Fabio, ma quello poi è il compito che avrà Sogliano insieme all'allenatore, di costruire una squadra all'altezza, che con i soldi che verranno incassati secondo me si può fare, perché c'è il paracadute, perché comunque tanti giocatori con ingaggio pesante poi lasceranno Verona, e quindi l'obiettivo sarà sicuramente quello di costruire una squadra per vincere. Quelle sono state le parole di Puskasiu. L'ultima cosa ce la chiede questo amico: Sogliano è rimasto, è la cosa giusta, è stata la mossa giusta? Olindo si è esposto mille volte, però te lo chiediamo.
1: È la cosa giusta, perché conosce i gradini dello spogliatoio di Peschiera e i gradini per salire al Bentegodi. Conosce la A, la B e la C e anche la D tantissimo. È uomo di calcio, non solo direttore sportivo, anche direttore tecnico. Però ricordiamoci tutti una cosa, che per fare una squadra vincente in Serie B, oltre a prendere la gente giusta, ci vogliono i soldi, perché i giocatori bravi costano anche in Serie B.
0: Mister, grazie. Grazie, grazie, grazie mille. Rimanete in nostra compagnia, ovviamente, con tutti gli aggiornamenti del caso. L'Arena Sport fuori gioco anche questa sera. Da parte mia, dalle sue Faccincani, è tutto. Buon pomeriggio.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce su Radio Verona e in diretta anche su Telearena. Get down with it.

0: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai, che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
11: No, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA ha affermato che c'è una finestra temporale ristretta rispetto all'Iran, ma farò ciò che è giusto per le condizioni favorevoli di un accordo a favore degli USA, ha detto. Washington e Teheran hanno raggiunto un'intesa, manca però il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa romeno. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media. La NATO ha condannato l'attacco, la Russia è sconsiderata. Nelle sue considerazioni finali, il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza, ma ha finalmente iniziato a reagire alle trasformazioni e all'instabilità globale. Oggi incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura. Ottavo Bagnaia, quindicesimo a rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: La nuova stagione è partita!
8: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
7: Il trekking firmato CMP.
8: Il Made in Italy di Australian.
7: E le migliori marche.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Primo assaggio d'esodo estivo per il ponte del 2 giugno. ANAS prevede un forte aumento del traffico anche in Veneto, con particolare attenzione alle ripercussioni del blocco del Brennero previsto

0: domani per una manifestazione sul versante austriaco. Sulle statali Venete 47 della Valsugana, 51 di Alemagna, 51 bis 52 saranno attivati pannelli informativi per indirizzare gli automobilisti. Nel fine settimana scatteranno inoltre limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Venerdì 29 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente ieri sera poco dopo le 19 tra Trevenzuolo e la provincia di Mantova. Un uomo di 55 anni che viaggiava in scooter con il figlio 15enne uscito di strada per cause ancora in via di accertamento. Il padre, finito in arresto cardiaco dopo l'impatto, è stato rianimato dai soccorritori e trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento con gravi traumi alla testa e al torace. Illeso invece il figlio. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Villafranca. Duro affondo del Partito Democratico sulla sanità territoriale veneta. In un comunicato la consigliera regionale Anna Maria Bigon sostiene che molte case della comunità siano attive solo sulla carta e denuncia una grave carenza di personale. Secondo Bigon, nell'ULS 9 Scaligera risultano aperte 16 strutture tra hub e spoke, ma senza i servizi previsti dal piano nazionale. L'esponente DEM accusa la regione di considerare attiva una struttura anche con un solo servizio operativo. Scontro politico tra il deputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato e il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. L'esponente pentastellato accusa il ministro di avere favorito la società che organizza gli eventi extralirici all'Arena di Verona, di cui era stato dirigente prima dell'ingresso al governo. Nel mirino presunti finanziamenti pubblici e la scelta dell'anfiteatro veronese per l'evento del 5 giugno dedicato alla candidatura UNESCO della canzone classica napoletana. Mazzi respinge ogni addebito e annuncia azioni legali. Gli Angeli del Bello hanno ripulito Ponte Pietra dalle scritte vandaliche di matrice anarchica comparse il 27 maggio scorso sullo storico monumento veronese. A segnalare l'episodio era stato il deputato veronese di Fratelli d'Italia Marco Padovani. L'assessore all'arredo urbano Federico Benini ha quindi attivato la Fondazione Angeli del Bello, incaricata dell'intervento di pulizia. In un comunicato diffuso oggi, Padovani esprime soddisfazione per il risultato, ma accusa l'amministrazione Tommasi di avere minimizzato l'accaduto. E adesso le ultime di sport, calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Luca. Sarà dunque Rimini l'avversario della Tezenis nella finale playoff per la Serie 1. Rimini che ieri ha chiuso la sua serie 3-1 con Cividale, vincendo anche gara 4 a Rimini dopo aver vinto gara 3, dopo aver vinto una delle prime due partite in Friuli. Verona che avrà il vantaggio del fattore campo, 3 partite su 5 al Forum, le prime due il 7 ed il 9 di giugno, in un forum che si annuncia da sold out. Dal basket al calcio, con le prime pietre di Sean Sogliano per la nuova stagione di Serie B, il ballottaggio fra gli allenatori, Girardino ed Aversa, ma non solo, così come il parco giocatori, le plusvalenze necessarie, quelle di Belgali ma soltanto dopo il mondiale, quello che giocherà con l'Algeria, quella di Bellacoccia, così come quella di Suslov. Ed è tutto per lo sport.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Laura Pausini, c'è una foto con Ed Sheeran che fa impazzire i fan. La cantante è passata a trovarlo dopo il suo concerto a Santo Domingo. I due si conoscono bene, hanno fatto una chiacchiera e lei ha detto: ho appena visto il bellissimo concerto di Ed Sheeran ad Santo Domingo, ora tocca a me. Canterò tutte le mie canzoni più famose, continuerò a rendere omaggio ai cantautori spagnoli e latinoamericani. Insomma, una foto che ha fatto impazzire i fan di un'amicizia tra di loro, grande.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro pomeriggio dove si chiacchiera di tanta musica e Benny Benassi che ha suonato in giro per New York con una console montata su una bici. Insomma, appartiene a questa seconda categoria dei bikers, DJ bikers, proprio lui Benny Benassi, lo ha fatto e lo fa ogni primavera, in cui c'è questo più grande evento ciclistico di questo tipo negli Stati Uniti, 32.000 partecipanti, oltre 60 km di strade chiuse al traffico con partenza appunto nella Lower di Manhattan e poi via via ovviamente si va arrivando al States Island. Non si tratta di una gara ma di una pedalata di beneficenza finanziata e programmata per migliaia di newyorkesi, e c'era anche lui, Benny Benassi, che nella sella della sua bici aveva montato una console e quindi suonava ogni tanto, proprio con un'esperienza incredibile per i partecipanti. Fantastico!

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona, radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Buon venerdì pomeriggio da parte di Matteo Sandri, il collegamenti con il territorio e live da Verona Mercato. Tiziana Bronzato, ciao, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio qui da Verona Mercato, dove c'è stata proprio oggi un'iniziativa di educazione alimentare che ha coinvolto 400 ragazzi. È un progetto di Verona Mercato che parte dal 2007, 12.000 ragazzi coinvolti. E che cosa fanno questi ragazzi? Visitano proprio Verona Mercato, vedono quali sono gli stand dove si trovano la frutta e la verdura che poi arriveranno sui banchi dei negozi. Ebbene, questi 400 ragazzi hanno partecipato ad un concorso. Tre le classi premiate sono la scuola primaria Vigasio, la scuola primaria Aportiane San Giuseppe e poi la Nereo Merighi di Novali. Hanno preparato dei cartelloni ed hanno imparato a consumare frutta e verdura. A proposito di frutta e verdura, grazie al progetto Rebus, progetto di Acli e di Verona Mercato, l'anno scorso sono state recuperate ben 600 tonnellate di eccedenze alimentari che sarebbero finite allo spreco e invece sono state distribuite alle persone, quindi una bella iniziativa. E poi Verona Mercato ci ha parlato di una efficienza energetica realizzata grazie ai fondi PNRR, è stato fatto un impianto fotovoltaico che permette quindi al centro agroalimentare di Verona Mercato di autosostenersi dal punto di vista energetico. A voi la linea.
2: Grazie Tiziana Bronzato, buon pomeriggio su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione, pagano delle tariffe e attraversano il canale sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Cosa pensate? È stato tenuto nascosto? Ha dichiarato Peskov, citato dalla TASS. Torniamo in Italia con la cronaca. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con due elicotteri. Oggi 29 maggio a fare sciopero sono tutte le categorie pubbliche e private. È stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. In chiusura i motori, MotoGP di nuovo in pista al Mugello per le prequalifiche. Attenzione al meteo, dopo la pioggia della notte potrebbe ricominciare nel pomeriggio. In mattinata miglior tempo di Fabio Di Giannantonio, 14° Bezzecchi davanti a Marc Marquez. Lo spagnolo dichiarato fit per il GP, ha iniziato cauto il suo weekend. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, sono qui ancora per raccontarvi tante notizie musicali. Gli U2 a Città del Messico per girare il video del nuovo singolo Best Street of Dream, sarà un assaggio del nuovo album. E gli U2 sono in Città del Messico sopra un... un bus di quelli un po' vintage, tutto colorato di azzurro. Loro sono proprio tutti e quattro schierati sopra il tetto, un sacco di persone sotto ad ammirarli, applaudirli, a cantare insieme. Loro sono proprio lì, sono esibiti, riprese video per questo nuovo singolo. Sicuramente il titolo, lo sappiamo, Street of Dreams, l'abbiamo già annunciato più di qualche volta, e adesso la realtà dei fatti è che il video sta in produzione.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Marrakech e Gay Pequeño assieme per i 10 anni di Santeria, doppia data all'Ippodromo Zai di Milano. Devo dire Gay, non Gay Pequeño, perché adesso è Gay soltanto. Gue in realtà, Marrakech Gue, quindi assieme il 12 e 13 settembre torneranno live dal vivo Ippodromo Snai di Milano, San Siro, per Santeria, il 10° anniversario. Due date che celebrano uno dei giant album più amati dell'intera generazione in questo paese, lo show di due serate imperdibili, 20 anni di collaborazione, 12 e 13 settembre proprio lì a Milano, stadio all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, arrivano appunto Gue e Marrakech. We will-

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, ciao a tutti e soprattutto la musica, ciao bella musica che vi stiamo facendo ascoltare, magari se volete anche vederla, perché Harry Styles ha pubblicato il video di Dance No More, questo nuovo singolo, terza clip estratta dal suo ultimo progetto musicale Kiss Old Time, disco Occasionally, che ovviamente ha conquistato la classifica per ben 2 settimane nella prima posizione della Billboard 200, insomma un importante traguardo per Harry Styles, che la carriera solista l'ha fatta completamente sua, i complimenti.
2: Dici che

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.

0: aumenta l'informazione.
1: Uno spettacolo come non si era mai visto.
0: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
2: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
0: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Verona conferma il numero chiuso per bar e ristoranti nel centro storico. Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di ieri una delibera che mantiene il tetto massimo di 268 licenze per le attività di somministrazione di cibi e bevande nell'area tutelata dall'UNESCO. Secondo l'assessora al commercio Alessia Rotta, la misura punta a conciliare l'offerta commerciale con la qualità della vita dei residenti. Nel resto della città, invece, l'apertura di nuovi esercizi resterà libera senza autorizzazione preventive. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in

0: Radio Verona Notizie.
1: È venerdì 29 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Oltre 2000 persone hanno partecipato ieri sera a Verona alla fiaccolata per la pace promossa da Comune, Diocesi e Comitato per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. Il corteo, aperto dal sindaco Damiano Tommasi e dal vescovo Domenico Pompili, ha attraversato il centro storico per ribadire il rifiuto della guerra e la scelta della non violenza. La manifestazione si è conclusa in Duomo con una preghiera interreligiosa e un appello al dialogo come unica strada per risolvere i conflitti. Sentiamo il vescovo Pompili al microfono di Lucio Salgaro.
2: Soprattutto per reagire a questo piano inclinato che sta diventando la cultura secondo la quale la guerra sarebbe inevitabile, anzi addirittura sarebbe la via per la risoluzione dei conflitti. I conflitti ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ma l'evoluzione di una civiltà si vede se li risolviamo questi conflitti in un modo piuttosto che in un altro. Quest'idea che sta surrettiziamente penetrando, e cioè che la guerra sarebbe in qualche modo inevitabile, credo che sia un dato di fronte al quale occorra reagire.
1: Così invece il primo cittadino, Tommasi.
3: Da sempre Verona e l'Arena sono stati catalizzatori di movimenti, e non solo in occasione dell'Arena di Pace, ma anche le attività che il nostro associazionismo sul territorio ha sempre proposto, portato avanti, difeso in tutto il mondo. Per noi ovviamente in questo momento aderire a questa iniziativa, contribuire a costruirla insieme al Vescovo, ma insieme a tutte le comunità della nostra città, credo che sia confermarci in alcuni valori che sono insiti nella nostra città. Orgogliosamente credo di rappresentare il volere di cittadinanza e credo che sia per noi anche un richiamo a non sentirci soli nei presupposti della pace e nel voler continuare a parlare di quello che oggi sembra utopia.
1: Preoccupa anche nel veronese il fenomeno del binge drinking tra i giovani. A lanciare l'allarme il progetto Go Safe dell'ULS 9 Scaligera e della cooperativa Energie Sociali, che in un anno ha realizzato 63 interventi in 26 comuni e nei principali eventi di aggregazione. Dai dati emerge che il 27% dei ragazzi si mette alla guida pur oltre i limiti di legge, mentre circa la metà degli intervistati non percepisce correttamente il proprio livello di alcolemia. Felice Alfonso Nava, direttore dei servizi sociosanitari, azienda ULS 9 Scaligera.
4: Sicuramente la fascia a rischio è una fascia che va oltre il 50% della popolazione giovanile, proprio perché il consumo di alcol è entrato nelle abitudini. L'esempio del binge drinking, cioè del consumo di più di 5 unità alcoliche durante il weekend, per esempio, quindi stiamo parlando di aperitivi, di spritz, anche di superalcolici.
1: Debutta domani la nuova opera immersiva in programma al Teatro Ristori, Frida Kahlo e Revolutionary Life, in cartellone sino all'11 ottobre. Stamani l'anteprima per la stampa, sentiamo Silvia Beltrami.
5: Sì, buon pomeriggio. Al Teatro Ristori torna l'arte immersiva dopo il felice debutto della scorsa estate, un'arte immersiva che quest'anno trasforma i capolavori di Frida Kahlo in grandi affreschi in movimento, dando vita a un ambiente visivo e sonoro capace di coinvolgere tutti i sensi. Le immagini si fondono con una colonna sonora che attraversa epoche e linguaggi, accompagnando il pubblico in una dimensione onirica, intensa e profondamente evocativa.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
14: Meteo.
1: Le previsioni per domani, sabato 30 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 30 gradi, minima a 19, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
15: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Nel pomeriggio di Radio Verona, i collegamenti con il territorio, c'è Silvia Beltrami. Buon pomeriggio,
2: buon
1: Silvia.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon venerdì,
2: Matteo.
1: Ci porti al Teatro Ristori.
2: Vi porto al Teatro Ristori, purtroppo senza gli occhi, perché la radio...
1: C'è l'immaginazione, però.
2: C'è l'immaginazione, però è veramente, veramente bella questa... mostra, che poi non è una mostra, che è stata inaugurata oggi e che durerà fino all'11 ottobre 2026. Il Teatro Ristori ospita Frida Kahlo a Revolutionary Life. Che cos'è? Un'opera immersiva dopo quella della scorsa estate, che invita il pubblico a entrare nell'universo visivo e simbolico di Frida Kahlo, una delle pittrici più iconiche del Novecento. 13 tappe, un viaggio di 13 tappe che accompagna lo spettatore attraverso la vita, le radici, l'immaginario di Frida Kahlo, un racconto che intreccia arte, politica, dolore e passione. È questa creazione immersiva che trasforma i suoi capolavori in grandi affreschi in movimento. Tu sei lì, ti muovi e vedi ruotare tutto intorno a te e le immagini dei suoi quadri accompagnati dalla musica. È veramente una bella esperienza.
1: Penso un po' alla tecnologia, cosa
2: è impressionante,
1: l'arte come si evolve.
2: Sì, in certi momenti ti gira la testa perché tu sei ferma ma vedi tutto che si muove. Ma secondo me è un'esperienza, se non l'avete fatta l'anno scorso, da vivere. Dal 30 maggio all'11 ottobre al Teatro Ristori.
1: Grazie Silvia Beltrami, questa è Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Dai dai di Shakira, la canzone dei mondiali di calcio 2026, la pubblicata, prodotta alla grande per i mondiali, dove l'Italia non ci sarà purtroppo, però il brano nella sonorità latin pop e afrobeat realizzato in collaborazione con Durna Boy sarà pubblicato, è già pubblicato il 14 di maggio e ovviamente è una canzone ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Brava la Shakira, che dopo Waka Waka conquista il pubblico anche con questa canzone straordinaria.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Elisa è uscita il 15 maggio con un nuovo singolo, si chiama L'amore è, o meglio Amore è, lo ha annunciato ovviamente nei social, soprattutto poi con questo mini video molto dark, devo dire, lo sto vedendo anche adesso su Instagram, molto dark. Alcuni fortunati fan sono presenti ai suoi concerti, hanno avuto modo di ascoltare in anteprima il brano nel suo splendido tour del Palasport in tutta Italia. Elisa, insomma, ha proprio annunciato l'uscita di nuova musica e ne ha approfittato appunto per farla anche ascoltare.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: La nuova stagione è partita!
10: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CMP.
10: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
10: Tutte di Mercy. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
11: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
12: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: No, no, no, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
16: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Medvedev, ha dichiarato: cittadini dei paesi dell'UE, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha minacciato Medvedev. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: vorrei ribadire che si tratta di un processo basato sul merito e la nostra posizione è molto chiara. L'Ucraina e la Moldavia hanno soddisfatto tutte le condizioni necessarie per aprire il primo cluster per l'adesione all'UE. Il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non è ancora definitivo, lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim, secondo cui la bozza dell'accordo sarebbe stata modificata negli ultimi giorni. La fonte citata ha inoltre contestato alcune indiscrezioni circolate sui media internazionali, sostenendo che parte delle informazioni diffuse sul contenuto dell'intesa sarebbero inesatte. Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Sono Matteo Sandri e ci sono le novità discografiche che stiamo ascoltando in questa settimana. Il 15 maggio è uscito Perdono, o meglio XX Dono, si legge come è scritto, però è Per Perdono. Tiziano Ferro ha ripreso una sua vecchia canzone, il suo vecchio brano di 25 anni fa, Perdono, e l'ha ricreato con Lazza, pubblicando questa nuova versione. 25 anni sono tantissimi, però ci sta. È ritornato, tra l'altro, il singolo sarà anche contenuto in un Sono un Grande Deluxe, disponibile ovviamente dal 22 di maggio.

Il giorno che aspettavo il nuovo album di Ultimo, beh, un lavoro attesissimo ed è arrivato, meglio, attenzione, perché si parla da tempo di una possibile uscita di nuova musica. In queste ore infatti ha annunciato l'uscita del nuovo album dal titolo Il giorno che aspettavo ed è Ultimo protagonista, con una data ufficiale, quella del 19 di giugno, quindi bisognerà un po' aspettare, però saranno 10 brani, tra cui un singolo già pubblicato, questa Insensata voglia di te, e la tracklist tra l'altro svelata anche nei social, con tra l'altro il sold out del 4 luglio al Tor Vergata della Roma, con il tour veramente impressionante che lo vede attivissimo, con i fan che non vedono l'ora di abbracciarlo. Insomma, il buon Ultimo regna sovrano nelle classifiche sicuramente di musica.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. I Pinguini Tattici Nucleare cantano nuovo singolo in metro, e tra l'altro questa metro era anche abbandonata. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, parliamo di questo, l'incontro e l'abbraccio con i fan, le cose che riguardano i Pinguini Tattici Nucleari ormai sono anche un po' un mistero, perché loro si stanno esibendo in queste metro abbandonate, poi queste strane cartellonistiche che appaiono. Insomma, che stanno succedendo? Ecco, per la prima volta hanno cantato Sorry, scusa, lo sento, davanti a un pubblico vero, ed è andata bene. Dice, beh, sarà un'altra favola la prossima. Intanto loro hanno raggruppato questo tot di persone all'interno di questa metro e hanno cantato per la prima volta la loro nuova hit. What's

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per mille alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata con

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Primo assaggio d'esodo estivo per il ponte del 2 giugno. ANAS prevede un forte aumento del traffico anche in Veneto, con particolare attenzione alle ripercussioni del blocco del Brennero previste domani per una manifestazione sul versante austriaco. Sulle statali Venete 47 della Valsugana, 51 di Alemagna, 51 bis e 52 saranno attivati pannelli informativi per indirizzare gli automobilisti. Nel fine settimana scatteranno inoltre limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 29 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente ieri sera poco dopo le 19 tra Trevenzuolo e la provincia di Mantova. Un uomo di 55 anni che viaggiava in scooter con il figlio 15enne è uscito di strada per cause ancora in via di accertamento. Il padre, finito in arresto cardiaco dopo l'impatto, è stato rianimato dai soccorritori e trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento con gravi traumi alla testa e al torace. Illeso invece il figlio. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Villafranca. Duro affondo del Partito Democratico sulla sanità territoriale veneta. In un comunicato la consigliera regionale Anna Maria Bigon sostiene che molte case della comunità siano attive solo sulla carta e denuncia una grave carenza di personale. Secondo Bigon, nell'ULS 9 Scaligera risultano aperte 16 strutture tra hub e spoc, ma senza i servizi previsti dal piano nazionale. L'esponente DEM accusa la regione di considerare attiva una struttura anche con un solo servizio operativo. Scontro politico tra il deputato del Movimento 5 Stelle

0: Il Gaetano Amato e il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. L'esponente pentastellato accusa il ministro di avere favorito la società che organizza gli eventi extralirici all'Arena di Verona, di cui era stato dirigente prima dell'ingresso al governo. Nel mirino presunti finanziamenti pubblici e la scelta dell'anfiteatro veronese per l'evento del 5 giugno dedicato alla candidatura UNESCO della canzone classica napoletana. Mazzi respinge ogni addebito e annuncia azioni legali. Gli Angeli del Bello hanno ripulito Ponte Pietra dalle scritte vandaliche di matrice anarchica comparse il 27 maggio scorso sullo storico monumento veronese. A segnalare l'episodio era stato il deputato veronese di Fratelli d'Italia Marco Padovani. L'assessore all'arredo urbano Federico Benini ha quindi attivato la Fondazione Angeli del Bello, incaricata dell'intervento di pulizia. In un comunicato diffuso oggi, Padovani esprime soddisfazione per il risultato, ma accusa l'amministrazione Tommasi di avere minimizzato l'accaduto. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
0: Le previsioni per domani, sabato 30 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 30 gradi, minima a 19, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
5: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Parliamo anche di Giusy Ferreri. Sapete cosa ha fatto Giusy Ferreri? Beh, come la buona e cara Taylor Swift, come Luca Ward, che ovviamente lui è grande doppiatore, ha registrato il marchio sonoro della sua voce come tutela contro l'intelligenza artificiale. Taylor Swift ha già depositato il marchio della sua voce come tutela, e sempre crescente, utilizzando anche la sua immagine e timbro vocale per video deepfake, sfruttando in ambito di intelligenza artificiale il suo volto, la sua immagine, la sua persona. Lo stesso avrebbe fatto Giusy Ferreri, diventando la prima a farlo in Europa, e immaginiamo appunto possa diventare presto un esempio anche per gli altri artisti. Le parole del suo avvocato a Repubblica: dice, nell'era dell'intelligenza artificiale la riconoscibilità della voce assume un ruolo centrale anche rispetto a utilizzi non autorizzati, imitazioni e riproduzioni sintetiche. Insomma, anche Giusy Ferreri, marchio registrato della sua voce, il primo in Europa come cantante.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Madonna, Shakira e i BTS si esibiranno nella finale dei mondiali, lo ha annunciato il direttore artistico Chris Martin. Lui è il frontman di Coldplay, è lui che sta curando il tutto, la produzione. Il prossimo 19 luglio ci sarà la finale di un mondiale di calcio che sarà sempre troppo amaro per l'Italia perché non c'è. A rendere un po' più dolce però il momento atteso da tutti i fan saranno i grandi artisti dell'esibizione del Lifetime Show. E ci sarà Madonna, Shakira, i BTS, saranno ovviamente loro i protagonisti a curare il tutto. Lui, Chris Martin, di Coldplay. Come on.

questa sera io vi aspetto insieme al mio amico Siro DJ all'antica sagra di Presina di Albaredo d'Adige con Disco Power. Ecco, così volevo fare un marchettone qui su Radio Verona.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Mi sa imbucare la fuoiatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

con Will Smith Miami, sai, canzone energetica. Immaginate questa uscita legata poi ai film, via dicendo, in quegli anni, emozione, che bello, che bello. Buon pomeriggio da parte di Matteo Sandri, questa è Radio Verona, il nostro pomeriggio in punto.

0: Can't Wait. Volevo salutare mio amico Alessandro, direttamente da Romagna, da Ravenna, e volevo chiedergli se è pronto per domani pomeriggio i Figli del Sole a Cervia. Ormai appuntamento fisso, B2E, questa cosa degli aperitivi in spiaggia, Figli del Sole a Cervia domani. Ciao Ale, saluto tutti gli amici, veramente ci saranno domani, sarà un bel festone e saremo veramente pronti. C'è l'informazione.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo rumeno ha definito l'incursione una grave e responsabile escalation. In una nota, il Ministero della Difesa ha accusato la Federazione Russa di aver ripreso gli attacchi contro infrastrutture civili ucraine nelle aree prossime al territorio rumeno. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. E su X, dando voce al governo italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto: esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale in Romania. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Qualsiasi intesa tra USA e Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo afferma Donald Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, raggiunge il presidente americano. La cronaca: lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. L'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi minimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! Prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation

Ok, ok, tranquillo, tranquillo, Bad Bunny. Uno dei personaggi del momento, sicuramente lui, Bad Bunny, nueva io. E adesso lei arriva, French Affair degli anni 2000, My Heart Goes Boom, su Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i fiori.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
2: La nuova stagione è partita.
3: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
11: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
12: Signora Convenienza, qual buon vento.
11: Direi più, qual buon venti.
12: Eh?
11: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
12: Non sa resistere al risparmio, eh?
11: Da Galassia faccio fatica.
13: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
12: Galassia.
13: L'iperrisparmio per tutti.
14: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Come ultima canzone ho scelto Sorry di Justin Bieber. Ti va bene?
1: Ti devi scusare per qualcosa. Per cosa ti devi scusare?
0: L'ultimo giorno devi scusarti un po' di tutto. Come ho detto con Nadia questa mattina, un po' sono come il tempo io. No?
1: Siccome il tempo.
0: Cioè, temporale, voi sole, certe situazioni ci sta.
1: Vabbè. Senti, dove vai adesso? Dove vai a finire?
0: Adesso,
1: no, vabbè,
0: Io vado via, vado a Miami. Deciso di cambiare vita.
1: Ma faresti bene, effettivamente. Ecco, guarda, la ristorazione è in crisi.
0: Io vedo sempre ristoranti pieni.
1: Però cercano molti pizzaioli, camerieri.
0: Che sia in crisi dal lato che non trovano personale. Prova a te prenotare qua a Verona. Stasera voglio vedere se trovi qualcosa. Senza andare dagli amici, però.
1: Diceva Papa Wojtyła, mi perdonerete. Ci perdonerete se adesso andiamo a offrirgli qualcosa al nostro Matteo Sani. No, sto scherzando.
0: È stato il mio ultimo giorno qui. Dopo 8 anni lascio Radio Verona, lascio il gruppo Atlas, che mi ha dato tantissimo, mi ha insegnato tantissimo anche con l'esperienza televisiva su Telemantova, che è stato veramente molto bello. Un classe da lì, ricordo, continueremo fino al 12 di giugno, se volete vedere. Così lo dico.
1: Senti, posso dire una cosa? Vabbè,
0: dica tutto. Allora, basta che sia serio e intelligente.
1: No, io ti saluto, ti ringrazio, ma vabbè, queste sono frasi di fatto. Però insomma, il mondo della radiofonia è un po' chi lavora qua nel mestiere lo conosce. Ecco, Matteo Sandri, al di là di tutto, è una delle persone sicuramente più competenti, serie, che io personalmente in 15 anni ho trovato, oltre che essere un amico. Quindi è un dispiacere perderti qui a questi microfoni, ma è un onore averti come amico e come grande professionista poi di questo mestiere. Un abbraccio forte e grazie di tutto.
0: Da quanto sei qui a Radio Verona?
1: Sono 10 anni quasi.
0: Chi è che ti ha paraculato? No. Lo dici per quello.
1: Dai, ciao.
0: No, io devo salutare veramente tutti, la crew, tutto il building di Atesi, Susanna Tracogna, la nostra produttrice esecutiva, Giorgio Vigni, capotecnico, tutti i ragazzi, gli speaker, i giornalisti, insomma è stata una bellissima avventura. Vi bacio, abbraccio, e alla prossima, buona vita a tutti. C'è la redazione adesso con l'informazione dalla città e dalla provincia. Ciao bella gente.
2: Sono le 17 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Verona conferma il numero chiuso per bar e ristoranti nel centro storico. Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di ieri una delibera che mantiene il tetto massimo di 268 licenze per le attività di somministrazione di cibi e bevande nell'area tutelata dall'UNESCO. Secondo l'assessora al commercio Alessia Rotta, la misura punta a conciliare l'offerta commerciale con la qualità della vita dei residenti. Nel resto della città, invece, l'apertura di nuovi esercizi resterà libera senza autorizzazione. Organizzazioni preventive. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 29 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Oltre 2000 persone hanno partecipato ieri sera a Verona alla fiaccolata per la pace promossa da Comune, Diocesi e Comitato per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. Il corteo, aperto dal sindaco Damiano Tommasi e dal vescovo Domenico Pompili, ha attraversato il centro storico per ribadire il rifiuto della guerra e la scelta della non violenza. La manifestazione si è conclusa in Duomo con una preghiera interreligiosa e un appello al dialogo come unica strada per risolvere i conflitti. Sentiamo il vescovo Pompili al microfono di Lucio Salgaro.
6: Soprattutto per reagire a questo piano inclinato che sta diventando la cultura secondo la quale la guerra sarebbe inevitabile, anzi addirittura sarebbe la via per la risoluzione dei conflitti. I conflitti ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ma l'evoluzione di una civiltà si vede se li risolviamo.

0: Risolviamo questi conflitti in un modo piuttosto che in un altro. Quest'idea che sta surrettiziamente penetrando, e cioè che la guerra sarebbe in qualche modo inevitabile, credo che sia un dato di fronte al quale occorra reagire.
1: Così invece il primo cittadino, Tommasi.
2: Da sempre Verona e l'Arena sono stati catalizzatori dei movimenti, e non solo in occasione dell'Arena di Pace, ma anche le attività che il nostro associazionismo sul territorio ha sempre proposto, portato avanti, difeso in tutto il mondo. Per noi ovviamente in questo momento aderire a questa iniziativa, contribuire a costruirla insieme al Vescovo, ma insieme a tutte le comunità della nostra città, credo che sia confermarci in alcuni valori che sono insiti nella nostra città. Orgogliosamente credo di rappresentare il volere di cittadinanza, e credo che sia per noi anche un richiamo a non sentirci soli nei presupposti della pace e nel voler continuare a parlare di quello che oggi sembra utopia.
1: Preoccupa anche nel veronese il fenomeno del binge drinking tra i giovani. A lanciare l'allarme il progetto Go Safe dell'ULS 9 Scaligera e della cooperativa Energie Sociali, che in un anno ha realizzato 63 interventi in 26 comuni e nei principali eventi di aggregazione. Dai dati emerge che il 27% dei ragazzi si mette alla guida pur oltre i limiti di legge, mentre circa la metà degli intervistati non percepisce correttamente il proprio livello di alcolemia. Felice Alfonso Nava, direttore dei servizi sociosanitari, azienda ULS 9 Scaligera.
3: Sicuramente la fascia a rischio è una fascia che va oltre il 50% della popolazione giovanile, proprio perché il consumo di alcol è entrato nelle abitudini. L'esempio del binge drinking, cioè del consumo di più di 5 unità alcoliche durante il weekend, per esempio, quindi stiamo parlando di aperitivi, di spritz, anche di superalcolici.
1: Debutta domani la nuova opera immersiva in programma al Teatro Ristori, Frida Kahlo e Revolutionary Life, in cartellone sino all'11 ottobre. Stamani l'anteprima per la stampa, sentiamo Silvia Beltrami.
4: Sì, buon pomeriggio. Al Teatro Ristori torna l'arte immersiva dopo il felice debutto della scorsa estate, un'arte immersiva che quest'anno trasforma i capolavori di Frida Kahlo in grandi affreschi in movimento, dando vita a un ambiente visivo e sonoro capace di coinvolgere tutti i sensi. Le immagini si fondono con una colonna sonora che attraversa epoche e linguaggi, accompagnando il pubblico in una dimensione onirica, intensa e profondamente evocativa.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro, zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro Delrico. Basket on Fire.
2: Gentili amici, buonasera, ci siamo. La nostra Tezenis si è qualificata per la finale di questo campionato di Serie A2 e insomma qua i motori rombano forte. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti qui a On Fire, Mauro Brugnara, che è il responsabile marketing della società, e insomma il nostro compagno di tante avventure, Simone Antolini, voce storica di questa radio, ma insomma colonna del giornale, no?
3: Grazie per la colonna. Sì, grazie, grazie.
2: Parlare di giornale, colonna.
3: Sì, sì, sì, sì, esatto.
2: Un termine naturale, diciamo così. Allora, insomma, mi ha scherzato perché siamo contenti che la Tezenis sta facendo vedere il suo lato migliore, perché io continuo a dire che da quando sono partiti i playoff io ho una squadra che prima mi piaceva ma che adesso mi fa innamorare, Mauro.
4: Sì, sembra che sia cambiato proprio qualcosa nell'atteggiamento dei giocatori, ma vorrei dire anche nel pubblico, nel clima. Appena iniziati i playoff è cambiato tutto e si vede nei giocatori la voglia di azzannare gli avversari.
2: E del resto non sempre accade questo, no? Cioè, ci sono delle squadre che magari continuano esattamente come hanno fatto il campionato. Qui non è la situazione di Verona.
5: Io mi sono reso conto che fuori da queste mura senza ramagli non c'è niente. Sembra una battuta, però io sono un po' più fresco rispetto alla scaligera che hai vissuto tu, Alessandro, però mi sono reso conto che Ramagli è il vero equilibratore e ha fatto la differenza anche dalla sua venuta. Ha un valore quasi divino questa cosa, però è la verità.
2: E sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, perché la squadra chiaramente è la stessa con loro in più, quindi insomma più forte ovviamente, però non così squilibrata rispetto a quella che era prima. Però Ramagli è stato proprio uno smussatore di angoli, è stato un amalgamatore, adesso invento vocaboli che non ci sono sul dizionario, è stato la persona secondo me che soprattutto è come se avesse detto alla squadra: tu sei forte, non eri convinto durante la stagione regolare, ma adesso io ti convinco quello che sei veramente.
4: Io ho trovato un Alessandro Ramagli, ho ritrovato un Alessandro Ramagli estremamente motivato, in forma fisica, mai così lucido mentalmente, aggiornato su tutte quelle che sono le dinamiche tecniche di preparazione ed entusiasta della squadra. Loro, secondo me, non è stato un inserimento da poco. Ha messo quella vivacità anche atletica di cui avevamo bisogno e l'atletismo ritrovato di alcuni giocatori con la profondità del roster, che era un dato tecnico voluto, ha fatto il resto. Però sicuramente Alessandro Ramagli, senza togliere nulla a Demi Scavina, grandissimo professionista e a livello umano esemplare, però Alessandro Ramagli in questa versione io non l'avevo mai visto.
2: E forse gli abbiamo fatto un favore a Cavina, liberandogli un po' in fretta la panchina della Fortitudo, perché si dice che andrà lì. Insomma, Caia ultimamente un po' di pressioni le ha avute, le ha trasferite sulla squadra, insomma, quindi si va verso l'avvicendamento tecnico, anche se poi magari lì non dovesse essere Cavina. Tornando invece a noi, abbiamo nominato loro sì. Questa energia è l'oro di Verona, bisogna dire, no? Con l'apostrofo, l'oro è l'oro di Verona, perché soprattutto io vedo la gente che quando parte sto qua sul primo passo è... La gente si alza i piedi perché sa già che accadrà qualcosa.
5: Godiamocelo finché possiamo, è un'altra di quelle scelte illuminanti, visionarie di Ramagli. Dico così perché sappiamo benissimo che possiamo godercelo solo per la finale, perché poi probabilmente tornerà alla base. Ha dimostrato di avere colpi d'altra categoria, vista l'età, un ragazzo freddo, lucido, dotato di grande talento e di grande garra, perché quello che ci ha regalato, quelle due schiacciate, tra l'altro un ragazzo non strafottente ma emotivamente molto controllato, e si è visto, l'inizio era stato un po' sofferto nei playoff, infatti. Però poi è uscito alla grande,
2: e questo è ancora più carattere, perché magari uno che parte male magari si interroga: è il mio ambiente, non è il mio ambiente, posso far meglio, posso... Invece lui ha reagito ed è riuscito a essere protagonista. Ma come diciamo sempre qua ultimamente, questa è una squadra che può avere tutti i protagonisti.
4: Certo, anche perché nelle gare dove ha avuto un po' di difficoltà, probabilmente anche per il ritorno dall'infortunio, e Ricky Volpini e Ambrosini hanno esercitato un ruolo molto importante, secondo me con la giusta centratura dall'inizio del campionato, perché adesso Ambrosin ha la sua dimensione, Volpini ha la sua dimensione, e poi io personalmente ho capito che avremmo battuto la Fortitudo quando Volpini a casa sua, là a Bologna, è andato a sfidare Kai a centrocampo, lì è, cioè vuol dire proprio che emotivamente li stavamo dominando, anche se il risultato in quel momento era ancora incerto.
2: E quei tiri liberi alla fine, l'ex che era stato contestato quando ha lasciato la Fortitudo, no? Come dire, ci abbandoni con quella muraglia umana, ha fatto uno su due, ma uno l'ha messo dentro, che poi alla fine può essere stato quello della vittoria.
4: Sì, tirare
2: pochi secondi alla fine con la tempesta perfetta di fronte.
4: Cioè, tirare con la fossa dietro è tosta, è veramente, poi insomma, gara 2 dei playoff con tutte le aspettative, loro sapevano che se non avessero vinto l'acqua sarebbe stata estremamente dura, e i ragazzi hanno fatto qualcosa di speciale, anche perché eravamo a meno 8 se non sbaglio a 5 minuti dalla fine, anche se non c'è stato mai un leader della partita se non nei primissimi minuti la Fortitudo è scappata via, però noi c'eravamo, però in quel momento abbiamo reagito. Però come dici,
2: la gara in casa in questo caso?
4: No,
2: la seconda là.
4: E cioè, tirare con quel clima lì devi avere un extra valore che questa squadra ha scoperto di avere e gli sta piacendo.
2: E del resto dicevamo, Simone, dopo gara 1 dicevamo, beh, ma insomma, se rientra in partita la Fortitudo ci sta davanti al suo pubblico, l'orgoglio, invece lì è arrivata la vittoria, forse più straordinaria ancora, perché gara 1 magari l'equilibrio così, gara 2 loro su con le spalle al muro devono vincere, e ha vinto la Tezzeni che li ha spazzati via 3-0 secco.
5: Ma come diceva Mauro, ci sono stati dei momenti sia in gara 1 che loro di grandissima difficoltà, soprattutto in gara 2, inconsapevolmente uno va in campo, dice una l'ho vinta, questi vanno più 8, magari senza voler, ma magari molli un po', invece sono rientrati sempre. Un muro mentale davvero che dimostra che sei una grande squadra e che secondo me ti dà veramente tante certezze per la finale, che resta una finale che si può vincere o si può perdere, ma la stagione che poteva naufragare a un certo punto l'hai salvata, e l'hai salvata bene, comunque vada a finire.
2: Io ci metto in questo muro mentale anche gara 3, perché siamo andati sotto anche lì di 9-11, non mi ricordo, e anche lì grande solidità, sapevamo che dovevamo restare sui binari, altrimenti se loro prendevano spazio poteva essere davvero pericolosa, ci siamo anche lì riequilibrati al volo, ed è arrivata un'altra vittoria che ha fatto saltare il pubblico, e il pubblico, ragazzi, io sono ripiombato negli anni 90.
4: Sì, però secondo me è stato un fuoco d'avvio, ma io ero certo, pensavo che gliene dessimo 20, perché vedendo i ragazzi, vedendo la cattiveria che avevano e il clima attorno, che immediatamente ai playoff, già con Brindisi, però turni infrasettimanali, eravamo un attimino non col pubblico di Bologna, però il clima era totalmente diverso. Adesso è tornato ad essere il sesto uomo in campo, come dici tu giustamente, le sfide dei grandi, Uzzolino, Williams, eccetera.
2: Ed è la marcia in più, no? Abbiamo visto a Bologna cosa vuol dire giocare davanti a un pubblico caldo, appassionato, che sottolinea ogni cosa. Io avevo vicino a me della gente che ha fatto più tempo in piedi perché saltava su e l'adrenalina gli impediva di sedersi subito che star tranquillo.
5: Avremo il fattore campo in finale, e questo è importantissimo. Tu ci hai riportato negli anni 90, io mi sono rivisto le finali con Udine, quell'entusiasmo lì. La vittoria è diversa in gara 2, ma soprattutto il palazzetto rivisto della sfida con Udine, che poi ci ha fatto fare il salto di qualità.
2: Anche
5: insieme.
2: Lì quella serie aveva il fattore campo conto, come adesso con la Fortitudo, ora cambia tutto. Beh, intanto come prevendita, secondo me, ci avete un super lavoro in società, Mauro.
4: Ci abbiamo il sorriso, sì. È un momento in cui fare l'extra sforzo anche per il ticketing, insomma, dà sicuramente, ed è il bello dei playoff. Certo, vincere il campionato da primo in classifica ti toglie un bel po' di pressione, però arrivare a questo punto con i playoff, a livello di entusiasmo, di biglietteria, di merchandising, di tutto quello che gira attorno, è un moltiplicatore ancora maggiore.
2: Ricordiamo le date, allora si gioca lunedì 7 e mercoledì 9 in casa.
4: Domenica 7
2: e martedì 9. Domenica, ho sbagliato il giorno della settimana, sono giusti i numeri, quindi domenica 7 e martedì 9 si gioca in casa. Dopo c'è sicuramente gara 3 a Rimini, che è il venerdì, Eventuale gara 4 domenica e poi eventuale gara 5, c'è un po' più di riposo perché si va a giocare per 17, la settimana, però sì. È presto per fare calcoli, sì, su quella, anzi noi non vorremmo fare calcoli proprio su quella, però vediamo cosa succede, perché qua insomma arrivano le sfide al calor bianco, quindi si gioca sempre alle 20:45, quindi sempre alla sera, ma se Verona ha portato quel pubblico di lunedì con una diretta televisiva, vuol dire che ci siamo, Simone.
5: No, ci siamo assolutamente. La paura era, visto che le indicazioni di inizio anno della proprietà erano quello di fare un campionato a vincere con tutte le scelte, la squadra costruita e perché no anche l'allenatore, che a un certo punto potesse, come dicevo prima, naufragare. Invece adesso si è arrivato a un punto che la stagione non può non essere considerata positiva, per quello che hai fatto nel finale, per le scelte di campo, per come ti sei ripreso la tua gente. Una finale è una finale.
2: È un entusiasmo del genere, magari, chi lo sa, ricadute sul marketing per l'anno venturo, ricadute positive di entusiasmo, soprattutto, che so, numero di abbonati, eccetera, insomma, potrebbe anche averlo.
4: Beh, non c'è dubbio che l'entusiasmo di questo finale di stagione, e facendo tutti gli scongiuri, eventualmente la massima categoria, generano un pathos che anche a livello economico ha sicuramente la sua portata. E già adesso stiamo raccogliendo nuove adesioni, ormai siamo quasi 90 aziende partner che ci sostengono, oltre naturalmente, senza mai dimenticare, il title sponsor e la famiglia proprietaria, che sono il nocciolo centrale,
2: che ha investito tanto negli ultimi anni, e tanto di cappello alla famiglia Pedrollo per quello che ha fatto per il basket veronese. Siamo in chiusura, io ringrazio Mario Brugnara e Simone Antonini per essere stati con noi quest'oggi.
5: Grazie.
2: L'appuntamento con le prossime puntate del nostro On Fire. Arrivederci.
1: Su Radio Verona, Basket On Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro D'Enrico. Basket On Fire.
0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho chiamato Massimo Zaglia, che l'è tanto bravo, e gli ha disbucato tutto. Senta, salera, la pancera del Gino! Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia! 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia!
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
14: No, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
16: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
17: Radio Verona. trovati. È conto alla rovescia.
18: Grande attesa per la partita di questa sera.
19: Siamo già qui.
20: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
19: Live dal territorio tutto il giorno.
21: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
19: Radio Verona aumenta l'informazione.
22: Uno spettacolo come non si era mai visto.
19: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
23: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
19: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Ma le 17:31 minuti, buone venerdì 29 di maggio. 335 60 11 610, WhatsApp per essere dei nostri. Io sono Matteo Sambucaro, saluto Matteo Sandri che mi ha preceduto nel suo ultimo giorno qui a Radio Verona. Insomma, lo salutiamo veramente con tanto affetto per il suo proseguo e soprattutto per essere stato con noi qui per ben 8 anni a tenerci compagnia. 8 anni insomma ovviamente di conduzione per lui, anche ovviamente di amicizia e lavoro condiviso qui con tutto lo staff di Radio Verona, gruppo Atesis. I vostri messaggi 335 60 11 610, è venerdì, dai che venerdì, fatevi sentire. Fra poco andiamo un po' indietro nel tempo, andiamo anche a parlare di quelli che sono gli eventi del weekend, perché poi il bello del venerdì è che si può parlare di quello che accade in questo lungo weekend, perché ricordiamo che il 2 di giugno cade di martedì e quindi ovviamente c'è anche chi fa il ponte lungo. Beati voi.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca, è arrivata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Per ora il test eseguito sulla donna in ospedale è risultato negativo. A Mazara del Vallo, a Trapani, una scuola bus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con un'auto. Dopo l'impatto, il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale, 13 i feriti. Gli esteri, le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il ministro degli esteri rumeno ha evocato, senza invocarlo, l'articolo 4 del trattato NATO dopo che un drone russo si è schiantato contro un condominio al confine con l'Ucraina. L'articolo 4 consente a un membro dell'alleanza di avviare discussioni formali sulle minacce alla sua sicurezza. In chiusura la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello, il più veloce di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez, le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Compilation 90, 17:43 minuti, buon venerdì, c'è il via libera che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. Andiamo anche con il supporto poi della redazione, con tutti gli aggiornamenti che ci arrivano live qui sulle nostre frequenze. C'è Silvia Beltrami, buonasera Silvia.
2: Ciao, ciao Matteo, buonasera, buonasera a te. Non sono bei dati quelli che vi sto per dare, perché il Comune di Verona, nella fattispecie l'ufficio antiusura, questa mattina ha proprio dato i numeri di quello che è il gioco d'azzardo a Verona e le cifre che i veronesi spendono per davanti alle macchinette nelle sale slot. Nel 2025 nel solo comune di Verona, attenzione, sono stati spesi 534,7 milioni di euro. Nel solo 2025 a Verona, in aumento rispetto allo scorso anno. Ovviamente i numeri sono ancora di più in provincia, perché a livello provinciale è stato speso 1 miliardo e 95 milioni di euro. Dunque i veronesi, possiamo dire, sono malati di gioco d'azzardo, ma non solo i veronesi, vero? Non voglio colpevolizzare i nostri concittadini, perché è un dato alto, certo il nostro, ma è un dato alto a livello regionale e anche a livello nazionale. Però questo cosa comporta? Hanno detto, comporta un indebitamento, perché ovviamente non tutti riescono a far fronte a queste continue spese, e l'indebitamento porta ovviamente all'usura. L'ufficio antiusura del Comune di Verona ha avvicinato, perché poi non è nemmeno facile farlo, ha avvicinato 13 famiglie quest'anno, che insomma stanno cercando di uscire da questa spirale che sembra veramente inarrestabile.
1: Grazie Silvia Beltrami per questa news, per ovviamente anche questo dato purtroppo di fatto, che ci arriva ovviamente da dati concreti. Poi 17:46 minuti, noi intanto abbiamo la musica, abbiamo lui, Slalom con Luke Free.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
8: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
9: Sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
13: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012 61.

0: bene, appunto, l'informazione adesso, quella da Verona provincia. Sentiamo cosa accade nel nostro territorio con Alessandro Derrico.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Scoppia la gomma di un tir che si schianta contro il guardrail centrale. Attimi di paura oggi sulla Transpolesana tra Vangadizza e San Pietro di Legnago. Secondo una prima ricostruzione, ad un autoarticolato condotto da una camionista all'improvviso è esploso lo pneumatico anteriore sinistro. Il tir, che era sulla corsia di destra e viaggiava verso Verona, a causa dell'esplosione ha sbandato sulla sinistra, rovinando 100 metri di sparti traffico centrale, quindi si è rovesciato, ostruendo entrambe le corsie dirette a nord. La carreggiata verso sud invece è rimasta aperta su una sola corsia e questa circostanza ha provocato una colonna lunga 4 km per i veicoli provenienti da Verona. Attenzione, chi viaggia in autostrada in A4 tra Sirmione e Desenzano, vengono dati circa 7 km di coda a causa di un altro incidente.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale. In studio Alessandro Derrico. Stevanin non prova più le pulsioni sessuali di un tempo e chiede di conseguenza di uscire dal carcere di Bollate. Considerato un detenuto modello che ha anche salvato la vita a un compagno di cella, non ha ancora però potuto godere di un regime di semilibertà perché gli ultimi giudizi lo consideravano ancora potenzialmente pericoloso per il genere femminile dopo gli assassini di prostitute che lo avevano reso tristemente famoso negli anni 90. Il suo legale si aspetta ora di conseguenza nuove perizie per valutare la concessione dei benefici di legge ora bloccati. Alcol e auto sempre più pericolose se abbinate insieme. In un anno, da aprile del 25 fino a quello del 26, ha fatto tappa in tutto il territorio veronese con 63 uscite in 26 diversi comuni veronesi a feste, fiere, sagre, un progetto giovanile. In un anno esperti dell'ULS hanno eseguito ben 2500 alcol test, trovando vari spunti di riflessione. Dai dati emerge che dei 240

0: casi in cui il tasso alcolico era superiore alla soglia per guidare, circa un quarto ha dichiarato di essere intenzionato lo stesso a mettersi alla guida, una metà ha dichiarato invece che avrebbe semplicemente aspettato un po' prima di partire e soltanto il 21% ha deciso di far guidare un'altra persona. 5 uomini tra i 24 e i 61 anni, tutti residenti nella provincia di Trento e già noti le forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina in concorso dai carabinieri di Sanguinetto. Lo scorso 24 maggio i militari sono intervenuti in un'azienda agricola del Legnaghese dove i malviventi hanno forzato l'ingresso con due furgoni dirigendosi verso i capannoni dove c'erano 3 quintali di canapa indiana già confezionati pronti per essere spediti ad attività commerciali. I 5 indagati col volto coperto da passamontagna sono stati scoperti da alcuni operai di nazionalità indiana, uno dei quali è stato anche aggredito con spray urticante. Un altro operaio è invece riuscito ad allertare il 112 consentendo l'intervento dei carabinieri. Si chiama SPIN, che è l'iniziale dei due termini sport e inclusione. Si tratta di un progetto dell'università rivolto ai bambini, al quale ha dato aiuto anche il gruppo Atesis. Sentiamo il docente Todeschini, il disegnatore Paoloni e l'amministratore delegato di Atesis Faltracco.
1: E di formare i ragazzi e delle varie classi ad avere un concetto di gioco, di sport che sia davvero inclusivo e che sia adatti e si adegui a tutti.
2: Dato che si parla di inclusività è proprio bello vedere come i ragazzi, ognuno ha creato una storia diversa in un contesto simile. Però c'è chi magari ha utilizzato degli animaletti antropomorfi, chi ha utilizzato la rana, chi ha utilizzato gli uccellini, chi invece si è concentrato più sui ragazzi, chi ha pensato alla diversità da una parte, chi la diversità da un'altra, però tutte con un risvolto positivo, con un'idea di fratellanza, quindi no, bravi, bravi, veramente bravi.
3: Abbiamo contribuito appunto a dare visibilità, perché quello che noi facciamo come gruppo editoriale, diamo visibilità a un progetto di inclusione, un progetto importante, perché parlare di inclusione adesso è un'inclusione, è un concetto molto ampio, dove si parla di inclusione fisica, ma anche inclusione culturale, educativa, e dove i ragazzi devono essere veramente, utilizzare lo sport come un veicolo veramente di crescita personale.
0: Era ieri che a Verona si parcheggiava l'auto intorno ai giardini della Bra e nel Vallo Reniano, era ieri che l'aeroporto aveva appena 4 auto parcheggiate davanti, era ieri che arrivavano nei paesi i primi confini di personaggi implicati in affari di mafia. La città e la provincia si sono trasformate negli anni e Telearena vuol farvi rivedere quelle immagini del passato facendovi respirare attraverso gli ospiti il clima dell'epoca. La prima puntata di questa nuova trasmissione Era ieri va in onda domani sera alle 21:15, è dedicato alla viabilità e al traffico con il fermo delle auto in piazza Bra che era iniziato oltre 40 anni fa e tanti problemi degli anni 80 che si trascinano ancora ai nostri giorni. In studio l'assessore al traffico di allora Silvano Zavetti e quello attuale Tommaso Ferrari. Queste sono le ultime informazioni, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento con le prossime edizioni del nostro giornale. Arrivederci.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Complimenti! Auto nuova?
8: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
7: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per domani, sabato 30 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 30 gradi, minima a 19, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
13: Radio Verona, flashback.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La nuova stagione è partita.
8: Addosso Buono, c'è la nuova collezione, tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
7: Il trekking firmato CMP.
8: Il Made in Italy di Australian.
7: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
8: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
7: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: No, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotti dagli esperti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe. Potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino, ha aggiunto il capo del Cremlino. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Chiusura all'economia: l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione UE nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale negli ultimi anni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

Questa era di Verona alle 18:43 minuti. Buona serata, buon rientro a casa chi sta tornando. Buon lavoro chi è ancora lì o chi ci sta andando, soprattutto ristorazione, bar. Un abbraccio collettivo a tutti voi. Il weekend, il lungo weekend che sta per partire con anche chi di voi farà il ponte poi, no? Con il primo e il 2 giugno. Insomma, ci sono tante cose nel weekend di Verona da fare, insomma tantissime. Io intanto lo ricordo, visto, parto da questa, dato che ci siamo anche noi come radio ogni giovedì, ma poi anche in alcuni eventi speciali, Mura Festival, Bastione di San Bernardino, che è appena partito, inaugurato ieri, con musica tutte le sere, con eventi poi domani c'è il Mura Kids, quindi si parte già al mattino con eventi, attività per i più piccoli, con poi il Mura Golden Walk, una giornata dedicata agli amici a quattro zampe, domenica, in cui c'è questa passeggiata che parte alle 8:30, diciamo così, paga la quota solo il cane, però poi ovviamente possono partecipare tutti i referenti, padroni con famiglie, amici e quant'altro, quindi insomma una bella iniziativa con incontri, talk dedicati appunto al benessere degli amici a quattro zampe, dei cani, insomma tutte le info poi su murafestival.it. Altre cose le vediamo fra poco, intanto Rocco Ante, Anamena, a un passo dal

Twins, se per una notte, le 18:51 minuti, questa è Radio Verona, e fra poco fuori gioco questa sera con Alessio Fascincani, che avremo fra poco qui nei nostri studi. Io vi saluto. A proposito di eventi per il weekend, li abbiamo avuti anche nei nostri studi la scorsa settimana. C'è anche Andarò Festival, molto bello, molto carino, che porta musica allo skate poi di Via Galliano, con tanti artisti e soprattutto tanta musica proprio per diversi giorni, fino al 2 giugno, insomma. Quindi questo ce lo segnatevelo. Vabbè, io vi saluto. Ancora la musica dei Bastille con Shout of the Light, e poi informazione punto ora quella da Verona e provincia, a seguire fuori gioco da Mattia Sambucarano. Buona serata, un buon

0: cambiare auto, offerte, sconti, una scelta difficile.
1: Vai da Molin Auto, tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012 61.
9: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Polizia locale di Verona è pronta a attuare il cosiddetto piano neve, nonostante il caldo, in occasione della chiusura dell'autobrennero di domani su disposizione della viabilità della prefettura in occasione della chiusura del passo del Brennero per una manifestazione ambientalista. Il piano prevede per gli autocarri un divieto di circolazione. In quel caso, dall'uscita obbligatoria di Verona Nord e Verona Sud, i mezzi pesanti verranno deviati nei parcheggi del Bentegodi, della Fiera e oppure del quadrante Europa e Verona Mercato. Le pattuglie in servizio avranno il compito di incanalare gli autocarri verso le destinazioni indicate dalla prefettura. Per i turisti stranieri in vacanza sul Garda che dovessero mettersi in viaggio verso nord nella giornata di domani, i disagi saranno importanti. Il consiglio è quello di evitare le partenze oppure ritardarle fino al tardo pomeriggio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale. In studio Alessandro Del Rico. Stevanin non prova più le pulsioni sessuali di un tempo e chiede di conseguenza di uscire dal carcere di Bollate. Considerato un detenuto modello che ha anche salvato la vita a un compagno di cella, non ha ancora potuto godere di un regime di semilibertà perché gli ultimi giudizi lo consideravano ancora potenzialmente pericoloso per il genere femminile dopo gli assassini di prostitute che lo avevano reso tristemente famoso negli anni 90. Il suo legale, dopo una malattia che gli avrebbe provocato queste conseguenze, si aspetta ora nuove perizie per valutare la concessione dei benefici di legge attualmente bloccati. Scoppia una gomma del TIR e si schianta contro il guardrail centrale. Attimi di paura lungo la Transpolesana tra Vangadizza e San Pietro di Legnago. Secondo una prima ricostruzione, ad un auto articolato esploso lo pneumatico anteriore sinistro. Il TIR, che era sulla corsia di destra e viaggiava verso Verona, a causa dell'esplosione ha sbandato sulla sinistra, rovinando 100 metri di sparti traffico centrale e quindi si è rovesciato.

0: ostruendo entrambe le corsie dirette a nord. La carreggiata verso sud invece è rimasta aperta su una sola corsia, ma la circostanza ha provocato una colonna lunga 4 km per i veicoli provenienti da Verona. Alcol e auto sono un binomio sempre più pericoloso. In un anno ha fatto tappa un progetto dell'ULSS in tutto il territorio di città e provincia con 63 uscite in 26 diversi comuni. Nei luoghi di incontro, di festa e svago, con fiere, sagre e momenti di aggregazione giovanile e non solo. In un anno gli esperti hanno eseguito ben 2500 alcol test. Dai dati emerge che dei 240 il cui tasso alcolico era superiore alla soglia per guidare, circa un quarto ha dichiarato di essere intenzionato a mettersi ugualmente alla guida, una metà ha dichiarato che avrebbe semplicemente aspettato un po' prima di partire, mentre soltanto il 21% ha deciso di far guidare un'altra persona. 5 uomini tra i 24 e i 61 anni, tutti residenti nella provincia di Trento e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina in concorso. Lo scorso 24 maggio i carabinieri di Sanguinetto sono intervenuti in un'azienda agricola del Legnaghese dove i malviventi hanno forzato l'ingresso con due furgoni, dirigendosi verso i capannoni dove c'erano 3 quintali di canapa indiana già confezionati e pronti per essere spediti ad attività commerciali. I 5 indagati, col volto coperto da passamontagna, sono stati però scoperti da alcuni operai di nazionalità indiana che hanno allertato il 112. Il gioco d'azzardo cresce in maniera esponenziale a Verona e nel Veronese. Nell'ultimo anno, nel solo comune, si è passati da 530 milioni di euro a 534 spesi in un anno. Gioco d'azzardo che spesso significa indebitamento, il quale a sua volta sfocia nell'usura. Nel servizio di Silvia Beltrami sentiamo l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi.
1: Verona è malata di gioco d'azzardo, se è vero che nella sola città nel 2025 si sono spesi 534,7 milioni di euro, 1 miliardo e 95 milioni tra città e provincia. In Veneto sono 9 miliardi e 26 milioni spesi per giocare sempre nel 2025. Malati dunque i veronesi, i veneti, tutti gli italiani. Dati impressionanti che continuano ad aumentare, impressionanti anche perché i numeri riguardano solo il gioco legale.
2: Quindi sfugge il dimensionamento di quello che è il gioco illegale, in particolare il gioco anche connesso ai minori. Sappiamo che abbiamo tutti in mano un cellulare, quindi il rischio è assolutamente elevato. Siamo nell'ambito di un contesto di dipendenza, un contesto anche di marginalità se vogliamo, ma soprattutto siamo davanti a un fenomeno che non ha le giuste briglie, non ha il giusto contenimento.
0: Si chiama SPIN, che è l'iniziale dei due termini sport e inclusione. Si tratta di un progetto dell'università rivolto ai bambini e al quale ha dato un aiuto anche il gruppo Atesis. Sentiamo il docente dell'ISEF Todeschini, il disegnatore Paoloni, l'amministratore delegato di Atesis Faltracco.
3: L'obiettivo è quello di educare e di formare i ragazzi e delle varie classi ad avere un concetto di gioco, di sport che sia davvero inclusivo e che si adatti e si adegui a tutti.
4: Dato che si parla di inclusività, è proprio bello vedere come i ragazzi, ognuno ha creato una storia diversa in un contesto simile, però c'è chi ha magari utilizzato degli animaletti antropomorfi, chi ha utilizzato la rana, chi ha utilizzato gli uccellini, chi invece si è concentrato più sui ragazzi, chi ha pensato alla diversità da una parte, chi la diversità da un'altra, però tutte con un risvolto positivo, con un'idea di fratellanza, quindi no, bravi, bravi, veramente bravi.
5: Abbiamo contribuito appunto a dare visibilità, perché è quello che noi facciamo come gruppo editoriale, diamo visibilità a un progetto di inclusione, un progetto importante, perché parlare di inclusione adesso è un'inclusione, è un concetto molto ampio, dove si parla di inclusione fisica, ma anche di inclusione culturale, educativa, e dove i ragazzi devono essere veramente, utilizzare lo sport come un veicolo veramente di crescita personale.
0: Era ieri che a Verona si parcheggiava l'auto intorno ai giardini della Bra nel Vallo Areniano, era ieri che all'aeroporto aveva appena 4 auto parcheggiate davanti, era ieri che arrivavano nei paesi i primi confini di personaggi implicati in affari di mafia. La città e la provincia si sono trasformate negli anni e Telearena vuol farvi rivivere quelle immagini del passato, facendovi respirare attraverso gli ospiti il clima dell'epoca. La prima puntata di questa trasmissione era ieri, andrà in onda domani sera alle 21:15 su Telearena ed è dedicata alla viabilità al traffico, con il fermo delle auto in Piazza Bra che era iniziato oltre 40 anni fa e tanti problemi degli anni 80 che si trascinano ancora ai nostri giorni. In studio l'assessore traffico di allora Silvano Zavetti e quello attuale Tommaso Ferrari. Con questo è tutto, non mi rimane che ringraziarvi della cortese attenzione dandovi appuntamento ai prossimi radiogiornali. Arrivederci.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
11: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 30 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 30 gradi, minima a 19, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
10: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Buonasera, buonasera da Alessio Faccincani. Abbiamo lasciato un paio di giorni ad Alessandro De Pietro anche per ritemprarsi dopo le fatiche del campionato del Verona, ma poi tornerà Alessandro tra qualche giorno. Ci sono io questa sera a farvi compagnia per fare il punto anche di quello che sta accadendo in queste ore in casa Verona e non solo. I numeri per interagire con noi li conoscete, qui fuori gioco ormai è trasmissione che va avanti da tantissimo tempo e che sopravvive e vive grazie ovviamente alla vostra interazione. Telefono 045 96 00 103, WhatsApp 335 60 11 610. Parto subito con questo messaggio che ci chiede di quanto trapelato nel pomeriggio di un interessamento del Lecce per Sean Sogliano. La situazione è questa in questo momento, cerchiamo di fare chiarezza. È una storia che va avanti da un po', nel senso che il Lecce già a gennaio aveva cominciato a sondare il terreno con Sean Sogliano come braccio destro di Corvino, perché il Lecce avrebbe voluto Sogliano insieme a Corvino. In queste ore Corvino invece ha chiesto di fatto un anno sabbatico al Lecce, evidentemente dopo anni anche difficili con salvezze sempre sul rasoio, e quindi a Lecce è ritornato in mente il nome di Sean Sogliano, con la società del presidente Damiani che ha valutato e sta valutando la figura di Sean Sogliano. Questo è quanto ci risulta da parte Lecce. Adesso però arriviamo a quello che interessa di più a noi, evidentemente, che è il futuro di Sogliano con i colori del Verona. La priorità, questo lo sottolineiamo anche adesso che sono le ore 19:13 del 29 maggio, la priorità di Sogliano è il Verona e continua ad essere il Verona. Se dobbiamo essere onesti, io difficilmente penso che il Lecce alla fine farà tentennare Sogliano. L'unica cosa che mi sento di dire è che in questo momento questo ritardo nell'annuncio, queste notizie che non arrivano, non stanno facendo il bene del Verona, perché in questo momento servirebbe chiarezza per capire davvero chi sono gli interpreti del Verona della prossima stagione. Quindi tu non stai annunciando, tu non stai di fatto poi facendo quello che dovresti fare in questo momento, ovvero annunciare chi sarà il direttore sportivo, cercare poi la figura del tecnico, e questo evidentemente poi porta a speculazioni come sta accadendo in queste ore. Ciao, sono vere le voci che vogliono Cailotti in orbita Sky, staremo a vedere, ti rispondo così un po' sibillino, vedremo. Matteo Sambugaro che sorride dall'altra parte del vetro, non so se ne sa di più Matteo Sambugaro di Davide Cailotti in orbita Sky. Ti posso dire, ce lo teniamo però Davide Cailotto, lo rispondo così a questo amico. Mi scrivete ancora di Sogliano, perché tarda l'annuncio? È difficile anche rispondere a questa domanda, nel senso che da un paio di giorni di fatto tutto quanto è stato registrato, il volere di Sogliano, anche la società di fatto che aveva sempre messo il biennale sul tavolo. Mi ripeto, in questo momento la priorità di Sogliano rimane ancora il Verona, lo dico alle ore 19:15 del 29 maggio. Però finché non si mette nero su bianco, finché alla fine non c'è quell'annuncio ufficiale che metterebbe tutti quanti tranquilli, ecco che le voci, i tentativi e le speculazioni possono esserci. Poi ragioniamo anche sotto un altro punto di vista. Sogliano ha un contratto fino al 2027, quindi anche se il Lecce riuscirà, anche se non credo, anche se non è stato così fino ad adesso, perché il Lecce ci sta provando, vi stavo raccontando da gennaio, anche se il Lecce riuscirà a fare breccia nel cuore di Sogliano, poi c'è un contratto che deve essere sciolto, quindi non so quanto il Verona possa sciogliere il vincolo con Sogliano, tra l'altro al 29 di maggio, quando tutte le altre squadre di fatto il direttore sportivo lo presentano, e nei successivi blocchi anche di Fuori Gioco vi faremo ascoltare le parole del veronese Fabio Brutti, nuovo DS del Mantova. Tutte le altre realtà stanno presentando il direttore sportivo e anche gli allenatori per la prossima stagione. Noi invece da questo punto di vista siamo in ritardo, e questo va detto, va sottolineato, e questo ritardo, continuo a dirlo, non fa bene al Verona. Ciao, c'è da dire che Sogliano ha un contratto in essere, quindi non è necessario comunicare il DS da Marco. Lo stavo dicendo che c'è un contratto in essere, però ci sono anche formule eleganti, tra virgolette, per dire le cose, anche annunciare magari l'inizio della nuova stagione con il nome di Sean Sogliano. Queste cose si fanno anche delle volte per placare certe voci, per placare alcune cose. C'è un amico in linea, pronto?
13: Ciao, sono Marco, buonasera.
12: Ciao,
13: a tutti.
12: Ciao Marco, sì. Non dirmi che ti manca Alessandro, perché sai che lui dopo ci sguazza in queste cose, dimmi.
13: Alessandro con Alessandro ci sentiamo, sto scherzando, con Alessandro ci sentiamo radiofonicamente da circa 25 anni.
12: Perfetto, ma torna, quindi vai tranquillo, torna.
13: Per cui ti posso garantire che la mancanza si sente, però siete bravissimi tutti. Insomma, poi è un po' come quando ci sono gli attacchi forti, no? Esce una punta, entra un'altra, i gol fanno lo stesso.
12: Sta indorando la pillola, dimmi cosa vuoi dire. Secondo me arriva adesso l'attacco, quello per la situazione.
13: Dico, c'è un altro piccolo particolare.
12: Dimmi.
13: Tra virgolette, Sogliano a Lecce. Cioè il fatto che a Lecce allena Di Francesco, e fino a prova contraria, da quello che mi risulta, dovrebbe essere l'allenatore del Lecce anche per la prossima stagione. Non mi risulta che Di Francesco abbia sto gran ricordo di Sean Sogliano, perché lo ha esonerato dopo 4 partite, poi alla fine è stato
12: era Tony, d'amico, attenzione, non si sono mai davvero incrociati.
13: No, allora sto commettendo un errore, io sto andando troppo indietro, nel senso che probabilmente, sì è vero, c'era Tony d'amico in quel momento.
12: C'era Tony d'amico in quel momento.
13: Hai ragione tu, sì, anche perché probabilmente, conoscendo ciò, non lo avrebbe esonerato dopo 3 partite. Vabbè, quello è un altro discorso.
12: No, mi viene da dire che poi quello lì, un'altra considerazione, così a voce alta, non è poi così tanto il calcio di Sogliano, quello di Di Francesco. Per i profili che ha sempre avuto poi sulle panchine Sean Sogliano, mi viene da dire che non è proprio quel profilo.
13: No, però c'è un aspetto importante. Io ho ascoltato attentamente le parole di Puskasi. Puskasi, fino a prova contraria, è l'uomo che tecnicamente può parlare, perché quando parla Zanzi è lo stesso, ma parliamoci chiaro, Zanzi è messo lì e dice quello che gli dicono di dire, punto. È uno stipendiato che fa questo di lavoro. Scavio tecnicamente è abilitato a parlare con cognizione di causa. Quando lui dice noi vogliamo programmare la squadra per rientrare immediatamente in Serie A, o comunque cercare di salire subito in Serie A, la prima cosa che devi fare, la prima soprattutto in Serie B, ecco qua è ancora più importante della Serie A, devi piazzare immediatamente al posto suo l'allenatore. Non ce ne sono alternative, e l'allenatore, fino a prova contraria, lo sceglie il direttore sportivo, almeno qua a Verona. Okay? Quindi devono necessariamente chiudere velocemente la questione con Sogliano, perché Sogliano deve scegliere immediatamente l'allenatore e con l'allenatore costruire la squadra dell'anno prossimo. In Serie A tu devi avere forte il portiere, il centrale difensivo, l'attaccante e il centrocampista, la classica spina dorsale della squadra, no? Che corre verticalmente. In Serie B, davanti a tutte queste quattro situazioni, devi avere anche l'allenatore preparato. Ho sentito fare il nome di D'Aversa,
12: D'Aversa e Gilardino, poi apriamo anche quel capitolo, però sono i nomi che adesso stanno davanti a tutti.
13: Posso dire, io francamente preferirei D'Aversa, e vi dico perché. D'Aversa è il classico
12: Lo sai che sei tra i pochi, perché io leggo anche qui i messaggi,
13: no,
12: in pochi vogliono D'Aversa.
13: Però dobbiamo fare velocemente, parlavo proprio oggi con un amico, dobbiamo fare velocemente un reset e ragionare su dove siamo, cioè siamo in Serie B qui, non siamo più in Serie A. In Serie B gli allenatori devono avere determinate caratteristiche e devono avere anche un pedigree, un curriculum che dimostri cosa sono riusciti a fare in Serie B. D'Aversa, fino a prova contraria, in Serie B è riuscito a fare bene. Ti faccio un esempio, so che scandalizzerò il mondo, ma
12: ha vinto a Parma.
13: Anche a Empoli, credo, non vorrei dire
12: anche a Empoli. Gilardino ha vinto con il Genoa, quindi comunque sono entrambi profili,
13: sì,
12: che hanno vinto.
13: Però D'Aversa è più cattivo, e qua ci vuole anche un allenatore fatto in un determinato modo, spieghiamoci meglio un po' per capirci alla Mandorlini.
12: A me sembra l'allenatore di Sogliano.
13: Sì,
12: D'Aversa gli piace da una vita, lo vuole da una vita, e secondo me anche Sogliano avrebbe lo stimolo giusto.
13: Tra l'altro, lui non aveva detto di no, lui era pronto a venire, da quello che hanno spiegato in Serie A. Però il problema è che poi Zanetti, che comunque sarebbe un altro ottimo profilo per la Serie B, facendo il reset mentale che è necessario fare, di calare di un 50% tutto in meno, ok? Guardate che Zanetti in Serie B ha sempre giocato e lottato per i vertici delle classifiche. In Serie A è un discorso. Sono quegli allenatori, io l'ho sempre definito l'anno scorso, uno che dovrebbe allenare in Serie B. Ma siccome che scemo in Serie B, okay, cioè, quella è un'altra cosa. Chiaramente non succederà mai, d'accordo? Però D'Aversa è un altro profilo di questo tipo, solo che è più cattivo. E qua ci vogliono quelli sanguigni e cattivi che tirano testate in faccia ai giocatori se fanno male, hai capito?
12: Però nello spogliatoio, con tutte le telecamere
13: campo, lui non smetterà mai di pentirsi, di chiedere scusa per quello che ha fatto, però ti dice il personaggio, e abbiamo bisogno di gente così, non di gente pragmatica, perché guardate, io poi saluto, però per dire, se devo prendermi un profilo giovane emergente, io l'ho detto anche quando io mi vado a prendere Abate del Castellammare di Stabia, perché questo
12: è che lo vogliono tutti.
13: Certo, ma perché secondo te è riuscito con una squadra di poveracci, perché veramente, cioè, io li ho visti nomi che non sapevi neanche, è riuscito a centrare i playoff nonostante la società sia fallita due volte di fila, sia stata inquisita per infiltrazioni camorristiche, gliene è successo di tutti i colori. Figurati cosa ha fatto questo ragazzo qua.
12: No, poi è sempre situazioni delicate, anche a Terni l'anno prima, abbiamo visto com'è finita la Ternana.
13: Cioè, qua non è che ci stiamo magari escludendo la parte criminale, però per il resto, voglio dire, non è che siamo andati tanto vicini, non abbiamo questa società super solida. Ci vuole uno.
12: No, guarda, facciamo però un appello alla società. È il momento di dire cosa si vuole fare da grandi, altrimenti.
13: Allora, teoricamente l'hanno detto, ma detto qua a Verona, del detto non se ne fa niente a nessuno. Adesso vediamo cosa fanno. Ed è fondamentale la scelta prima possibile dell'allenatore, che passa inevitabilmente la scelta ancor più urgente della figura del direttore sportivo. Se pigliamoli, poi sogniamo una squadra per cercare di lottare per cercare la promozione, secondo me ce la fa. Poi allora si cerca il centrale difensivo, ce lo dobbiamo tenere, perché il ragazzone biondo deve rimanere qui, perché è forte, soprattutto in D. In mezzo vedremo, e davanti ci vuole quello che fa il gol. E siccome Catanzaro rimarrà in Serie B, ovviamente, perché stasera
12: mi sa che non lo sposti a Iemmello,
13: Ecco, bravo, vedi, però ci vogliono calibri di quel tipo lì, gente che ha sempre garantito 10-15 gol. Allora, facciamo una bella cosa, facciamo una bella petizione tutti quanti. Bawi resta a Verona, perché questo ragazzo qua che si è adattato al calcio italiano e si vede che è una punta, in Serie B ti fa tra i 15 e i 18 gol, te lo dico io.
12: Anch'io sono convinto. Marco, ti saluto. Ti saluto.
13: Ciao, buona serata. Per una volta,
12: Marco, ti salutiamo noi. Che saluto, Marco. E quindi ci fermiamo un attimo e poi insieme ancora con Fuori Gioco tra poco.
10: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
14: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
15: Signora Convenienza, qual buon vento?
14: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
15: Non sa resistere al risparmio, eh?
14: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
15: Galassia.
14: L'iperrisparmio per tutti.
16: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
17: Vai da Molinauto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
16: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
18: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
19: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
20: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
21: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
22: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
24: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
25: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
26: Grande attesa per la partita di questa sera.
27: Siamo già qui.
28: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
27: Live dal territorio, tutto il giorno.
29: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
27: Radio Verona aumenta l'informazione.
30: Uno spettacolo come non si era mai visto.
27: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
28: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
27: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
10: Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Eccoci qui insieme ancora, fuori gioco, Alessio Faccincani. Stavo leggendo i vostri messaggi perché evidentemente poi l'attenzione è ritornata su Sean Sogliano. Ciao Alessio, Sogliano e Presidio si sono messi d'accordo sul budget per il mercato, altrimenti il punto di frizione rimane e i ritardi silenziosi pure. Buon weekend da Francesco, intanto ti auguriamo buon weekend, tra l'altro primo weekend senza campionato, è il weekend preferito da mogli e fidanzate. Questo perché dopo una stagione in cui tutti i mariti, i fidanzati hanno ovviamente abbracciato il gioco del calcio, poi questo è il weekend da dedicare a loro solitamente. Speriamo, Francesco, che evidentemente si trovi la quadra, che ci sia una comunicazione in questo momento il più trasparente possibile. Io l'ho detto, adesso farebbe bene il Verona anche a fare chiarezza, perché è il momento di farla, non si può più procrastinare. Io l'ho sempre detto anche da questo microfono, avevamo un vantaggio competitivo per quanto riguarda la costruzione della prossima stagione. La mia impressione è che quel vantaggio competitivo non lo stiamo sfruttando, e secondo me alla fine potremmo pagare anche questo. Poi ancora messaggi: ciao, sono Francesco, ho 9 anni e gioco a calcio, ho due domande. Quali allenatori vi piacerebbero nel Verona e quali giocatori? E potete salutare mio papà, mia nonna e mio nonno stravolentieri. Voglio sapere anche però i nomi della nonna, del nonno, così salutiamo per bene. Francesco, saluto anche te, sono felice che hai questa passione per il calcio e per il Verona. Quali allenatori vi piacerebbero per il Verona? Facciamo i nomi che stanno emergendo in queste ore, poi sono due, sono quelli di D'Aversa e di Gilardino. Poi quali giocatori? A me ad esempio piacerebbe Haaland, perché secondo me la Serie B con Haaland la vinci. I sogni sono una cosa, poi la realtà purtroppo sarà un'altra. Quali giocatori vi piacerebbero a Verona? Io magari punterei Big, poi so che non possono arrivare, però mando veramente un saluto grande a Francesco. Questo amico mi scrive: di Francesco andrà il Bologna, il Lecce potrebbe dover cambiare allenatore. Sì, credo quel ragionamento un po' di prima. Credo però il Bologna potrebbe andare Domenico Tedesco, ex CT del Belgio. C'è anche questo nome, e quindi staremo a vedere. Poi ancora: ciao, so che ora non c'entra, ma torna la trasmissione Volemo che ben, Maurizio da Bergamo. Dovrebbe tornare Volemo che ben, possiamo già darti questo piccolo spoiler. Maurizio da Bergamo dovrebbe tornare. Volemo che ben al Verona, che è piaciuto parecchio quest'anno, e siamo contenti che vi sia piaciuto. È stato un modo anche diverso di raccontarvi quello che accadeva in casa Verona, con degli approfondimenti specifici su alcuni temi di cui spesso si gratta solo la superficie. Invece ogni tanto è bello anche entrare più in profondità, cercare qualche risposta in più, e secondo me qualche risposta in più l'abbiamo anche data, a livello di conti, a livello di scelte tecniche, qualcosina in più del Verona l'abbiamo capita, secondo me anche grazie poi alla trasmissione, anche grazie al lavoro dei colleghi Davide Cailotto, Gianluca Tavellin, Alessandro De Pietro. Ci sono stato anch'io che ho letto comunque le vostre riflessioni, i vostri messaggi, anche il lavoro della regia con Matteo Sambugaro, con Maxime Prescura, tutti quanti, poi per cercare di dare qualche risposta in più, e che speriamo di darvi anche la prossima stagione. I saluti, la cosa più importante, da papà a papà Luigi, nonna Ornella e nonno Fabrizio, e quindi i saluti li facciamo assolutamente. Andiamo DGR, e quindi dobbiamo assolutamente dare la linea alle news nazionali, e poi torniamo con Fuori Gioco.
10: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il presidente russo Putin ha precisato: potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. In chiusura lo sport: con il ciclismo, Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma-Lisa Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzè, stacca Giulio Ciccone, trionfa in solitaria. Completano il podio virtuale Derek Ghigli e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
1: Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: Ancora insieme, fuori gioco. Tra 23 minuti, me lo state ricordando, comincerà la finalissima di ritorno dei playoff di Serie B. Scopriremo anche chi tra Catanzaro e Monza dovremo affrontare l'anno prossimo, e quindi fra un paio d'ore lo sapremo. Francesco che mi ringrazia, e ringrazio io il nostro giovane ascoltatore Francesco di 9 anni. Poi ancora ciao, quel vantaggio competitivo di cui parlavi, sapendo di essere già retrocessi da mesi, mi piacerebbe sapere di avere 3/4 della rosa, se non tutta, definitivi, ritiro a Folgaria, ma so già che ci ritroveremo al 31 di agosto con ancora tutto in ballo. Questo è un argomento che affrontiamo spesso, quello della squadra già fatta, già formata, in ritiro. A me dispiace illudere le persone, ma vi spiego il motivo per cui semplicemente si arriva al 1° di settembre. Il motivo è che il 1° di settembre i calciatori costano meno e quindi le trattative sono più facili. Non c'è chissà quale calcolo astruso sopra questa cosa. Semplicemente i giocatori costano meno, li puoi prendere, gli esuberi vanno via gratis, e di fatto così fai la squadra. Non c'è nulla di così romantico, anzi è solo un giochino finanziario, ma ormai abbiamo capito che il calcio va verso quella direzione. Io direi, preparo anche il nostro Matteo Sambugaro, di ascoltarci e poi le prime parole da direttore sportivo del Mantova, di Fabio Brutti, le ascoltiamo anche magari così, con l'animo un po' pesante questa sera, perché comunque il Verona deve ancora comunicare chi sarà il direttore sportivo del futuro, mentre da altre parti, in altre piazze, si comincia già davvero ad entrare nel vivo della prossima stagione, come sta facendo il Mantova, con un presidente veronese, Filippo Piccoli, a cui si aggiunge anche un direttore sportivo veronese, di cui poi mi fa piacere anche parlare, vi racconterò anche la sua storia, ma intanto ascoltiamo Fabio Brutti.
6: Perché? Per la fiducia, perché poi alla fine è vero che abbiamo avuto tanti colloqui tra me e lui da quando si è avventurato col Mantova. Gli ultimi mesi l'ho visto anche dormire poco, sentivo che era... Lui al Mantova tiene tantissimo e devo dire che mi ha appassionato anche a me. E quello che posso dirvi è che da fuori Mantova è una realtà bella, molto bella, a cui tanti farebbe piacere partecipare. È una realtà, è una società di calcio snella, con le idee chiare, con una proprietà presente, e non è dappertutto così ormai nel calcio italiano. Questa è la realtà, operativa e presente, idee chiare e massima operatività in questo mese in cui stiamo lavorando tutti i giorni, stanotte anche con qualche agente. Quindi grazie mille presidente, volevo solo dirvi che ho un entusiasmo pazzesco di essere a Mantova, in una città così bella e in una tifoseria che ho visto dall'esterno in tribune, che mi ha fatto venire i brividi, insomma, ecco.
5: Queste le parole di Fabio Brutti, prodotto del calcio veronese, ve lo fate ascoltare, perché comunque è un veronese che ha una grande opportunità. È una storia sicuramente anche di quelle belle da raccontare, perché Fabio Brutti è un po' una favola. Da calciatore ha semplicemente vestito i panni del portiere nei dilettanti, poi da dirigente però si è tolto parecchie soddisfazioni, è stato l'artefice del miracolo caldiero, la squadra che è arrivata nella scorsa stagione in Serie C, una presenza fugace ma comunque con Brutti al timone nella passata stagione, e adesso ha questa opportunità in Serie B. Non vorrei infilare il coltello nella piaga, ma quando Fabio Brutti, DS del Mantova, parlava di società Mantova operativa e presente, non è sempre così nel calcio. Non vorrei che quella battuta fosse un po' riferita al Verona, dal momento che Brutti fino a qualche giorno fa ha lavorato per il Verona, per il settore giovanile del Verona. Non vorrei che il riferimento fosse quello, anche se un po' purtroppo ce ne stiamo accorgendo con il ritardo in tante mosse, in tante cose, anche se evidentemente qualcosa è già trapelato, soprattutto nel corso di questa settimana, con il Verona che dovrebbe andare ancora da Sean Sogliano, anche se c'è questo tentativo del Lecce, anche se dal Salento comunque ci proveranno, ma non dovrebbe essere, abbiamo aperto così, è giusto secondo me anche ribadire questa cosa, non dovrebbe essere il Lecce la società poi in grado di far tentennare Sean Sogliano, e quindi la pietra, la ripartenza dovrebbe essere lì. Poi si apre tutto il resto, e adesso ci arriviamo al resto, perché poi tanti messaggi arrivano anche sulla questione allenatore. Cosa sta succedendo in queste ore? I primi profili, quelli poi su cui il Verona era andato nella prima ora, sono andati via via poi a scemare, semplicemente perché i vari Abate, Aquilani, che comunque erano nei pensieri del Verona, adesso hanno delle offerte da squadre di Serie A, e questo ha cambiato le carte in tavola, perché quando arriva la Serie A poi ovviamente diventa difficile per te club di Serie B andare a competere, ed è quello che purtroppo è accaduto. Ecco perché il Verona comunque sta sondando altre piste, le ha sondate una volta che ha capito che da Aquilani e da Abate difficilmente sarebbe potuto arrivare. Le altre piste portano a due nomi. Questi due nomi ve li abbiamo fatti poi negli ultimi giorni, sono quelli di Roberto D'Aversa e Alberto Gilardino, che entrambi hanno già vinto la Serie B, e quindi sono profili validi per il campionato cadetto, però per entrambi non è poi così semplice arrivare, vuoi anche per motivi diversi. Per Gilardino perché è ancora sotto contratto con il Pisa, ha firmato un biennale la scorsa estate, e quindi non è facile comunque liberare un allenatore sotto contratto nonostante sia stato esonerato. E poi attenzione, c'è anche la Sampdoria che ha messo gli occhi su Gilardino. E poi invece su D'Aversa bisogna capire quanto davvero possa scendere un profilo del genere in Serie B. Io sono convinto che D'Aversa davvero potrebbe essere la soluzione giusta anche per stimolare Sogliano, perché da anni che Sogliano vorrebbe lavorare con Roberto D'Aversa. Però D'Aversa scenderà in Serie B, accetterà di scendere in Serie B? D'Aversa non allena nel campionato cadetto da 8 stagioni. 8 stagioni sono tante, di fatto è un allenatore certificato di Serie A, che nel curriculum ha tanta Serie A, anche salvezze in Serie A, ha delle promozioni ovviamente dalla B alla A, soprattutto quella con il Parma, mi ricordo anche ad Empoli, mi pare, ne parlavamo anche prima. Però davvero può scendere Roberto D'Aversa in Serie B? Può essere Verona piazza gradita per D'Aversa? È un punto di domanda che ci facciamo. Io direi, se possibile, di ascoltarci ancora un po' di Fabio Brutti. Non so se è fattibile, grazie anche alla regia del nostro Matteo Sambugaro, perché comunque è un profilo di un veronese che sta toccando con mano un sogno, quello di dirigere un club di Serie B. E quindi io ascolterei anche qualche battuta di Fabio Brutti. Dico alla nostra regia che mi sembrava di aver già ascoltato questo pezzo, andiamo invece qui a questa domanda. Ecco qua, sentiamo Fabio Brutti.
6: Ho visto dall'esterno in tribuna che mi ha fatto venire i brividi, insomma. Ecco.
0: Max. Intanto benvenuto.
6: Grazie.
0: E chiediamo a te, visto che sarai l'interprete di questo progetto, quale sarà il progetto Mantova di quest'anno, obiettivi e filosofie con cui si andrà a rinforzare la squadra?
6: Guarda, io ti dico, le idee sono chiare e vogliamo crescere organicamente come società di calcio, lavorando su tutte le strutture che fanno parte di una società di calcio, partendo dall'aspetto sanitario, dove abbiamo avuto incontri anche stamattina, all'aspetto scouting, dove lavoriamo già attivamente con degli strumenti che prima non c'erano, con un gruppo scouting che sta lavorando tutti i giorni per il Mantova Calcio, lavorando con nuove persone all'interno dello staff tecnico, lavorando con probabilmente persone all'interno della sede con cui condivideremo un lavoro differente e dove cercheremo di potenziare alcune aree. Questo è il primo passo, secondo me, per costruire qualcosa di duraturo, io dico duraturo a Mantova. A livello sportivo abbiamo le idee chiare col mister, ci sentiamo tantissimo, poi adesso lui si sta riposando un paio di giorni, gliel'ho detto prima perché giustamente, e credo fermamente, fortemente, e questo lo dico da mesi al presidente, che abbiamo un allenatore con predestinato, un allenatore che a livello, quando ci parli nel profondo di calcio, ti fa capire quanto sia forte, quanto sia diverso, ecco, diverso. E credo che da lì dobbiamo partire e completare nei ruoli che ci mancano la squadra, insieme all'allenatore. Questo è quanto vogliamo fare e abbiamo le idee chiare.
7: A proposito di questo, le chiedo qual è stata la prima richiesta che ha fatto Modesto, e sul fronte rinnovi se ci sono delle novità.
5: Non siamo granché interessati ovviamente sul fronte rinnovi del Mantova, siamo interessati soprattutto alla storia di Fabio Brutti, che ha espresso concetti che magari poi sarebbero importanti anche per il Verona del domani. Come si fa a costruire un progetto duraturo partendo dalle fondamenta, partendo dalla società? Evidentemente qualcosa a Verona da questo punto di vista è stato sbagliato quest'anno, adesso secondo me si continua anche un po' a perpetrare certi errori, perché il vantaggio competitivo di cui ho parlato purtroppo ormai lo abbiamo esaurito di fatto, perché le altre squadre si stanno muovendo, noi sembriamo sempre così con i fari spenti, e non so quanto questa situazione possa andare bene al Verona, ma vedremo quali saranno gli sviluppi dei prossimi giorni. Vi voglio dire un'altra cosa per quanto riguarda il Verona invece sul fronte mercato, perché c'è una suggestione che è tale in questo momento, bisogna essere sinceri, però comunque la riportiamo, con il Chelsea che starebbe sondando Rafik Belghali, con gli osservatori londinesi che hanno poi testato Belghali durante il campionato vedendolo più e più volte, è piaciuto e comunque potrebbe essere un nome addirittura per il Chelsea, che magari cerca sempre anche profili esotici, un esterno di gamba che potrebbe anche adattarsi alla Premier. In questo momento è suggestione, però gli osservatori del Chelsea addirittura hanno posato gli occhi su Rafik Belghali. Voglio anche dirvi un'altra cosa, un po' andando sugli altri poi sport, perché sarà un weekend comunque dedicato alla pallavolo qui a Verona, non c'è il campionato, quindi evidentemente il calcio passa un po' in secondo piano, però qui a Verona domani sera ci sarà un evento importantissimo che è quello dell'amichevole dell'Italvolley maschile, campione del mondo in carica contro il Belgio, appuntamento al Palamagis alle ore 21, stamattina c'è stata la presentazione, quindi davvero domani un grande evento per la nostra città, con una nazionale che l'anno scorso ci ha fatto sognare vincendo il mondiale, il secondo consecutivo. Sappiamo quanto nel calcio purtroppo ormai la parola mondiale non possiamo nemmeno più dirla, perché non saremo in asta di partenza nemmeno di questa edizione che è la terza, mentre per quanto concerne la pallavolo continuiamo ad inanellare poi successi, due trionfi ridati di fila, e domani sarà l'occasione anche per vedere all'opera la nazionale di pallavolo maschile, amichevole contro il Belgio al Palamagis, inizio ore 21. Domani tra l'altro si potrà vedere da vicino anche un po' di giallo-blu, nel senso che ci saranno due giocatori di Rana Verona con la maglia della nazionale, che sono Francesco Sani e Matteo Staforini, e quindi insomma mi sa che vale proprio la pena vederli. Chiudiamo con questo messaggio di questo amico: credo che Sogliano avrà parecchio lavoro da fare, prima di tutto l'allenatore, poi vedere chi vorrà andare via e chi vorrà rimanere. Perderemo Belghali, io spero in tante facce nuove, più un augurio da parte di questo amico. Parleremo ovviamente anche la prossima settimana di tutto quanto accadrà, graviterà attorno al Verona, sperando davvero che possano arrivare delle certezze per il futuro, soprattutto dell'Hellas, con una stagione, con una Serie B da costruire, con davvero tante tante cose da fare per arrivare di nuovo all'obiettivo, che è quello della Serie A. Parole di Puskasiu: faremo di tutto per fare un gruppo competitivo, per ritornare al piano di sopra. Adesso è davvero il momento di rimboccarsi le maniche e di lavorare. Grazie a Matteo Sambugaro dall'altra parte del vetro, grazie anche da parte mia, da Alessio Faccincani. È tutto per questa sera, buona serata.
4: su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento.
8: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
9: Galassia.
10: L'iper risparmio per tutti.
11: La nuova stagione è partita.
12: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
11: Il trekking firmato CMP.
12: Il Made in Italy di Australian.
11: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
12: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
11: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
13: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
14: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
13: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
15: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
16: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
17: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
18: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
19: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
20: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio, ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012 61.

0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Polizia locale di Verona è pronta a attuare il cosiddetto piano neve, nonostante il caldo, in occasione della chiusura dell'autobrennero di domani su disposizione della viabilità della prefettura in occasione della chiusura del passo del Brennero per una manifestazione ambientalista. Il piano prevede per gli autocarri un divieto di circolazione. In quel caso, dall'uscita obbligatoria di Verona Nord e Verona Sud, i mezzi pesanti verranno deviati nei parcheggi del Bentegodi, della Fiera e oppure del quadrante Europa e Verona Mercato. Le pattuglie in servizio avranno il compito di incanalare gli autocarri verso le destinazioni indicate dalla prefettura. Per i turisti stranieri in vacanza sul Garda che dovessero mettersi in viaggio verso nord nella giornata di domani, i disagi saranno importanti. Il consiglio è quello di evitare le partenze oppure ritardarle fino al tardo pomeriggio.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale. In studio Alessandro Del Rico. Stevanin non prova più le pulsioni sessuali di un tempo e chiede di conseguenza di uscire dal carcere di Bollate. Considerato un detenuto modello che ha anche salvato la vita a un compagno di cella, non ha ancora potuto godere di un regime di semilibertà perché gli ultimi giudizi lo consideravano ancora potenzialmente pericoloso per il genere femminile dopo gli assassini di prostitute che lo avevano reso tristemente famoso negli anni 90. Il suo legale, dopo una malattia che gli avrebbe provocato queste conseguenze, si aspetta ora nuove perizie per valutare la concessione dei benefici di legge attualmente bloccati. Scoppia una gomma del TIR e si schianta contro il guardrail centrale. Attimi di paura lungo la Transpolesana tra Vangadizza e San Pietro di Legnago. Secondo una prima ricostruzione, ad un auto articolato esploso lo pneumatico anteriore sinistro. Il TIR, che era sulla corsia di destra e viaggiava verso Verona, a causa dell'esplosione ha sbandato sulla sinistra rovinando 100 metri di sparti traffico centrale, quindi si è rovesciato ostruendo entrambe le corsie dirette a nord. La carreggiata verso sud invece è rimasta aperta su una sola corsia, ma la circostanza ha provocato una colonna lunga 4 km per i veicoli provenienti da Verona. Alcol e auto sono un binomio sempre più pericoloso. In un anno ha fatto tappa un progetto dell'ULS in tutto il territorio di città e provincia, con 63 uscite in 26 diversi comuni, nei luoghi di incontro, di festa e svago, con fiere, sagre e momenti di aggregazione giovanile e non solo. In un anno gli esperti hanno eseguito ben 2500 alcol test. Dai dati emerge che dei 240 il cui tasso alcolico era superiore alla soglia per guidare, circa un quarto ha dichiarato di essere intenzionato a mettersi ugualmente alla guida, una metà ha dichiarato che avrebbe semplicemente aspettato un po' prima di partire, mentre soltanto il 21% ha deciso di far guidare un'altra persona. 5 uomini tra i 20

0: 24 e 61 anni, tutti residenti nella provincia di Trento e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina in concorso. Lo scorso 24 maggio i carabinieri di Sanguinetto sono intervenuti in un'azienda agricola del Legnaghese, dove i malviventi hanno forzato l'ingresso con due furgoni, dirigendosi verso i capannoni dove c'erano 3 quintali di canapa indiana già confezionati e pronti per essere spediti ad attività commerciali. I 5 indagati, col volto coperto da passamontagna, sono stati però scoperti da alcuni operai di nazionalità indiana che hanno allertato il 112. Il gioco d'azzardo cresce in maniera esponenziale a Verona e nel Veronese. Nell'ultimo anno, nel solo comune, si è passati da 530 milioni di euro a 534 spesi in un anno. Gioco d'azzardo che spesso significa indebitamento, il quale a sua volta sfocia nell'usura. Nel servizio di Silvia Beltrami sentiamo l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi.
1: Verona è malata di gioco d'azzardo, se è vero che nella sola città nel 2025 si sono spesi 534,7 milioni di euro, 1 miliardo e 95 milioni tra città e provincia. In Veneto sono 9 miliardi e 26 milioni spesi per giocare sempre nel 2025. Malati dunque i veronesi, i veneti, tutti gli italiani. Dati impressionanti che continuano ad aumentare, impressionanti anche perché i numeri riguardano solo il gioco legale.
2: Quindi sfugge il dimensionamento di quello che è il gioco illegale, in particolare il gioco anche connesso ai minori. Sappiamo che abbiamo tutti in mano un cellulare, quindi il rischio è assolutamente elevato. Siamo nell'ambito di un contesto di dipendenza, un contesto anche di marginalità se vogliamo, ma soprattutto siamo davanti a un fenomeno che non ha le giuste briglie, non ha il giusto contenimento.
0: Si chiama SPIN, che è l'iniziale dei due termini sport e inclusione. Si tratta di un progetto dell'università rivolto ai bambini e al quale ha dato un aiuto anche il gruppo Atesis. Sentiamo il docente dell'ISEF Todeschini, il disegnatore Paoloni, l'amministratore delegato di Atesis Faltracco.
3: L'obiettivo è quello di educare e di formare i ragazzi e delle varie classi ad avere un concetto di gioco, di sport che sia davvero inclusivo e che si adatti e si adegui a tutti.
4: Dato che si parla di inclusività, è proprio bello vedere come i ragazzi, ognuno ha creato una storia diversa in un contesto simile, però c'è chi ha magari utilizzato degli animaletti antropomorfi, chi ha utilizzato la rana, chi ha utilizzato gli uccellini, chi invece si è concentrato più sui ragazzi, chi ha pensato alla diversità da una parte, chi ha pensato da un'altra, però tutte con un risvolto positivo, con un'idea di fratellanza, quindi no, bravi, bravi, veramente bravi.
5: Abbiamo contribuito appunto a dare visibilità, perché è quello che noi facciamo come gruppo editoriale, diamo visibilità a un progetto di inclusione, un progetto importante, perché parlare di inclusione adesso è un'inclusione, è un concetto molto ampio, dove si parla di inclusione fisica, ma anche di inclusione culturale, educativa, e dove i ragazzi devono essere veramente, utilizzare lo sport come un veicolo veramente di crescita personale.
0: Era ieri che a Verona si parcheggiava l'auto intorno ai giardini della Bra nel Vallo Areniano, era ieri che all'aeroporto aveva appena 4 auto parcheggiate davanti, era ieri che arrivavano nei paesi i primi confini di personaggi implicati in affari di mafia. La città e la provincia si sono trasformate negli anni e Telearena vuol farvi rivivere quelle immagini del passato, facendovi respirare attraverso gli ospiti il clima dell'epoca. La prima puntata di questa trasmissione era ieri, andrà in onda domani sera alle 21:15 su Telearena ed è dedicata alla viabilità al traffico, con il fermo delle auto in Piazza Bra che era iniziato oltre 40 anni fa e tanti problemi degli anni 80 che si trascinano ancora ai nostri giorni. In studio l'assessore a traffico di allora Silvano Zavetti e quello attuale Tommaso Ferrari. Con questo è tutto, non mi rimane che ringraziarvi della cortese attenzione, dandovi appuntamento ai prossimi radiogiornali. Arrivederci.
6: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 30 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 30 gradi, minima a 19, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
7: Flashback. Selection.

0: cambiare cucina? Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca, Bucarest, persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il presidente russo Putin ha precisato: potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. In chiusura lo sport: con il ciclismo, Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma-Lisa Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone, trionfa in solitaria. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Radio Verona. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
8: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 30 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 30 gradi, minima a 19, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: gustose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: La nuova stagione è partita!
2: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48 Verona.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Verona.
2: Su Radio Verona, Dance Club.